ragazzi, ma non rattristatevi così. Ico, perché piangi? Allora staremo freschi se veramente nel mondo succedessero tutte queste cose. E poi, lo sapete anche voi, no? I giornali qualche volta esagerano sempre un po'. Guardate quello che scrivono su di me. E poi se andiamo a guardare questo giornale, chissà di quanti anni è. Anzi, adesso voglio proprio guardare la data. È di oggi.

Radio Piemonte Sound, amica radio, ti segue qualunque sia il tuo viaggio in auto. Ascoltaci sulla tua autoradio con la qualità digitale del segnale DAB, non solo nel Cuneese, ma in tutto il Piemonte. Torino, Asti, Alessandria, Novara e Vercelli. Radio Piemonte Sound, amica radio, è in digital radio.

0: Radio Piemonte Sound, Amica Radio, la radio che parla del tuo territorio e che ti propone una selezione musicale come nessun'altra.
1: Sono Fulminacci.
2: Ciao Radio Piemonte Sound. Ti trovo

Vuoi fare un bel viaggio nella storia della nostra provincia degli ultimi anni? Vai sul canale YouTube di Radio Piemonte Sound. Qui trovi l'archivio storico con tutte le nostre interviste, dallo sport allo spettacolo, dall'economia alla politica e i grandi eventi. E per rimanere aggiornato sui nuovi video, iscriviti!

0: La musica che ami, i successi di sempre, la musica del momento, l'attualità dall'Italia e dal mondo, le notizie, gli eventi, le interviste ai protagonisti del tuo territorio, in una sola radio, la tua radio del cuore, Radio Piemonte Sound.
1: Radio Piemonte Sound, vi voglio bene, sono Piero Cassano, ex Mattia.

Alcune canzoni hanno fatto storia ed è bello riascoltare anche le versioni inedite, quelle magari di duetti, di cover, di artisti che interpretano queste canzoni per omaggiare il grande artista che l'ha scritta e l'ha cantata. Alfa e Roberto Vecchioni dal palco di Festival di Sanremo hanno avuto un successo straordinario con questa rivisitazione di Sogna, ragazzo sogna.

dire che al mondo quelli come te perderanno sempre. Perché hai già vinto, lo giuro, e non ti possono fare più niente. Passa ogni tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita. Nessun regno è più grande.

0: Facebook ed Instagram ti presentano i soliti contenuti. Scoprine di nuovi. Basta seguire le pagine social di Radio Piemonte Sound per rimanere aggiornato su tutto quello che accade intorno a te. Grazie alle nostre video interviste e i nostri contenuti esclusivi. Perché dal 1976 siamo la radio della tua città. Ed oggi più che mai la raccontiamo a 360 gradi.
1: Hai le mie stesse particelle, dicevi sempre io non mi fido. In piazza delle sette chiese, mentre sbucciavi il mandarino, mi dicevi

Cerca Radio Piemonte Sound sullo store del tuo cellulare e potrai ascoltarci in streaming, seguire i nostri aggiornamenti su Facebook e Twitter e ancora interagire con noi. Radio Piemonte Sound, piaccia con te e sempre con te.

0: Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound, io sono Dodi Battaglia dei Pooh.
1: Red Ganzian.
2: A Radio Piemonte Sound non posso che augurare il meglio, abbracciare tutti i vostri ascoltatori.
3: A Radio Piemonte Sound sono Riccardo e Facchinetti, vi abbracciamo.

0: Sono Beppe Carletti. A tutti gli ascoltatori e amici di Radio Piemonte Sound, io vi mando un grande abbraccio, mi raccomando, ascoltate sempre questa radio perché ci trasmette, quindi per me è molto importante. Voi continuate così, gli ascoltatori fanno la loro parte di ascoltatori e tu fai la parte di quella che conduce il tutto e che fa ascoltare la musica giusta.
1: Dimmi che cosa vuoi fare.

0: le cover delle canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana e non solo. Un'altra veste, un altro arrangiamento, ma la canzone rimane straordinaria.
1: La musica del cuore.
0: Ancora da X Factor, mi ritorna in mente la voce è di Giuliano.

Hai già messo il tuo like alle pagine social di Radio Piemonte Sound? Facebook, Instagram, Twitter sono il modo migliore per interagire con la radio della tua città. Scrivici, leggi, commenta le tante notizie, interviste, curiosità che ogni giorno pubblichiamo.

Sei maggiorenne oggi, eh? E che cosa è cambiato? Che puoi firmare le giustificazioni quando avrai pigiato.

Alla vigilia del nostro 50° compleanno festeggiamo aumentando la nostra copertura del segnale DAB in tutto il Piemonte. Ascolta Radio Piemonte Sound, amica radio, con la qualità del suono digitale nelle province di Cuneo, Torino, Asti, Alessandria, Novara e Vercelli.

Immagina di ascoltare la musica ai tuoi speakers del cuore senza frusci, perdite di segnale e con una qualità audio spettacolare. Con Radio Piemonte Sound Amica Radio puoi, grazie alla Digital Radio, che puoi ascoltare non solo nella Granda, ma in tutto il Piemonte. Cerca Radio Piemonte Sound Amica Radio sulla tua radio DAB Plus e ascolta i tuoi programmi preferiti.

0: Sono le 5:01.
1: Lunedì 22 giugno 2026 la Chiesa ricorda San Tommaso Moro e San Paolino di Nola. Oggi la luna è al primo quarto e il proverbio del giorno "a tutto c'è rimedio fuorché alla morte" ricorda che è insensato perdersi d'animo di fronte ad avversità che sono tutt'altro che irrimediabili. Vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nella storia con il sito accaddeoggi.it. Nel 776 a.C. a Olimpia, in Grecia, prendeva vita la prima Olimpiade, una gara di corsa su un rettilineo di sabbia di 192 metri e 28 centimetri. Nel 1633, processato dal Sant'Uffizio per avere sostenuto che non fosse la Terra il centro del sistema planetario conosciuto, Galileo Galilei era costretto a ritrattare la teoria eliocentrica e inviato al confino ad Arcetri. Nel 1815, su imposizione della Camera, Napoleone Bonaparte abdicava per la seconda volta da imperatore dei francesi. Nel 1921 il podista Paavo Nurmi fissava il primato del mondo dei 10.000 metri a 30 minuti e 40 secondi, una delle imprese per cui sarebbe stato definito il finlandese volante. Mentre 80 anni fa, nel 1946, la neonata Repubblica Italiana varava l'amnistia ai detenuti per reati politici. Nel 1983 a Roma si perdevano le tracce di Emanuela Orlandi, la figlia quindicenne di un commesso alla prefettura della Casa Pontificia, un caso tuttora irrisolto. Nel 2005 10 tra ex ufficiali e sottufficiali della Germania nazista venivano condannati all'ergastolo per il massacro di Sant'Anna di Stazzema del 1944. Era una condanna simbolica essendo tutti gli imputati ormai ultraottantenni. Nel 2008 l'Italia veniva eliminata dagli europei di calcio, battuta ai rigori dalla Spagna ai quarti di finale per 4-2. E nel 2018, mentre i paesi della zona euro concordavano un alleggerimento del debito della Grecia per permetterne l'uscita da una grave crisi economica, a Madrid Filippo Tortu conquistava il primato italiano dei 100 metri piani in 9 secondi e 99, un record che era stato fissato da Pietro Mennea 39 anni prima. Nascevano il 22 giugno? Nel 1805 Giuseppe Mazzini, uno dei padri dell'Unità d'Italia. Nel 1933 Pipolo, lo sceneggiatore e regista Giuseppe Moccia. Nel 1944 la cantante Anna Rita Spinaci e nel 1949 l'attrice tre volte premio Oscar Meryl Streep. Sono nati oggi anche l'attore Paolo Rossi e la cantante Cyndi Lauper nel 1953, la cantante e conduttrice TV Jo Squillo nel 1962, lo scrittore Dan Brown nel 1964, l'attore Giorgio Pasotti nel 1973, la schermitrice oro mondiale ed europeo Gioia Marzocca nel 1979 e l'attrice Angelica Leo, nata in questo giorno nel 1983. Erano alcuni degli avvenimenti da ricordare del 22 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli come sempre sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
0: Le cover e gli abbinamenti musicali degli artisti italiani. Simone Cristicchi ed Ermal Meta, insieme con Abbi cura di me, era il Sanremo 2019.
2: Adesso chiudi dolcemente gli occhi e stammi ad ascoltare. Sono solo quattro accordi ed un pugno di parole. Più che perle di saggezza, sono sassi di miniera che ho scavato a fondo a mani nude in una vita intera. Non cercare un senso a tutto, perché tutto ha senso. Anche in un chicco di grano si nasconde l'universo. Perché la natura è un libro di parole misteriose, dove niente è più grande delle piccole cose.
3: Il fiore tra l'asfalto, lo spettacolo del firmamento, è l'ercotesta delle foglie che vibrano al vento. È la legna che brucia, che scalda e torna cenere. La vita è l'unico miracolo a cui non puoi non credere. Perché tutto è un miracolo, tutto quello che vedi. E non esiste un altro giorno che sia uguale a ieri. Tu allora vivilo adesso come se fosse l'ultimo. E dai valore ad ogni singolo attimo. Immagini.

cambia dentro. Basta mettersi al fianco invece di stare al centro. L'amore è l'unica strada, è l'unico motore. È la scintilla divina che custodisci nel cuore. Tu non cercare la felicità, semmai proteggi. È solo luce che brilla sull'altra faccia di una lacrima. È una manciata.

lentamente gli occhi e stammi vicino, perché mi trema la voce come se fossi un bambino. Fino all'ultimo giorno in cui potrò respirare, tu stringimi forte e non lasciarmi.

Vanoni nel 2001 incise un album di cover strepitoso. C'era spazio anche per i Nomadi con un omaggio con Io Vagabondo, l'indimenticata Ornella Vanoni.

0: allegria e sorrisi con il meglio delle padole online.
1: Sì, si va avanti e nasce la quarta età. Capito?
2: È già, è vero. Oramai si va avanti, porca miseria. Quindi tu oramai sei nella seconda, possiamo dire ancora.
1: Ma tu tu sei il più giovane.
2: No, è per dire che siamo praticamente nella stessa fascia.
1: Fascia. Oggi si diventa anziani 75 con 2 decenni di vita guadagnata. Per Italia il welfare si rischia di minare un po' questo traguardo. È la fase più dolce della vita, dicono.
3: Che come si chiamano quelli che prima dei 75?
2: È la seconda.
1: Giovani.
2: Vabbè, dai. Ci sono poche canzoni che mi fanno diventare rosso quando le ascolto.
1: Sì, rosso perché rosso?
2: Non so,
1: caldo.
2: Mi dà delle emozioni.
1: Ti fa l'emozione?
2: Sì, tanto.
1: Diventa
2: tanto.
1: Rosso.
2: Divento rosso.
1: Vabbè, così. Social.
2: Non vi capita? Secondo voi è legato a qualcosa tipo
1: Guarda, secondo me devi andare da uno bravo e poi spendi quei 2 soldini, sai, così magari cerchi di capire che cosa il tuo io ti vuole dire, ecco.
2: Io, sì.
1: Perché alle volte è il nostro io che ci vuole dire delle cose e noi non gli diamo ascolto, perché il nostro io sai, ci fa anche un po' girare, no, le cosiddette, ma
2: pochino.
1: Il nostro io di solito ha sempre ragione.
2: Farò una riflessione. L'ormone a palla proprio, cioè addirittura sfogliavi il postal market, mi ricordo, e già incominciavi a dire, però va che adesso
1: il postal market della mamma
2: è il postal market della mamma, lo sapete, per noi adolescenti dell'epoca era già qualcosa. Adesso che sono abituati a vedere un po' di tutto,
3: era Playboy, era postal market,
2: si cominciava sempre con postal market, poi piano
1: si andava magari un po' più avanti.
4: Fai il pieno di buon umore, i momenti migliori delle Badole online.
1: I capelli dicono tutto di noi, significano cambiamento più per le donne, forza più per gli uomini,
3: sì.
1: Anche memoria e abbandono. Allora, per gli indiani Navajo i capelli rappresentavano la parte del corpo più vicina ai pensieri. E così, se all'altezza dell'attaccatura ci sono quelli più recenti, le punte invece trattengono più lontani nel tempo. Per questo è importante portarli lunghi, loro dicevano, che significava avere memoria.
3: Allora, leggevo qui che rappresentano gli istinti. In molte culture per espiare i peccati bisogna tagliarli.
1: Ma sai che
3: crispa.
1: Oh sì, io sapevo di un signore che aveva tagliato i capelli alla moglie perché l'aveva beccata con un'altra.
3: No,
1: sì.
3: Ma
1: sì,
3: qui
1: sì.
3: Siamo nel medioevo.
1: No, mica tanto tempo fa. Una donna nei capelli vede la femminilità, un uomo la forza e la virilità, e perderli a volte è un trauma, soprattutto per l'uomo. Pensa che io l'altra notte ho sognato che avevo una parte di capelli bianchi e l'altra parte capello normale, no? Allora poi sono andata
3: la
1: mamma
3: realtà,
1: col libro dei sogni che mi diceva, allora biondi perdono, bruni, no, ma bianchi andava tutto bene.
3: Gli uomini
1: ovvio
3: hanno una mente più strutturata sulla sosta
1: del capello,
3: quindi
1: sosta
3: le donne
1: del capello.

0: lunghi sarebbero tipici delle economie in crescita, mentre i tagli corti diventerebbero più richiesti nelle fasi di recessione. Ma come porti i capelli bella bionda? I capelli rappresentano l'identità, non legame con l'eros, cioè il desiderio che cresce ma che va ordinato. Se questo piace, se vengono accarezzati. Rappresentano gli istinti in molte culture. Per espiare i peccati bisogna tagliarli.
1: Senta, scusi, non vorrei che fosse successo.
0: Ma come porti i capelli della bionda?
2: Non c'è soddisfazione più bella vedere che gli occhi di chi ami brillare. Porca.
3: Sei licenziato.
4: Sto registrando tutto, ragazzi.
5: Divertimento, allegria, compagnia e musica con le Badole Online.

alcune canzoni sono assolutamente immortali ed è per questo che altri artisti ne fanno una cover. Ascoltiamo. Tananai e Biagio Antonacci, cover del Festival di Sanremo del 2023.

poteva mancare anche oggi l'appuntamento con l'oroscopo. Vediamo che cosa dicono le stelle segno per segno anche in questo 22 di giugno. Ben ritrovati. Ariete, potete realizzare con successo una serie di programmi. Toro, avrete l'appoggio delle stelle in ogni vostra iniziativa. Gemelli, oggi le stelle vi regaleranno ottime opportunità in amore. E Cancro, un malinteso in famiglia verrà chiarito rapidamente. Leone, la giornata sarà ricca di momenti piacevoli, mentre Vergine, dovrete muovervi con accortezza per evitare dei problemi. Bilancia, la fortuna sarà schierata inequivocabilmente dalla nostra parte. Vostra parte, meglio dire. Scorpione, sarete particolarmente favoriti in campo professionale. Sagittario, un malinteso in famiglia dovrà essere chiarito. Capricorno, cercate di essere meno testardi e più comprensivi. Acquario, il desiderio di allontanarvi dalla routine dovrà segnare il passo. Pesci, questa giornata è poco adatta per concludere degli affari importanti. Anche per oggi, 22 giugno, si conclude l'appuntamento con l'oroscopo, che naturalmente torna domani.

Come inizia la tua giornata? Con calma o di corsa? In ogni caso sei nel posto giusto. Radio Piemonte Sound Amica Radio è qui per te, per tenerti compagnia in queste prime ore del mattino.

0: Sono le 6.
1: È arrivato il momento di lanciare l'almanacco con i compleanni, quelli che hanno a che fare col mondo della musica. Vediamo chi spegne le candeline proprio oggi.
2: Lunedì 22 giugno 2026, la Chiesa ricorda San Tommaso Moro e San Paolino di Nola. Oggi la luna è al primo quarto e il proverbio del giorno, a tutto c'è rimedio fuorché alla morte, ricorda che è insensato perdersi d'animo di fronte ad avversità che sono tutt'altro che irrimediabili. Vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nella storia con il sito accaddeoggi.it. Nel 776 a.C. a Olimpia, in Grecia, prendeva vita la prima Olimpiade, una gara di corsa su un rettilineo di sabbia di 192 metri e 28 centimetri. Nel 1633, processato dal Sant'Uffizio per avere sostenuto che non fosse la Terra il centro del sistema planetario conosciuto, Galileo Galilei era costretto a ritrattare la teoria eliocentrica e inviato al confino ad Arcetri. Nel 1815, su imposizione della Camera, Napoleone Bonaparte abdicava per la seconda volta da imperatore dei francesi. Nel 1921 il podista Paavo Nurmi fissava il primato del mondo dei 10.000 metri a 30 minuti e 40 secondi, una delle imprese per cui sarebbe stato definito il finlandese volante. Mentre 80 anni fa, nel 1946, la neonata Repubblica Italiana varava l'amnistia ai detenuti per reati politici. Nel 1983 a Roma si perdevano le tracce di Emanuela Orlandi, la figlia quindicenne di un commesso alla prefettura della Casa Pontificia, un caso tuttora irrisolto. Nel 2005 10 tra ex ufficiali e sottufficiali della Germania nazista venivano condannati all'ergastolo per il massacro di Sant'Anna di Stazzema del 1944. Era una condanna simbolica, essendo tutti gli imputati ormai ultraottantenni. Nel 2008 l'Italia veniva eliminata dagli europei di calcio, battuta ai rigori dalla Spagna ai quarti di finale per 4-2. E nel 2018, mentre i paesi della zona euro concordavano un alleggerimento del debito della Grecia per permetterne l'uscita da una grave crisi economica, a Madrid Filippo Tortu conquistava il primato italiano dei 100 metri piani in 9 secondi e 99, un record che era stato fissato da Pietro Mennea 39 anni prima. Nascevano il 22 giugno. Nel 1805 Giuseppe Mazzini, uno dei padri dell'Unità d'Italia. Nel 1933 Pipolo, lo sceneggiatore e regista Giuseppe Moccia. Nel 1944 la cantante Anna Rita Spinaci e nel 1949 l'attrice tre volte premio Oscar Meryl Streep. Sono nati oggi anche l'attore Paolo Rossi e la cantante Cyndi Lauper nel 1953, la cantante e conduttrice TV Jo Squillo nel 1962, lo scrittore Dan Brown nel 1964, l'attore Giorgio Pasotti nel 1973, la schermitrice oro mondiale ed europeo Gioia Marzocca nel 1979 e l'attrice Angelica Leo, nata in questo giorno nel 1983. Erano alcuni degli avvenimenti da ricordare del 22 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli come sempre sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

Le canzoni che sono entrate nel nostro cuore, a volte le riascoltiamo in versioni diverse e rivisitate da altri autori, da altri artisti che vogliono omaggiare i precedenti. Un omaggio a Rino Gaetano da parte di Gianluca Grignani con Aida.

0: filoli di simpatia e di allegria della trasmissione storica Le Badole Online, qui su Radio Piemonte Sound, Amica Radio. We're asking
1: high is the moon. 50 anni fa iniziava la storia di Radio Piemonte Sound, 25 anni fa quella delle Badole Online, un traguardo d'argento in una cornice d'oro, risate, attualità, quella scintilla che non si spegne mai, l'evento dell'anno, le Badole sono online, ieri come oggi, solo su Radio Piemonte Sound, Amica Radio. Come celebrare questi 25 anni? Beh, facendovi riascoltare il meglio. Ma cosa andiamo a cercare ste notizie se poi social... Allora, sei single?
2: Ma intanto studiamo.
3: Ma se uno è single, cioè quella porta si può aprire in qualunque momento.
2: In qualunque momento,
3: capisci?
2: Bravo, vedi che tu ragioni bene.
3: Sì, ma certo.
1: Allora, cosa dobbiamo mangiare per scaldare un po' le nostre serate?
2: L'aglio io lo metterei da parte.
3: Sì, però.
2: È uno dei cibi, però io francamente non lo digerisco.
3: Non
2: comunque.
3: Ma perché
2: comunque
3: tu non togli l'animella del...
2: Non importa.
1: Se non facciamo una tanto lunga. Togliamo l'aglio e andiamo avanti.
2: Elimino l'aglio. Però aumenta, diciamo, quell'energia. Spinaci,
3: sì.
2: Pomodori.
1: E il braccio di ferro con Olivia, che fanno? Cioè, capito?
2: Tonno,
3: sì. Sì.
2: Tartufo, vedete voi. Perché
1: tartufo è caro, però.
2: Tartufo è caro. Sì, il gelato alla vaniglia.
1: Fai un budinetto a casa con la vaniglia e tuo marito la sera, uppa!
3: Tra l'altro sapete come l'ho conquistata culinariamente parlando la Marisa? Proprio con una spaghettata pomodoro e aglio, e che sono due dei cibi che in qualche
2: quindi
3: maniera
2: l'hai intontita,
3: lui
2: l'hai
3: intontita così, lui intontita così. La mia pasta, ragazzi, cioè c'è gente che fa la fila d'estate per venirla a mangiare, pomodoro fresco, freddo.
1: Parli,
2: l'aglio.
1: Non inviti mai,
3: Non invito mai, ma la faremo.
2: Con l'aglio.
3: Aglio assolutamente a crudo, viene pestato con il pestino, viene messo un po' d'olio, filo d'olio, hai capito? E poi ci metti il pomodoro spellato, il cuore di bue, tutto freddo, pasta calda, aglio più pomodoro, pum! Cioè proprio altro che l'università di Chicago lì.
2: Poesia.
4: Il meglio delle Badole Online.
2: La relazione migliore della vostra vita sarà con un tipo appiccicoso.
1: Ecco. Questo per chi?
2: Chi è che ha un problema di appiccicosità?
1: Questo per chi? Ogni donna?
5: Sì, ogni donna, poi è normale, una si lamenta, dice, ma fa. Però alla fine.
1: Quindi non puoi più dire.
5: Non so se a te è mai capitato. Però.
2: No, adesso è un plus, sai come si dice? Sei tachis, è un plus. Sai com'è?
1: Io non ti racconto più nulla. Esque e io e lei volevamo mettere su una linea 199. Perché sai che lei ha quella voce molto. Pronto? Ecco. Ciao, sono io. Noi ce ne facevamo un baffo di Claudia Mori, hai capito?
5: Vabbè, già.
1: Prova un po' tu, di un po' ciao sono io.
2: Ciao sono io.
1: E metteci un po' più di enfasi.
5: Già così dai. Non era male.
1: Dai.
2: Ciao sono io.
1: Ecco. Cioè, tu dimmi se non potevamo fare una linea.
5: Sì, così. Sì, in effetti sì.
1: Sai quanti royalties mi arrivava da Telecom Team e tutta la banda? 199.
5: Io quando dico ogni tanto che non sarebbe male farsi una vacanza al ricovero, cioè se il ricovero è come questo dove hanno portato gli spogliarellisti alla nonna, perché non glieli hanno portati a casa, questa signora sta in una struttura con degli altri anziani e ha proprio detto: io vorrei che per i miei 100 anni due spogliarellisti mi facessero da maggiordomi per tutta la giornata del mio compleanno. E le infermiere, probabilmente, che hanno pensato così ci va bene pure a noi, hanno detto ok, te li portiamo.
1: Pensa da noi, in una casa di cuccia, una casa di riposo, che ne so, materamabili, sarebbe spogliarellissimo,
5: minestrina guardando l'eredità e tac, spogliarellisti.
1: Tac.
4: Dal lunedì al venerdì, dalle 9.30 alle 11, le Badole Online.
6: Un saluto degli amici Radio Piemonte Sound, che stanno correndo agli stadi.

0: I consigli e le anticipazioni per questa giornata ce le raccontano le nostre stelle con l'oroscopo.
1: Segno per segno, l'oroscopo del giorno.
2: Non poteva mancare anche oggi l'appuntamento con l'oroscopo. Vediamo che cosa dicono le stelle segno per segno anche in questo 22 di giugno. Ben ritrovati. Ariete, potete realizzare con successo una serie di programmi. Toro, avrete l'appoggio delle stelle in ogni vostra iniziativa. Gemelli, oggi le stelle vi regaleranno ottime opportunità in amore. E Cancro, un malinteso in famiglia verrà chiarito rapidamente. Leone, la giornata sarà ricca di momenti piacevoli, mentre Vergine dovrete muovervi con accortezza per evitare dei problemi. Bilancia, la fortuna sarà schierata inequivocabilmente dalla nostra parte. Vostra parte, meglio dire. Scorpione, sarete particolarmente favoriti in campo professionale. Sagittario, un malinteso in famiglia dovrà essere chiarito. Capricorno, cercate di essere meno testardi e più comprensivi. Acquario, il desiderio di allontanarvi dalla routine dovrà segnare il passo. Pesci, questa giornata è poco adatta per concludere degli affari importanti. Anche per oggi, 22 giugno, si conclude l'appuntamento con l'oroscopo, che naturalmente torna domani.

0: Ed ora è tempo di due risate in compagnia insieme a noi di Radio Piemonte Sound, Amica Radio, con le pillole del meglio delle badole online. Tante risate e buon umore, rimanete collegati con noi.
1: L'allegria delle badole online. Chiacchiere, buon umore e simpatia. Un assaggio.
2: Dico subito che cambia la lingerie, sì. Addio agli slip inesistenti,
3: quindi.
2: E quindi tutta roba che si vede, body insomma molto femminile,
3: sì,
2: di un certo tipo.
3: Tutte quelle robe lì che si
2: sì,
3: agganciano.
2: Assolutamente sì, sì, sì. Quelle dove ti devi impegnare un po'.
3: No, però un momento, io c'ho una roba lì che aggancia, quelle che si agganciano davanti ce la fai, ma quelle che si agganciano dietro chiami il vicino di casa.
4: Già mi piace, ecco. A me l'esperto, penso che andremo d'accordo, sarà l'inizio di una lunga e proficua collaborazione.
5: Metti che una sera sei in casa in tuta e ti suona il campanello surfista e ecco. Tu hai le calze elastiche a compressione. La mutanda scellare. Come fai? Noi siamo del partito della perla, no. Vero Pablo?
4: Vero.
3: Ecco, perché lui invece prima delle calze elastiche, quelle di un tempo, aveva dato anche
5: quelle sarebbero quelle dell'operazione dopo le vene varicose.
3: Sì, no. No, eravamo rimasti in quello slang inglese, sì, no? Sì, sì. Rende un po' le donne.
5: Sì, sì, unchulevable.
6: Le badole online. Chiacchiere e buona musica.
2: Ci si sposa sempre meno e sempre più tardi, ecco.
7: Perché abbiamo due esempi.
3: È una questione anche di denaro, scemo. C'è anche l'incognita del lavoro. E poi c'è chi magari non ha ancora trovato quella giusta.
7: Ci può stare.
2: Certo,
7: oppure
2: certo.
7: C'è chi l'ha trovata ma dice, ma no, ma se va tutto bene, perché cambiare?
3: Ecco.
7: Perché?
3: E poi dopo un po' ti stufi e magari, non l'hai fatto.
7: Tanti casini in meno, assegni di mantenimento in meno.
3: Una volta che chiudi, sai, quando si porta via le camicie,
7: sì. E
2: pantaloni, le mutande
7: soprattutto, sì, quelle te le lanciano.
3: Oppure tu fai un bello scatolone e dici è tutto lì nel garage. C'è anche chi ha scritto, per esempio, no? È curiosa la scritta che si è trovato un tipo sulla macchina, sai, la macchina impolverata.
7: Ecco, non lasciatela impolverata se fate le corna a vostra moglie, perché la vostra amante potrebbe scrivere sulla polvere.
3: Ovviamente in questo caso questa signora, certo, ha scritto sono incinta, lo dico a tua moglie.
2: Il tutorial più cercato su YouTube
7: qual è?
2: Come si bacia.
7: Ma che mettiti nei panni di chi lo fa per la prima volta, è un po' impacciato, cioè c'ha solamente l'immagine dei film. Dove?
2: Tu sei capace, o comunque sì, pensi di essere capace, dici primo appuntamento, che cosa sai, dici sì, devo fare. Sai come fai il corso d'aggiornamento?
7: Chiaro, no? Chiaro, giustamente.
2: E tutto sommato tu riesci a trovare qualche consiglio pratico, rassicurazioni, soprattutto perché quando c'hai l'ansia hai bisogno certo, di qualcuno che ti dica non ti preoccupare, vai bene così, dice Mario Gasma. vai bene così.
7: Ovvio.
2: Tra curiosità e paura di commettere l'errore, chiaro che vai su YouTube e
7: guardi
2: i tutorial.
7: C'è
2: vari
7: tutorial per qualunque cosa, anche per baciare.
2: Anche
7: bene.
6: Le badole online su Radio Piemonte Sound, Amica Radio, il modo migliore di iniziare.

0: Ed ora lasciamo spazio a Francesco Cataldo con il suo almanacco per questa giornata.
1: Lunedì 22 giugno 2026 la Chiesa ricorda San Tommaso Moro e San Paolino di Nola. Oggi la luna è al primo quarto e il proverbio del giorno "a tutto c'è rimedio fuorché alla morte" ricorda che è insensato perdersi d'animo di fronte ad avversità che sono tutt'altro che irrimediabili. Vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nella storia con il sito accaddeoggi.it. Nel 776 a.C. a Olimpia in Grecia prendeva vita la prima Olimpiade, una gara di corsa su un rettilineo di sabbia di 192 metri e 28 centimetri. Nel 1633, processato dal Sant'Uffizio per avere sostenuto che non fosse la Terra il centro del sistema planetario conosciuto, Galileo Galilei era costretto a ritrattare la teoria eliocentrica e inviato al confino ad Arcetri. Nel 1815, su imposizione della Camera, Napoleone Bonaparte abdicava per la seconda volta da imperatore dei francesi. Nel 1921 il podista Paavo Nurmi fissava il primato del mondo dei 10.000 metri a 30 minuti e 40 secondi, una delle imprese per cui sarebbe stato definito il finlandese volante. Mentre 80 anni fa, nel 1946, la neonata Repubblica Italiana varava l'amnistia ai detenuti per reati politici. Nel 1983 a Roma si perdevano le tracce di Emanuela Orlandi, la figlia quindicenne di un commesso alla prefettura della Casa Pontificia, un caso tuttora irrisolto. Nel 2005 10 tra ex ufficiali e sottufficiali della Germania nazista venivano condannati all'ergastolo per il massacro di Sant'Anna di Stazzema del 1944. Era una condanna simbolica essendo tutti gli imputati ormai ultra ottantenni. Nel 2008 l'Italia veniva eliminata dagli europei di calcio, battuta ai rigori dalla Spagna ai quarti di finale per 4-2. E nel 2018, mentre i paesi della zona euro concordavano un alleggerimento del debito della Grecia per permetterne l'uscita da una grave crisi economica, a Madrid Filippo Tortu conquistava il primato italiano dei 100 metri piani in 9 secondi e 99, un record che era stato fissato da Pietro Mennea 39 anni prima. Nascevano il 22 giugno, nel 1805 Giuseppe Mazzini, uno dei padri dell'Unità d'Italia. Nel 1933 Pipolo, lo sceneggiatore e regista Giuseppe Moccia. Nel 1944 la cantante Anna Rita Spinaci e nel 1949 l'attrice tre volte premio Oscar Meryl Streep. Sono nati oggi anche l'attore Paolo Rossi e la cantante Cyndi Lauper nel 1953, la cantante e conduttrice TV Jo Squillo nel 1962, lo scrittore Dan Brown nel 1964, l'attore Giorgio Pasotti nel 1973, la schermitrice oro mondiale ed europeo Gioia Marzocca nel 1979 e l'attrice Angelica Leo, nata in questo giorno nel 1983. Erano alcuni degli avvenimenti da ricordare del 22 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli come sempre sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: poteva mancare anche oggi l'appuntamento con l'oroscopo. Vediamo che cosa dicono le stelle segno per segno anche in questo 22 di giugno. Ben ritrovati. Ariete, potete realizzare con successo una serie di programmi. Toro, avrete l'appoggio delle stelle in ogni vostra iniziativa. Gemelli, oggi le stelle vi regaleranno ottime opportunità in amore. E Cancro, un malinteso in famiglia verrà chiarito rapidamente. Leone, la giornata sarà ricca di momenti piacevoli, mentre Vergine, dovrete muovervi con accortezza per evitare dei problemi. Bilancia, la fortuna sarà schierata inequivocabilmente dalla nostra parte. Vostra parte, meglio dire. Scorpione, sarete particolarmente favoriti in campo professionale. Sagittario, un malinteso in famiglia dovrà essere chiarito. Capricorno, cercate di essere meno testardi e più comprensivi. Acquario, il desiderio di allontanarvi dalla routine dovrà segnare il passo. Pesci, questa giornata è poco adatta per concludere degli affari importanti. Anche per oggi, 22 giugno, si conclude l'appuntamento con l'oroscopo, che naturalmente torna domani.
1: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound. Sono Noemi, ciao!

0: Giulia.
1: I momenti più simpatici e divertenti delle badole online, né il meglio delle badole online, su Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
2: Cerchiamo di tenervi compagnia con l'allegria e la simpatia delle badole online. I fatti del giorno raccontati, diciamo, a modo nostro.
3: Allegria e sorrisi con il meglio delle badole online.
4: Perché sì, i francesi, sì, loro sono bravi in queste robe qua.
5: Il mashup gli piace parecchio.
4: Sì, sì, il mashup gli piace.
5: Sì, sì, sì.
4: Mashup.
5: Hai visto cosa vi ho tirato fuori?
4: Perché? No, no,
5: mashup.
4: Che non sono le mesh, social.
6: No, ma il senso è quello. Oggi vado dal parrucchiere.
4: Infatti è un mashup,
5: allora,
4: brava.
5: Allora,
6: ma che è una notizia. È una notizia. È una notizia.
5: Certo, c'è anch'io troppo devo andare.
4: Fatti un balayage.
5: Cos'è il balayage?
4: Lei ce l'ha già di natura il balayage.
5: Io sono un io sono un ometto, non le so ste cose.
4: E dai, il balayage, ormai se non ce l'hai.
6: Il balayage, la palette, compagnia.
4: Io ce l'ho il balayage. Ma c'ho il balayage perché qui sono più chiari che qua.
5: Ah, ok.
4: Perché qui devi averli chiari solo da qua a qua.
5: Ha capito.
6: Ma i francesi sono tre chic, non ti diranno più chiari sotto e sopra, cioè, ti fanno,
5: sì,
6: balayage. E
5: ovvio,
6: voilà, le je sont fait.
4: Ovvio. Ce l'abbiamo fatta!
5: Evviva! Questa, vabbè, è l'età, dai, che avanza, ragazzi e ragazze.
4: Vabbè, dai, è l'età che avanza, che io saluto un sacco di gente che non mi ricordo chi è e comincio a fare ciao! Quando vedo che mi guardo un po'.
5: Adesso tutte, vabbè, e tre andiamo a farci un bel ginseng che ci mette a posto. Ecco. Spero di non essere il tuo problema.

0: i cani che vanno a nascondersi dietro la siepe, dicono no, questa qua con l'idropulitrice adesso va avanti altri 40 minuti, ma cosa devi fare? Cosa?
1: Mi piace un sacco.
2: Le Badole online. Cerchiamo di farvi sorridere ogni giorno e di accompagnarvi ogni mattina.
3: Dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 11.00.

cover e gli abbinamenti musicali degli artisti italiani. Elodie con Fiorella Mannoia insieme cantano due.

0: Sono le 7:01.
1: Buongiorno e grazie a voi che ci state ascoltando. Ora 2 minuti per l'informazione. Ci colleghiamo con l'agenzia stampa nazionale per le ultime dall'Italia e dal mondo.
2: 60 secondi per le ultime notizie Italia-Mondo.
3: Buongiorno dalla redazione. In apertura alle notizie dall'estero, la scure di Trump si abbatte sui colloqui tra USA e Iran. Da Camp David il presidente ha gelato l'Iran quando era già seduto al tavolo con Vance, arrivato a Bürgenstock per aprire la fase 2 dei negoziati. Se non fermate Hezbollah in Libano e non aprite Hormuz, non avrete più un paese dove tornare, ha minacciato il tycoon. Immediata la replica di Teheran. Stia attento a quello che dice il nostro esercito. È pronto a rispondere, ha detto il capo negoziatore Galibaf prima di lasciare le trattative. Spiazzato il vicepresidente USA che poco prima aveva espresso ottimismo sull'andamento dei negoziati. Intanto raid ucraini sulla Crimea occupata, 5 i morti, al buio parte della penisola, sospesa la distribuzione di carburante alle auto private. C'è un nuovo attacco di Trump alla Premier, Meloni e l'Italia non ci sono stati a difenderci, non va bene, dopo miliardi spesi non hanno preso parte all'azione in Iran, ha detto. Palazzo Chigi resta in silenzio difendendo la linea tracciata dopo le prime repliche ferme e non rispondere più alle accuse. In mattinata ieri a sorpresa la Premier si era recata alla dunata degli alpini a Gemone in Friuli, ma avevo bisogno di un po' di sano orgoglio nazionale, ha detto. La Premier quindi detta la linea ai suoi ministri invitandoli a partecipare al ricevimento a Villa Taverna per l'Independence Day, per la Photo Opportunity. L'obiettivo è mantenere saldo il rapporto con gli USA. E siamo alla cronaca, le due sorelline scomparse dalla casa famiglia sono state ritrovate a casa dello zio materno nel quartiere Rio Fresco a Formia, non molto distante dall'appartamento della madre. Secondo quanto racconta una testimone che abita vicino al luogo del ritrovamento, erano nascoste da una persona anziana in un complesso di case popolari. Ora saranno trasferite in una nuova struttura protetta nel Lazio. Ancora giovani vittime di incidenti stradali, l'ultimo in ordine di tempo è quello nel Milanese, dove un'auto con a bordo 9 ragazzi è precipitata in un canale. Il bilancio è di 3 morti, il conducente di 19 anni è stato arrestato ed è risultato positivo all'alcol test. E sono drammatici i numeri dell'Osservatorio sulla sicurezza stradale, 9 minori morti solo nel fine settimana, intervengono Salvini e Piantedosi. Voglio fare una riunione già questa settimana sul tema sicurezza stradale, dice il ministro dei trasporti, ancora troppi ragazzi non tornano a casa, vorrei trovare il modo di raggiungerli tutti e di incontrarli a scuola e a casa. Torniamo all'estero, il Tribunale Penale di Tripoli ha condannato al-Masri a una pena di 7 anni e 4 mesi di reclusione per avere violato i diritti dei detenuti. Per l'ex comandante libico, al centro di un contenzioso tra il governo italiano e la Corte Penale Internazionale, è stata disposta anche la perdita della capacità giuridica e la privazione dei diritti civili per tutta la durata della pena e per un anno successivo. Nessuna esclusione, neppure alcun ritiro. Michele Mari continuerà a correre per il premio Strega. Lo ha deciso, regolamento alla mano, la Fondazione Bellonci che assegna il premio. Un intervento atteso dopo giorni di silenzio e di imbarazzo e di fronte alla ridda di ipotesi emerse. Il caso è nato per le offese che Mari, primo tra i finalisti, avrebbe pronunciato nei confronti di Michela Murgia, collegando, secondo indiscrezioni, l'intransigenza della scrittrice a un'insoddisfazione personale al suo aspetto fisico. E con questo è tutto, a più tardi.
2: Prossime news tra mezz'ora.

Noi di Radio Piemonte Sound e Amica Radio siamo pronti a darvi la spinta giusta per partire al meglio con questa giornata. L'informazione, tanta energia con la musica migliore.

Lunedì 22 giugno 2026 la Chiesa ricorda San Tommaso Moro e San Paolino di Nola. Oggi la luna è al primo quarto e il proverbio del giorno "a tutto c'è rimedio fuorché alla morte" ricorda che è insensato perdersi d'animo di fronte ad avversità che sono tutt'altro che irrimediabili. Vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nella storia con il sito accaddeoggi.it. Nel 776 avanti Cristo a Olimpia in Grecia prendeva vita la prima Olimpiade, una gara di corsa su un rettilineo di sabbia di 192 metri e 28 centimetri. Nel 1633, processato dal Sant'Uffizio per avere sostenuto che non fosse la Terra il centro del sistema planetario conosciuto, Galileo Galilei era costretto a ritrattare la teoria eliocentrica e inviato al confino ad Arcetri. Nel 1815, su imposizione della Camera, Napoleone Bonaparte abdicava per la seconda volta da imperatore dei francesi. Nel 1921 il podista Paavo Nurmi fissava il primato del mondo dei 10.000 metri a 30 minuti e 40 secondi, una delle imprese per cui sarebbe stato definito il finlandese volante. Mentre 80 anni fa, nel 1946, la neonata Repubblica Italiana varava l'amnistia ai detenuti per reati politici. Nel 1983 a Roma si perdevano le tracce di Emanuela Orlandi, la figlia quindicenne di un commesso alla prefettura della Casa Pontificia, un caso tuttora irrisolto. Nel 2005 10 tra ex ufficiali e sottufficiali della Germania nazista venivano condannati all'ergastolo per il massacro di Sant'Anna di Stazzema del 1944. Era una condanna simbolica essendo tutti gli imputati ormai ultra ottantenni. Nel 2008 l'Italia veniva eliminata dagli europei di calcio, battuta ai rigori dalla Spagna ai quarti di finale per 4-2. E nel 2018, mentre i paesi della zona euro concordavano un alleggerimento del debito della Grecia per permetterne l'uscita da una grave crisi economica, a Madrid Filippo Tortu conquistava il primato italiano dei 100 metri piani in 9 secondi e 99, un record che era stato fissato da Pietro Mennea 39 anni prima. Nascevano il 22 giugno? Nel 1805 Giuseppe Mazzini, uno dei padri dell'Unità d'Italia. Nel 1933 Pipolo, lo sceneggiatore e regista Giuseppe Moccia. Nel 1944 la cantante Anna Rita Spinaci e nel 1949 l'attrice tre volte premio Oscar Meryl Streep. Sono nati oggi anche l'attore Paolo Rossi e la cantante Cyndi Lauper nel 1953, la cantante e conduttrice TV Jo Squillo nel 1962, lo scrittore Dan Brown nel 1964, l'attore Giorgio Pasotti nel 1973, la schermitrice oro mondiale ed europeo Gioia Marzocca nel 1979 e l'attrice Angelica Leo, nata in questo giorno nel 1983. Erano alcuni degli avvenimenti da ricordare del 22 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli come sempre sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Il programma Cult Le Badole Online festeggia 25 anni. Fatti di divertimento, spensieratezza, tante risate con la sottoscritta e con tanti conduttori e conduttrici che si sono alternati al microfono. Godetevi il meglio dal 2001 a oggi, in questo anno particolare dove noi festeggiamo 50 anni della nascita di Radio Piemonte Sound.
1: Io ho comprato carità, su eBay l'anno scorso, però
2: tu hai comprato su eBay.
1: Sì, ma non sono
2: poi
1: incanito,
2: però,
1: ma
2: un acquisto al secondo, però lo dice eBay, eh.
1: Solo quei eBay, quei brut no.
2: Stamattina abbiamo un cabarettista. Signori e signori, ma Jack, un cabarettista.
1: eBay, si chiama eBay, è colpa mia, si chiama eBay.
2: Guarda, ma veramente un cabarettista.
1: Cioè, non ho capito, guarda che ti vendo su eBay.
2: Io faccio il cantante, tu fai il cabarettista.
1: Ci sto.
2: Un domani,
1: sì.
2: Con il piattino.
1: Il piattino.
2: Ma sì, per chiedere
1: l'elemosina.
2: Sì, non si sa mai nella vita, non si sa mai,
1: carità,
2: bisogna essere pronti a tutto, perché sai, oggi leoni, oggi re, domani barboni, chissà.
1: Vabbè, io spero di no, ecco.
3: Fai il pieno di buon umore, Le Badole Online.
4: Sessioni settimanali di 300 sculaccioni.
2: E quanto costa sta sessione?
4: Non è dato sapere. Però pare che abbia degli
2: funziona?
4: Effetti.
2: Sì, ma funziona. Io te li do gratis, guarda.
4: Gratis.
2: Ma sì.
4: Io mi faccio pagare.
2: Se hai bisogno di liberarti, hai bisogno di. Ah, io ho bisogno di liberarmi.
4: Ciao, proprio quelli. Ciao, sai quelli che si sentono
2: sì,
4: forti?
2: Sì,
4: le cinquine.
2: Io ho bisogno di liberarmi.
4: No, beh, poi ovviamente non si fa a mano libera, si fa con un frustino.
2: Un frustino
4: flessibile.
2: Sì.
4: È un metodo inventato dalla psichiatra Maria Churkrova.
2: È lei che
4: sculaccia, sì, però, con un frostino.
2: Ma sai che potrebbe essere anche il mio lavoro quello lì?
4: Frustate per tutti. Negli ultimi due anni dice che c'è stato un grosso incremento, di clienti.
2: Immagino.
4: Di pazienti, proprio perché altri metodi non funzionavano. C'era chi legava i pazienti a letto, c'era chi assolutamente gli prendeva.
2: Io ho la sensazione che questa signora faccia un altro mestiere.
4: Tu dici?
2: Più che la psicologa.
5: Ma guarda.
4: Tu dici?
2: Ah, non so.
5: Divertimento, risate, ironia.

0: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta. Sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini. E se hai un'auto da dare in permuta, portala. Diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 giugno. Colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su Mini.it. Vieni a trovarci presso
1: la concessionaria Mini Gino a Cuneo, Biella e Albenga.

Sono state ritrovate e stanno bene Sara e Alicia, le due sorelle di 12 e 16 anni scomparse da due settimane da una casa famiglia nell'Aquilano. Sono rinvenute, riferiscono i carabinieri, presso la casa di uno zio materno a Formia, in provincia di Latina, che sarebbe vicina a quella della madre. Preceduto da forti tensioni e minacce reciproche, si è concluso a Lucerna, in Svizzera, il primo round di colloqui tra le delegazioni di Stati Uniti e Iran. Il ministro degli esteri di Teheran, Araghchi, su X parla di progressi significativi. Il tribunale di Tripoli ha condannato a 7 anni e 4 mesi di reclusione l'ex comandante del carcere di Mitiga al-Mashri per violazione dei diritti dei detenuti. Il 46enne è inoltre destinatario di un mandato della Corte Penale Internazionale per presunti crimini di guerra e contro l'umanità, inclusi omicidio, torture, violenze sessuali. Fermato dalla Digos in Piemonte nel gennaio 2025, fu però poi ricondotto in Libia, nonostante il mandato dell'AIA, con un volo di Stato. Calcio mondiale.

Portogalli, Spagna valanga sull'Arabia Saudita 4-0. Il Belgio non va invece oltre lo 0-0 contro l'Iran, pari anche tra Uruguay e Capoverde 2-2. L'Egitto supera 3-1 la Nuova Zelanda. Ed è tutto, grazie dell'ascolto da Alessandro Cisilin.

0: la rassegna stampa dei quotidiani della nostra provincia, i settimanali e il web.
1: Vediamo subito i titoli, questa volta pubblicati sul giornale, sul cartaceo, sulla stampa che potete acquistare in edicola. I giorni del gran caldo, lite tra l'ARPA e la regione, l'agenzia, spegnete i condizionatori, la replica che dice l'energia c'è. Temperature record anche di notte, zero termico a 4.169 metri, situazione idrica già preoccupante. Il Piemonte si prepara a settimana di sole e afa con valori che in pianura si manterranno tra i 35 e i 38 gradi. E quindi insomma che la situazione, c'è anche una dichiarazione, la situazione che 20 anni fa erano sconosciute sono la preoccupante normalità. E poi sempre per quanto riguarda il gran caldo, un occhio sul clima, a oltre 4.000 metri il monitoraggio dei ghiacciai, è stata installata la stazione GNSS sul rifugio alpino più alto d'Europa. Altri titoli per quanto riguarda la nostra provincia, sapete che il lunedì le pagine sono dedicate a tutta quanta la regione, però la nostra provincia per quanto riguarda la politica, la sfida dei comuni, rottura imminente tra PD e CVC a Cuneo, i dilemmi di Manassero e vengono raccontati qui sulla pagina del Piemonte della Valle d'Aosta da un lato Patrizia Manassero, sindaca di Cuneo, e dall'altro lato Enrico Collida, avvocato ed esponente civico. Altri titoli per quanto riguarda la nostra zona, il ricordo di Carlin Petrini che si è svolto nel weekend, e poi tanti i titoli per quanto riguarda lo sport che parlano di ciclismo, con 6 titoli in bacheca Ganna l'uomo da battere. Quella del 25 giugno sarà la quarta crono del 2026 per il verbanese. Dal 2019 al 2025 un'egemonia tra sfida tricolore contro il tempo. E poi Matteo Sobrero non teme rivali sulle colline di casa, questo è il titolo per quanto riguarda Matteo Sobrero. Un colpo di calore fa crollare la Longobardini. In Svizzera perde la vetta nella crono, poi va in crisi totale nell'ultima frazione, solo nona la campionessa italiana. Ancora titoli di sport, Max Vacchetto in difficoltà, riesce a difendere il primato, la palapugno Serie A, la Subalcuneo prevale sull'Araldica 9-7. Ancora un titolo per l'Hockey su Prato, il Braneo scudettato si congeda dal campionato con una bella manita. I titoli dei quotidiani online, apre targato CN con questo titolo per la politica. Un lunedì di fuoco per Fondazione CRC tra Consiglio Generale e Consiglio Comunale a Cuneo. Il presidente Mauro Gola le prese con 2 temi spinosi sul tavolo: la discussa partecipazione azionaria nella nuova società del quotidiano La Stampa e la controversa questione dell'allungamento dei mandati nella riunione convocata per oggi. E poi ancora, il Piemonte ha un problema di successione che porta avanti le aziende senza eredi, e questa è un interrogativo interessante. Cuneo dice l'apertura in questo momento è per sul marciapiede una savana. Cuneo si discute sull'erba alta tra interpellanze sul verde in eccesso. Nell'ultimo consiglio comunale l'amministrazione lancia un appello, servono più volontari sull'altipiano. L'economia piemontese, avantipiano, le famiglie sono in difficoltà. E in un volantino l'invito ad un sindacato a passare ad Amos, Fias protesta, profondamente sviliti. Ancora un titolo, voglio leggervi questo, l'osteria di Gemma Arrodino compie 40 anni, l'omaggio di Cirio con una foto e una targa ricordo. Cuneo 24, Cuneo 828 anni è una festa nel cuore della città. Martedì 23, domani il centro storico si trasforma, corteo in costume, con itinerari segreti, uno spettacolare lirico nel chiostro di San Francesco per celebrare la fondazione della città. Ultimo giornale online che vediamo parla del murales dedicato a Carlin Petrini, 12° murales da grandi della Langa, per l'apertura di Idea Web TV. È tutto per il momento.

0: Crescere significa fare nuove esperienze, imparare, scegliere, diventare autonomi. Per questo nasce Conto Midi, il conto dedicato ai giovani da 0 a 18 anni di Banca di Caraglio, con la carta di debito, gestione semplice da smartphone e tutta la sicurezza di una banca vicino alle famiglie. Perché ogni grande traguardo inizia dai primi passi. Conto Midi di Banca di Caraglio, più indipendente, più tu. Scoprilo in filiale e su bancadicaraglio.it.
1: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo in collaborazione con Radio Piemonte Sound, Amica Radio.

Talking, mancano 9 minuti alle 8, buona giornata e buon ascolto. Vi ricordo che alle 10 questa mattina, intorno alle 10, avremo Mario Biondi, il grande Mario Biondi, al telefono per un'intervista. Mario Biondi sarà in concerto questa settimana a San Vigliano,

non poteva mancare anche oggi l'appuntamento con l'oroscopo. Vediamo che cosa dicono le stelle segno per segno anche in questo 22 di giugno. Ben ritrovati. Ariete, potete realizzare con successo una serie di programmi. Toro, avrete l'appoggio delle stelle in ogni vostra iniziativa. Gemelli, oggi le stelle vi regaleranno ottime opportunità in amore. E Cancro, un malinteso in famiglia verrà chiarito rapidamente. Leone, la giornata sarà ricca di momenti piacevoli, mentre Vergine, dovrete muovervi con accortezza per evitare dei problemi. Bilancia, la fortuna sarà schierata inequivocabilmente dalla nostra parte. Vostra parte, meglio dire. Scorpione, sarete particolarmente favoriti in campo professionale. Sagittario, un malinteso in famiglia dovrà essere chiarito. Capricorno, cercate di essere meno testardi e più comprensivi. Acquario, il desiderio di allontanarvi dalla routine dovrà segnare il passo. Pesci, questa giornata è poco adatta per concludere degli affari importanti. Anche per oggi, 22 giugno, si conclude l'appuntamento con l'oroscopo, che naturalmente torna domani.

0: Buongiorno dalla redazione.
1: In apertura alle notizie dall'estero, una linea di comunicazione per evitare incidenti nello stretto di Hormuz e una unità per la gestione dei conflitti con l'obiettivo di mettere fine ai combattimenti in Libano. Il primo round di colloqui di alto livello fra Iran e Stati Uniti in Svizzera si è concluso con incoraggianti progressi e le trattative a livello tecnico proseguiranno per il resto della settimana. Nonostante le minacce di Donald Trump di distruggere l'Iran, che sembravano poter mettere in bilico le trattative, i mediatori di Pakistan e Qatar parlano di buoni risultati. Intanto sull'altro fronte caldo, raid ucraini su Mosca e sulla Crimea occupata, 5 i morti. Al buio parte della penisola, sospesa la distribuzione di carburanti alle auto private.
0: E c'è un nuovo attacco di Trump al premier Meloni e l'Italia non ci sono stati a difenderci, non va bene, dopo miliardi spesi non hanno preso parte all'azione in Iran. Palazzo Chigi resta in silenzio difendendo la linea tracciata. Dopo le prime repliche ferme non rispondere più alle accuse. Ieri è sorpresa la premier essere recata alla dunata degli alpini a Gemona in Friuli. Avevo bisogno di un po' di sano orgoglio nazionale, ha dichiarato. La premier quindi detta la linea ai suoi ministri, invitandoli a partecipare al ricevimento a Villa Taverna per l'Independence Day per la photo opportunity. L'obiettivo è mantenere saldo il rapporto con gli Stati Uniti.
1: Il Tribunale Penale di Tripoli ha condannato Osama Nayem al-Masri a una pena di 7 anni e 4 mesi di reclusione per avere violato i diritti dei detenuti. Per l'ex comandante libico, al centro di un contenzioso tra il governo italiano e la Corte Penale Internazionale, è stata disposta anche la perdita della capacità giuridica e la privazione dei diritti civili per tutta la durata della pena e per un anno successivo.
0: A cronaca, le due sorelline scomparse dalla casa famiglia sono state ritrovate a casa dello zio materno nel quartiere di Fresco a Formia, non molto distante dall'appartamento della madre. 3 persone sono state sottoposte a fermo di polizia con l'accusa di sequestro di persona. Sono la madre delle due ragazze, il compagno di lei e il nonno. Secondo la testimone, le due erano nascoste da una persona anziana in un complesso di case popolari. Ora saranno trasferite in una nuova struttura protetta nel Lazio.
1: Nessuna esclusione, neppure alcun ritiro. Michele Mari continuerà a correre per il premio Strega. Lo ha deciso, regolamento alla mano, la Fondazione Bellonci che assegna il premio. Un intervento atteso dopo giorni di silenzio e di imbarazzo e di fronte alla ridda di ipotesi emerse. Il caso è nato per le offese che Mari, primo tra i finalisti, avrebbe pronunciato nei confronti di Michela Murgia, collegando, secondo indiscrezioni, l'intransigenza della scrittrice a un'insoddisfazione personale al suo aspetto fisico.
0: Siamo al calcio, Belgio-Iran finisce 0-0 in una partita del girone dei giri mondiali giocata a Los Angeles. Al 25esimo del primo tempo Taremi porta in vantaggio l'Iran, ma il gol viene annullato dal VAR per fuorigioco. Dal 21esimo della ripresa il Belgio di Garcia resta in 10 per l'espulsione di Ngoi, rosso diretto per fallo da ultimo uomo.
1: Con questo è tutto, a più tardi.
2: Il tempo di una canzone e poi la rassegna stampa.

0: la rassegna stampa dei quotidiani della nostra provincia, i settimanali e il web.
1: Cominciamo dalla stampa, la versione cartacea che trovate in edicola con l'apertura dedicata al grande caldo, temperature record anche di notte, lo zero termico a 4.169 metri, situazione idrica già preoccupante, il Piemonte si prepara a settimane di sole affa con valori che in pianura si manterranno tra i 35 e i 38 gradi. E poi il presidente dell'ARPA che dice bisogna limitare l'uso dei condizionatori, ma l'assessore regionale Martinata dice abbiamo energia a sufficienza. 7 giorni di caldo estremo ipotizzati, situazioni che 20 anni fa erano sconosciute, che sono la preoccupante normalità, e questa è anche la dichiarazione del meteorologo. Un occhio sul clima, oltre 4.000 metri via monitoraggio dei ghiacciai, installata la stazione sul rifugio alpino più alto d'Europa, Capanna Margherita. Sono tante le... I titoli che troviamo della nostra provincia, come questa, la sfida dei comuni, il Piemonte, Valle d'Aosta e retroscena sulle gestioni della politica, Cuneo, Patrizia Manassero, sindaca di Cuneo, e poi dall'altro canto Enrico Collidà, avvocato esponente civico, rottura imminente tra PD e civici a Cuneo. Poi vi leggiamo ancora questi titoli, il Pavese Festival debutta stasera, oltre 50 eventi, poi tanti ospiti, alcuni titoli di ciclismo tipo questo, colpo di calore fa crollare la Longobardini, in Svizzera perde la vetta della crono, poi va in crisi totale nell'ultima frazione. Invece Matteo Sobrero non teme rivali sulle colline di casa, questo è il titolo. Insieme vi leggo anche questo della Palapugno, Max Vacchetto in difficoltà riesce a difendere il primato. Ma ci spostiamo sul web, con sempre sulla stampa, stampa.it, tregua tra pescatori e provincia, via libera alle trote, iride e femmine. Poi morto l'avvocato Vincenzo Griva, primo esponente della destra in consiglio comunale a Fossano. E poi la stampa per voi, mercoledì 24, ospiti e temi, come riservare un poi bisogna riservare però il posto al Toselli. Passiamo a Targato CN, non è cambiato il titolo, apre con la politica, un lunedì di fuoco per Fondazione CRC tra Consiglio Generale e Consiglio Comunale a Cuneo, il presidente Mauro Gola le prese con due temi spinosi sul tavolo, la discussa partecipazione azionaria nella nuova società del quotidiano La Stampa e la controversa questione dell'allungamento dei mandati. Il Piemonte, altro titolo, Piemonte ha un problema di successione che porta avanti le aziende senza eredi, e questo è un dibattito che viene appunto sviluppato sulle pagine della stampa. Cuneo dice, anche qui non è cambiata il titolo d'apertura, il marciapiede, una savana, Cuneo si discute sull'erba alta, Trento, il Perlanz, sul verde in eccesso, l'ultimo consiglio comunale. L'economia piemontese avanti piano, le famiglie sono in difficoltà. E ora Cuneo 24, gli 828 anni di Cuneo, una festa nel cuore della città. Questo è il titolo di apertura. E per il momento ci fermiamo qui.
2: Ma lo hai messo il like sulla nostra pagina Instagram e Facebook? No! Come no? Cercaci sui social per rimanere in contatto con noi. Radio Piemonte Sound, Mica Radio.

Lunedì 22 giugno 2026 la Chiesa ricorda San Tommaso Moro e San Paolino di Nola. Oggi la luna è al primo quarto e il proverbio del giorno "a tutto c'è rimedio fuorché alla morte" ricorda che è insensato perdersi d'animo di fronte ad avversità che sono tutt'altro che irrimediabili. Vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nella storia con il sito accaddeoggi.it. Nel 776 a.C. a Olimpia, in Grecia, prendeva vita la prima Olimpiade, una gara di corsa su un rettilineo di sabbia di 192 metri e 28 centimetri. Nel 1633, processato dal Sant'Uffizio per avere sostenuto che non fosse la Terra il centro del sistema planetario conosciuto, Galileo Galilei era costretto a ritrattare la teoria eliocentrica e inviato al confino ad Arcetri. Nel 1815, su imposizione della Camera, Napoleone Bonaparte abdicava per la seconda volta da imperatore dei francesi. Nel 1921 il podista Paavo Nurmi fissava il primato del mondo dei 10.000 metri a 30 minuti e 40 secondi, una delle imprese per cui sarebbe stato definito il finlandese volante. Mentre 80 anni fa, nel 1946, la neonata Repubblica Italiana varava l'amnistia ai detenuti per reati politici. Nel 1983 a Roma si perdevano le tracce di Emanuela Orlandi, la figlia quindicenne di un commesso alla prefettura della Casa Pontificia, un caso tuttora irrisolto. Nel 2005 10 tra ex ufficiali e sottufficiali della Germania nazista venivano condannati all'ergastolo per il massacro di Sant'Anna di Stazzema del 1944. Era una condanna simbolica essendo tutti gli imputati ormai ultra ottantenni. Nel 2008 l'Italia veniva eliminata dagli europei di calcio, battuta ai rigori dalla Spagna ai quarti di finale per 4-2. E nel 2018, mentre i paesi della zona euro concordavano un alleggerimento del debito della Grecia per permetterne l'uscita da una grave crisi economica, a Madrid Filippo Tortu conquistava il primato italiano dei 100 metri piani in 9 secondi e 99, un record che era stato fissato da Pietro Mennea 39 anni prima. Nascevano il 22 giugno, nel 1805 Giuseppe Mazzini, uno dei padri dell'Unità d'Italia. Nel 1933 Pipolo, lo sceneggiatore e regista Giuseppe Moccia. Nel 1944 la cantante Anna Rita Spinaci e nel 1949 l'attrice tre volte premio Oscar Meryl Streep. Sono nati oggi anche l'attore Paolo Rossi e la cantante Cyndi Lauper nel 1953, la cantante e conduttrice TV Jo Squillo nel 1962, lo scrittore Dan Brown nel 1964, l'attore Giorgio Pasotti nel 1973, la schermitrice oro mondiale ed europeo Gioia Marzocca nel 1979 e l'attrice Angelica Leo, nata in questo giorno nel 1983. Erano alcuni degli avvenimenti da ricordare del 22 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli come sempre sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Gondole Online, il programma cult del mattino, compie 25 anni, proprio quando Radio Piemonte Sound è in compie 50. E celebriamo questo evento con il meglio del meglio. Come sopravvivere al rientro delle vacanze?
1: Questo riguarda però le coppie.
2: Oh, wow.
1: Noi non abbiamo problemi di sopravvivenza.
0: Vogliamo farlo lo stesso, sta notizia, cara?
1: Facciamola, perché ci sono tanti ascoltatori, ecco, che comunque sono in coppia. Volenti o nolenti, insomma, la situazione è quella che è. Però, voglio dire, in vacanza c'è l'occasione di ritrovare anche un po' di entusiasmo per tutti, ecco, non solo per chi, insomma, è in coppia. Allora, no alla depressione, questo credo che sia un consiglio trasversale. L'umore cupo e la scontrosità, certo che si manifesta di più.
0: Non aiuta la vita di coppia.
1: Certo.
0: Cioè, questa qui ha scoperto l'acqua calda. Fate una lista insieme al vostro compagno di cose che vorreste fare insieme: cinema, weekend fuori, ristrutturazione della casa e così via. Sì, guarda, quando gli fai al tuo uomo l'elenco della ristrutturazione della casa, ti dice: senti, voglio cambiare il salotto, voglio cambiare anche quello, ma non mi piace più le tende,
1: io invece voglio il divorzio.

0: People from Ibiza, siamo andati indietro nel tempo dell'estate, ovviamente, canzone assolutamente estiva di Sandy Martin, canzone che fece la fortuna di Sandy Martin. È tempo di news, tra pochissimo ci ricolleghiamo per sentire le ultime dall'Italia e dal mondo, ma prima la pubblicità.
1: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
2: Da Gino BMW arriva un'offerta dedicata alla BMW Serie 1 su tutte le versioni 116, 118 e 120. Tua a partire da 178 euro al mese, solo per il mese di giugno. Compatta, premium, sportiva e tecnologica, la BMW Serie 1 unisce tutto il piacere di guida BMW a uno stile dinamico e inconfondibile. Vieni a scoprirla in concessionaria e trova la versione più adatta a te, con soluzioni dedicate e condizioni vantaggiose. Ti aspettiamo in tutte le sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Gino BMW, scopri l'offerta dedicata alla tua BMW Serie 1.
3: Certe cose non cambiano, evolvono. Come noi, Gallerie Big cambia look e diventa Galleria del Territorio. Ad Alba, Bra e Cuneo, il tuo punto di riferimento per la spesa, i negozi del cuore e i servizi di sempre. Senza fretta, come a casa. Galleria del Territorio. Shopping. Vicino. Quotidiano. Scopri il nuovo volto su galleriadelterritorio.it e sui nostri social.
4: Radio Piemonte Sound, la radio della tua città.

0: Buongiorno da Alessandro Cisilin. Si è concluso a Lucerna, in Svizzera, il primo round di colloqui tra le delegazioni di Stati Uniti e Iran. Laura Supino.
1: Il rischio di una nuova sospensione dei colloqui ha aleggiato fino all'ultimo, ma alla fine il tavolo USA-Iran c'è stato e avrebbe dato dei primi risultati. Clima costruttivo, hanno detto al termine i mediatori di Qatar e Pakistan. Le delegazioni, guidate rispettivamente dal vicepresidente americano Vance e dal presidente del Parlamento di Teheran, Ghalibaf, avrebbero concordato la tabella di marcia dei prossimi 60 giorni di trattative, creato un canale di comunicazione per la gestione dello stretto di Hormuz ed evitare tensioni, varato una cellula di coordinamento con il Libano per fermare le operazioni militari. In Svizzera resteranno le delegazioni tecniche per proseguire il confronto. Tuttavia, mentre il negoziato stava faticosamente tentando di partire, Trump è tornato a minacciare l'Iran: se chiudono Hormuz non avranno più un paese.

0: Prenderemo lo stretto con la forza. Ma ieri Trump è tornato ad attaccare anche l'Italia e gli altri paesi NATO. Dopo aver speso miliardi di dollari per proteggerli, hanno deciso di non prendere parte alle operazioni contro l'Iran, ha detto. Sono deluso dall'Italia e da tutti i leader NATO. Valuterò se ritirarmi dall'alleanza.
1: Sono state ritrovate e stanno bene Sara e Alicia, le due sorelle di 12 e 16 anni scomparse da 2 settimane da una casa famiglia nell'Aquilano. Sono rinvenute, riferiscono i carabinieri, presso la casa di uno zio materno a Forme, in provincia di Latina, che sarebbe vicino a quello della madre. È ricoverato in ospedale il padre delle ragazze, Stefano Di Giacinto, per un crollo dovuto alla forte emozione, spiega l'associazione Penelope, che si occupa dei familiari delle persone scomparse. Vi sarebbero 3 fermi per sequestro di persona. Una donna di 40 anni e la figlia di 13 sono state trovate morte nel loro appartamento di Torino, secondo i primi accertamenti. Si sarebbe trattato di omicidio-suicidio. La madre avrebbe ucciso la ragazza e poi si sarebbe tolta la vita. I corpi sono stati scoperti dall'altra figlia, 19enne. La ragazza è stata ricoverata in stato di shock. Tempo fa la donna si era separata dal marito e viveva sola con le 2 figlie. E ora voltiamo pagina e andiamo ai mondiali americani. Lorenzo Villanetti.
2: 4 anni fa in Qatar Lamine Yamal era ancora sui banchi di scuola. Oggi è uno dei protagonisti con la sua Spagna, che si sblocca dopo il deludente pareggio dell'esordio e lo fa con un poker. 4-0 ai danni dell'Arabia Saudita, con gol del fenomeno del Barcellona, il primo in un mondiale, doppietta di Oyarzabal e autogol di Altan Bakhti. Quello che provo è davvero speciale, spiega il classe 2007. Ho sempre sognato di giocare in un mondiale e per di più segnare il mio debutto. È un sogno che si avvera. A proposito di sogni, non si ferma quello di Capoverde, che ferma l'Uruguay 2-2 e si porta a 2 punti nel gruppo H, gli stessi della Celeste di Bielsa. Chi delude ancora invece è il Belgio, ieri in campo contro l'Iran con Lukaku e De Bruyne titolari. 0 gol e 1 punto a testa nel gruppo G, lo stesso di Egitto e Nuova Zelanda. I nordafricani, capitanati da Momo Salah, suo il secondo gol, superano 3-1 gli isolani e si portano in testa al girone con 4 punti. Stasera, contro l'Austria, si attende il grande ritorno di Leo Messi con l'Argentina, dopo la tripletta al debutto. Più tardi, la Francia di Mbappé e Olise opposta all'Iraq.
1: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
3: Muoversi in Piemonte. Nuovamente un saluto a tutti voi che siete all'ascolto. Per traffico intenso sulla tangenziale di Torino si rallenta tra Caselle e Brugher in direzione Piacenza e tra Sito e Pianezza in direzione Aosta. Sulla diramazione per Pinerolo il traffico è rallentato tra Drosso e Corso Orbassano in direzione Torino, mentre sulla diramazione per Moncalieri si viaggia a rilento tra San Paolo e Corso Unità d'Italia in direzione Torino. È tutto al momento. Grazie per l'attenzione e buon viaggio. Servizio a cura di Regione

0: venerdì mattina il presidente Cirio per quanto riguarda l'apertura del TEN della seconda canna, e lo abbiamo rincontrato poi nel pomeriggio all'assemblea degli industriali ad Alba, e io gli ho riproposto questa domanda appunto della seconda canna.
1: Presidente, oggi a Cuneo si è parlato finalmente anche del rifacimento della seconda canna del trattore del tender.
2: Beh, oggi abbiamo voluto riunire il comitato di monitoraggio. Era un momento importante per noi, perché il comitato di monitoraggio del TENDA mi serviva per aggiornare sul cronoprogramma dei lavori. Innanzitutto a novembre noi avremo la fine dei lavori in Francia, quindi i francesi termineranno la loro quota di lavori. Abbiamo, per quanto riguarda la nuova, il secondo lotto, che è quello del rifacimento, l'allargamento della canna storica, abbiamo avuto la copertura finanziaria da parte della Francia soltanto nella settimana entrante, cioè qualche giorno fa. L'agenzia francese ha messo i 38 milioni che mancavano. Possiamo andare in approvazione col progetto esecutivo, che è pronto. Il 25 maggio lo approverà ANAS, il 25 giugno lo approverà ANAS, il 2 luglio lo approverà la CIG, e poi in la sede partiranno le procedure per l'appalto. Noi contiamo per inizio 27 che possano avviarsi i lavori interamente finanziati, 3 anni di lavori previsti. Però l'Italia è un paese complicato e non sempre poi ci sono tutti che tifano in una stessa direzione, quindi noi dobbiamo monitorare, continueremo a monitorare e soprattutto a non mollare la presa. Ho detto il 27 giugno dell'anno scorso che da un minuto dopo avremmo lavorato la canna storica, e oggi, entro un anno, abbiamo l'approvazione del progetto esecutivo.

0: Malika Ian, l'accade oggi.
1: 22 giugno 2026, la chiesa ricorda San Tommaso Moro e San Paolino di Nola. Oggi la luna è al primo quarto e il proverbio del giorno, a tutto c'è rimedio fuorché alla morte, ricorda che è insensato perdersi d'animo di fronte ad avversità che sono tutt'altro che irrimediabili. Vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nella storia con il sito accadeoggi.it. Nel 776 avanti Cristo a Olimpia in Grecia prendeva vita la prima Olimpiade, una gara di corsa su un rettilineo di sabbia di 192 metri e 28 centimetri. Nel 1633, processato dal Sant'Uffizio per avere sostenuto che non fosse la Terra il centro del sistema planetario conosciuto, Galileo Galilei era costretto a ritrattare la teoria eliocentrica e inviato al confino ad Arcetri. Nel 1815, su imposizione della Camera, Napoleone Bonaparte abdicava per la seconda volta da imperatore dei francesi. Nel 1921 il podista Paavo Nurmi fissava il primato del mondo dei 10.000 metri a 30 minuti e 40 secondi, una delle imprese per cui sarebbe stato definito il finlandese volante. Mentre 80 anni fa, nel 1946, la neonata Repubblica Italiana varava l'amnistia ai detenuti per reati politici. Nel 1983 a Roma si perdevano le tracce di Emanuela Orlandi, la figlia quindicenne di un commesso alla prefettura della Casa Pontificia, un caso tuttora irrisolto. Nel 2005 10 tra ex ufficiali e sottufficiali della Germania nazista venivano condannati all'ergastolo per il massacro di Sant'Anna di Stazzema del 1944. Era una condanna simbolica essendo tutti gli imputati ormai ultra ottantenni. Nel 2008 l'Italia veniva eliminata dagli europei di calcio, battuta ai rigori dalla Spagna ai quarti di finale per 4-2. E nel 2018, mentre i paesi della zona euro concordavano un alleggerimento del debito della Grecia per permetterne l'uscita da una grave crisi economica, a Madrid Filippo Tortu conquistava il primato italiano dei 100 metri piani in 9 secondi e 99, un record che era stato fissato da Pietro Mennea 39 anni prima. Nascevano il 22 giugno, nel 1805 Giuseppe Mazzini, uno dei padri dell'Unità d'Italia. Nel 1933 Pipolo, lo sceneggiatore e regista Giuseppe Moccia. Nel 1944 la cantante Anna Rita Spinaci e nel 1949 l'attrice tre volte premio Oscar Meryl Streep. Sono nati oggi anche l'attore Paolo Rossi e la cantante Cyndi Lauper nel 1953, la cantante e conduttrice TV Jo Squillo nel 1962, lo scrittore Dan Brown nel 1964, l'attore Giorgio Pasotti nel 1973, la schermitrice oro mondiale ed europeo Gioia Marzocca nel 1979 e l'attrice Angelica Leo, nata in questo giorno nel 1983. Erano alcuni degli avvenimenti da ricordare del 22 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli come sempre sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Crescere significa fare nuove esperienze, imparare, scegliere, diventare autonomi. Per questo nasce Conto Midi, il conto dedicato ai giovani da 0 a 18 anni di Banca di Caraglio, con la carta di debito, gestione semplice da smartphone e tutta la sicurezza di una banca vicino alle famiglie. Perché ogni grande traguardo inizia dai primi passi. Conto Midi di Banca di Caraglio. Più indipendente, più tu. Scoprilo in filiale e su bancadicaraglio.it.
1: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.

0: diamo nuovamente la linea all'agenzia stampa per le news dall'Italia e dal mondo.
1: Due minuti per l'informazione Italia Mondo.
2: In primo piano la cronaca, le due sorelline scomparse dalla casa famiglia in provincia dell'Aquila sono state ritrovate a casa dello zio materno nel quartiere Rio Fresco a Formia, non molto distante dall'appartamento della madre. Tre persone sono state sottoposte a fermo di polizia con l'accusa di sequestro di persona. Sono la madre delle due ragazze, il compagno di lei e il nonno. Secondo quanto dice una testimone, le due erano nascoste da una persona anziana in un complesso di case popolari. Ora saranno trasferite in una nuova struttura protetta nell'Aquila.
3: Ancora giovani vittime di incidenti stradali, tra gli ultimi c'è quello nel milanese dove un'auto con a bordo 9 ragazzi è precipitata in un canale. Il bilancio è di 3 morti, il conducente 19enne è stato arrestato ed è risultato positivo all'alcol test. Drammatici i numeri ancora parziali dell'osservatorio sulla sicurezza stradale, 9 minori morti solo nel fine settimana. Intervengono Salvini e Piantedosi, voglio fare una riunione già questa settimana sul tema sicurezza stradale, dice il ministro dei trasporti. Ancora troppi ragazzi non tornano a casa, vorrei trovare il modo di raggiungerli tutti e di incontrarli.
2: Il Tribunale Penale di Tripoli ha condannato Osama Nayem al-Masri a una pena di 7 anni e 4 mesi di reclusione per avere violato i diritti dei detenuti. Per l'ex comandante libico al centro di un contenzioso tra il governo italiano e la Corte Penale Internazionale è stata disposta anche la perdita della capacità giuridica e la privazione dei diritti civili per tutta la durata della pena e per un anno successivo.
3: La guerra USA-Iran è una linea di comunicazione per evitare incidenti nello stretto di Hormuz e una unità per la gestione dei conflitti con l'obiettivo di mettere fine ai combattimenti in Libano. Il primo round di colloqui di alto livello fra Iran e Stati Uniti in Svizzera si è concluso con incoraggianti progressi e le trattative a livello tecnico proseguiranno per il resto della settimana. Nonostante le minacce di Trump di distruggere l'Iran che sembravano poter mettere in bilico le trattative, i mediatori di Pakistan e Qatar parlano di buoni risultati.
2: E c'è un nuovo attacco di Trump alla Premier Meloni e l'Italia non ci sono stati a difenderci, non va bene, dopo miliardi spesi non hanno preso parte all'azione in Iran. Palazzo Chigi resta in silenzio difendendo la linea tracciata, dopo le prime repliche ferme non rispondere più alle accuse. Ieri a sorpresa la Premier si è recata alla dunata degli alpini a Gemona in Friuli, avevo bisogno di un po' di sano orgoglio nazionale, ha dichiarato. La Premier quindi detta la linea ai suoi ministri invitandoli a partecipare al ricevimento a Villa Taverna per l'Indipendenza Independence Day per la photo opportunity. L'obiettivo è mantenere saldo il rapporto con gli USA.
3: Nessuna esclusione, neppure alcun ritiro. Michele Mari continuerà a correre per il premio Strega. L'ho deciso, regolamento alla mano, la Fondazione Bellonci che assegna il premio. Un intervento atteso dopo giorni di silenzio e di imbarazzo di fronte alla ridda di ipotesi emerse. Il caso è nato per le offese che Mari, primo tra i finalisti, avrebbe pronunciato nei confronti di Michela Murgia, collegando, secondo indiscrezioni, l'intransigenza della scrittrice a un'insoddisfazione personale al suo aspetto fisico.
2: E con questo è tutto, a più tardi.
1: Prossime news tra mezz'ora.

0: la rassegna stampa dei quotidiani della nostra provincia, i settimanali e il web.
1: La stampa, la versione cartacea, un'apertura dedicata al grande caldo, temperature record anche di notte, zero termico a 4.609 metri. 4169 metri. Situazione idrica già preoccupante. Il Piemonte si prepara a settimane di sole afa con valori che in pianura si manterranno tra i 35 e i 38 gradi. E poi il presidente di ARPA Piemonte, Barbero, dice che bisogna limitare l'uso dei condizionatori. L'assessore regionale invece risponde: abbiamo energia a sufficienza. C'è anche la dichiarazione del meteorologo che dice: situazioni che 20 anni fa erano sconosciute e sono la preoccupante normalità. Ancora un occhio sul clima: ad oltre 4.000 metri al via il monitoraggio dei ghiacciai, installata la stazione sul rifugio alpino più alto di Europa a Capanna Margherita. Altri titoli che riguardano la nostra provincia come questo: la sfida dei comuni, rottura imminente tra PD e Civici di Cuneo, i dilemmi di Manassero con Enrico Collida, e questa è un po' quello che viene riportato dalla stampa. Poi ci sono altri titoli che riguardano gli spettacoli come questo: il Pavese Festival debutta stasera con oltre 50 eventi e tanti ospiti, e poi tanti titoli di sport. Con il ciclismo, il Piemonte accoglie i campionati italiani, possibile preludio a europei e mondiali. Il colpo di calore che fa crollare Elisa Longobordini, solo nona alla campionessa italiana, e Matteo Sobrero che invece non teme rivali sulle colline di casa. Ancora un titolo per lo sport: il Braneo Scudetto si congeda dal campionato con una bella manita, e stiamo parlando dell'hockey su Prato. L'online sempre con la stampa, da Colisione, da Steam Musica, l'estate dei grandi concerti in Piemonte, tutte le date sono veramente molte. Poi altri titoli che vediamo sui quotidiani online, come l'apertura di Targato CN, un lunedì di fuoco per Fondazione CRC tra Consiglio Generale e Consiglio Comunale a Cuneo, il presidente Mauro Gola alle prese con due temi spinosi sul tavolo: la discussa partecipazione azionaria alla nuova società del quotidiano La Stampa e la controversa questione dell'allungamento dei mandati. Tutto questo nelle riunioni di quest'oggi. Vediamo l'apertura di Cuneo Dice, che è cambiata. Se la fisica diventa uno show, Vincenzo Schettini incanta Carrus sotto le stelle, successo per la serata conclusiva di Piacere Carrus. Vediamo ancora Cuneo 24, 828 anni di Cuneo, una festa nel cuore della città. Martedì, domani, il centro storico si trasformerà con un corteo in costume e itinerari segreti, uno spettacolo lirico nel chiostro di San Francesco. Per il momento è tutto per quanto riguarda la rassegna stampa.

0: le cover, i duetti, le collaborazioni tra artisti, insomma, le perle della musica.
1: La musica del cuore.
2: Un omaggio al grande e indimenticato Gino Paoli, Senza fine, la versione di Diodato.
3: Senza fine, tu trascini la nostra vita.

0: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta. Sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini. E se hai un'auto da dare in permuta, portala. Diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 giugno. Colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su Mini.it. Vieni a trovarci presso
1: la concessionaria Mini Gino a Cuneo, Biella e Albenga.
2: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
3: Radio Piemonte Sound, la radio della tua

Alla vigilia del nostro 50° compleanno festeggiamo aumentando la nostra copertura del segnale DAB in tutto il Piemonte. Ascolta Radio Piemonte Sound, amica radio, con la qualità del suono digitale nelle province di Cuneo, Torino, Asti, Alessandria, Novara e Vercelli.

0: successo di Eddie Brock.
1: Insieme dall'Italia e dal mondo in due minuti.
2: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Dopo il ritrovamento di Sara e Alicia, le due sorelle di 12 e 16 anni scomparse da due settimane da una casa famiglia nell'Aquilano, i carabinieri hanno fermato per sequestro di persona la madre, il suo compagno e il nonno. Le ragazze erano state trovate ieri sera nella casa dello zio materno a Forme, in provincia di Latina. Ricoverato in ospedale il padre delle ragazze, Stefano Di Giacinto, per un crollo dovuto alla forte emozione, spiega l'associazione Penelope, che si occupa dei familiari delle persone scomparse. Preceduto da forti tensioni e minacce reciproche, si è concluso a Lucerna in Svizzera il primo round dei colloqui tra le delegazioni di Stati Uniti e Iran, guidate rispettivamente dal vicepresidente americano Vance e dal presidente parlamentare di Teheran Ghalibaf. I mediatori di Pakistan e Qatar parlano di clima costruttivo. Concordata la tabella di marcia dei prossimi 60 giorni dei negoziati, creato un canale di comunicazione per la gestione dello stretto di Hormuz ed evitare tensioni, varata anche una cellula di coordinamento con il Libano

0: per fermare le operazioni militari. In Svizzera resteranno le delegazioni tecniche per proseguire le trattative. E il ministro degli esteri iraniano Araghchi su X parla di progressi significativi per porre fine alla guerra in Libano. L'Iran, ha scritto, avrebbe inoltre ottenuto un primo allentamento delle restrizioni sull'esportazione di prodotti petrolchimici, lo sblocco di una parte dei beni iraniani congelati e impegni per un importante piano di ricostruzione e sviluppo. Abbiamo fatto progressi, ha detto anche J.D. Vance. Al via oggi gli orali dell'esame di maturità per gli oltre 500.000 di studenti coinvolti. Il colloquio può incidere fino a 20 punti e ha una durata indicativa tra i 40 e i 60 minuti. In ogni scuola se ne potranno tenere al massimo 5 al giorno. Verranno accertate in particolare le capacità di analisi multidisciplinare nell'ambito delle 4 materie indicate dal Ministero per ogni indirizzo. MotoGP a Brno in Repubblica Ceca, trionfa Marc Marquez, complice la squalifica di Bezzecchi. Lo spagnolo della Ducati si porta a 40 punti della vetta occupata dall'italiano e riapre il mondiale. Sul podio il giapponese Ogura e Pecco Bagnaia, lungo in testa alla gara. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Ancora ben trovati, sulla tangenziale di Torino si rallenta per traffico intenso fra Casella e Bruera in direzione Piacenza e fra Sito e Pianezza in direzione Milano. Ci spostiamo sulla diramazione per Moncalieri, si rallenta per traffico intenso fra San Paolo e Corso Unità d'Italia in direzione Torino. Per traffico intenso il traffico è rallentato anche sulla diramazione per Pinerolo fra Drosso e Corso Orbassano in direzione Torino. Infine la A6 Torino-Savona, per lavori si rallenta fra Marene e Fossano in direzione Savona. Per il momento è tutto, guidate con prudenza e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Prossima edizione tra meno di un'ora.

Giovedì 22 giugno 2026 la Chiesa ricorda San Tommaso Moro e San Paolino di Nola. Oggi la luna è al primo quarto e il proverbio del giorno "a tutto c'è rimedio fuorché alla morte" ricorda che è insensato perdersi d'animo di fronte ad avversità che sono tutt'altro che irrimediabili. Vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nella storia con il sito accaddeoggi.it. Nel 776 a.C. a Olimpia, in Grecia, prendeva vita la prima Olimpiade, una gara di corsa su un rettilineo di sabbia di 192 metri e 28 centimetri. Nel 1633, processato dal Sant'Uffizio per avere sostenuto che non fosse la Terra il centro del sistema planetario conosciuto, Galileo Galilei era costretto a ritrattare la teoria eliocentrica e inviato al confino ad Arcetri. Nel 1815, su imposizione della Camera, Napoleone Bonaparte abdicava per la seconda volta da imperatore dei francesi. Nel 1921 il podista Paavo Nurmi fissava il primato del mondo dei 10.000 metri a 30 minuti e 40 secondi, una delle imprese per cui sarebbe stato definito il finlandese volante. Mentre 80 anni fa, nel 1946, la neonata Repubblica Italiana varava l'amnistia ai detenuti per reati politici. Nel 1983 a Roma si perdevano le tracce di Emanuela Orlandi, la figlia quindicenne di un commesso alla prefettura della Casa Pontificia, un caso tuttora irrisolto. Nel 2005 10 tra ex ufficiali e sottufficiali della Germania nazista venivano condannati all'ergastolo per il massacro di Sant'Anna di Stazzema del 1944. Era una condanna simbolica essendo tutti gli imputati ormai ultra ottantenni. Nel 2008 l'Italia veniva eliminata dagli europei di calcio, battuta ai rigori dalla Spagna ai quarti di finale per 4-2. E nel 2018, mentre i paesi della zona euro concordavano un alleggerimento del debito della Grecia per permetterne l'uscita da una grave crisi economica, a Madrid Filippo Tortu conquistava il primato italiano dei 100 metri piani in 9 secondi e 99, un record che era stato fissato da Pietro Mennea 39 anni prima. Nascevano il 22 giugno. Nel 1805 Giuseppe Mazzini, uno dei padri dell'Unità d'Italia. Nel 1933 Pipolo, lo sceneggiatore e regista Giuseppe Moccia. Nel 1944 la cantante Anna Rita Spinaci e nel 1949 l'attrice tre volte premio Oscar Meryl Streep. Sono nati oggi anche l'attore Paolo Rossi e la cantante Cyndi Lauper nel 1953, la cantante e conduttrice TV Jo Squillo nel 1962, lo scrittore Dan Brown nel 1964, l'attore Giorgio Pasotti nel 1973, la schermitrice oro mondiale ed europeo Gioia Marzocca nel 1979 e l'attrice Angelica Leo, nata in questo giorno nel 1983. Erano alcuni degli avvenimenti da ricordare del 22 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli come sempre sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

Edward, buona giornata ancora se soltanto adesso vi siete messi all'ascolto, sono le 9.45. E, beh, come sapete adesso suoniamo un po' le canzoni dei protagonisti dell'almanacco, cioè il compleanno di Cyndi Lauper, e quindi ci sta un'altra canzone di questa bravissima artista con una voce molto particolare, tutta sua.

oggi è il compleanno anche di una bravissima attrice, Meryl Streep, 3 volte premio Oscar, lei oggi festeggia 77 anni. E poi è di un attore, un cabarettista, Paolo Rossi, che ne festeggia 73. Anche gli NXX sono protagonisti del nostro almanacco, e allora suoniamo questa che

0: XXX ci portano fino al momento dell'astrologia.
1: Da Gino BMW arriva un'offerta dedicata alla BMW Serie 1 su tutte le versioni 116, 118 e 120. Tua a partire da 178 euro al mese, solo per il mese di giugno. Compatta, premium, sportiva e tecnologica, la BMW Serie 1 unisce tutto il piacere di guida BMW a uno stile dinamico e inconfondibile. Vieni a scoprirla in concessionaria e trova la versione più adatta a te, con soluzioni dedicate e condizioni vantaggiose. Ti aspettiamo in tutte le sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Gino BMW, scopri l'offerta dedicata alla tua BMW Serie 1.
2: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo in collaborazione con Radio Piemonte Sound, amica radio.
3: Radio Piemonte Sound.
4: Sono le 10 e un minuto.

poteva mancare anche oggi l'appuntamento con l'oroscopo. Vediamo che cosa dicono le stelle segno per segno anche in questo 22 di giugno. Ben ritrovati. Ariete, potete realizzare con successo una serie di programmi. Toro, avrete l'appoggio delle stelle in ogni vostra iniziativa. Gemelli, oggi le stelle vi regaleranno ottime opportunità in amore. E Cancro, un malinteso in famiglia verrà chiarito rapidamente. Leone, la giornata sarà ricca di momenti piacevoli, mentre Vergine, dovrete muovervi con accortezza per evitare dei problemi. Bilancia, la fortuna sarà schierata inequivocabilmente dalla nostra parte. Vostra parte, meglio dire. Scorpione, sarete particolarmente favoriti in campo professionale. Sagittario, un malinteso in famiglia dovrà essere chiarito. Capricorno, cercate di essere meno testardi e più comprensivi. Acquario, il desiderio di allontanarvi dalla routine dovrà segnare il passo. Pesci, questa giornata è poco adatta per concludere degli affari importanti. Anche per oggi, 22 giugno, si conclude l'appuntamento con l'oroscopo, che naturalmente torna domani.

0: Vuoi fare un bel viaggio nella storia della nostra provincia degli ultimi anni? Allora vai sul canale YouTube di Radio Piemonte Sound. Troverai l'archivio storico con tutte le nostre video interviste e servizi, dallo sport allo spettacolo, dall'economia alla politica e i grandi eventi. E per rimanere aggiornato sui nuovi video, iscriviti. Basta un click.
1: Le cover italiane più belle di sempre. Patti Pravo con una canzone di Rino Gaetano. Resta, vile maschio, dove vai?

0: ci siamo. Che voce, buongiorno, buongiorno, ma che bella questa cosa. Allora, noi ci siamo conosciuti tanto tempo fa, intanto benvenuto su Radio Piemonte Sound. Sì, io ho visto un tuo concerto un sacco di anni fa a Bra in, nella nostra zona, non so se te lo ricordi. Io me lo ricordo molto bene, perché la cosa curiosa è che eravamo tutti seduti e tolto me e una mia collega, che eravamo accanto a una pianta per non farci uccidere da quelli seduti dietro, e poi tu a un certo punto non ce l'hai più fatta, hai detto vabbè, però alzatevi perché c'è da ballare, e questa cosa insomma mi è rimasta proprio nel cuore. Allora, benvenuto, siamo con Mario Biondi al telefono ed è veramente un onore. Poi ci siamo visti ancora a Dogliani al Festival della TV, come vedi ti tampino da tempo.
1: Onorato, molto piacere.
0: Senti, tu allora hai deciso di fare questo nuovo album, 20 anni di carriera, insomma, parlaci un po' di te, di quello che magari, che ne so, di quello che magari gli speaker non ti chiedono mai. C'è qualcosa che non ti chiedono mai che invece tu vorresti raccontare?
1: Ma immagino siano tantissime le cose da poter raccontare, anche perché poi immagino che in ogni canzone ci siano migliaia di sfumature, in ogni momento ci sono migliaia di sfumature, e in questo progetto, appunto, prova d'autore, ci sono migliaia di sfumature, migliaia di visioni, tant'è che molto spesso lo confronto un po' col prisma, racconta dei momenti di vita, dei momenti che credo che siano anche condivisi da tante persone, una cosa abbastanza naturale, no? Vivere momenti di grande gioia, creare una colazione, piuttosto che avere un momento di scoramento, di solitudine magari in un hotel, aspettando di poter tornare a casa, aspettando insomma di trovare anche equilibri interiori.
0: Tra l'altro, la cosa curiosa è che sono 20 tracce tutte in italiano.
1: Sì, è la prima volta che mi esprimo totalmente in lingua madre, che faccio un progetto intero dedicato alla nostra lingua madre, ma dedicato anche un po' a tutto quello che è stato, che sono stati i miei ascolti nella vita. Il cantautorato italiano mi ha decisamente colpito, mi ha fatto crescere, mi ha fatto innamorare della musica.
0: Tu hai già fatto un sacco di date, perché hai cominciato questo tour a maggio e poi insomma luglio, agosto, fai un sacco di date, poi tornerai anche nei teatri in autunno, quindi è una tournée che prosegue.
1: Beh sì, è chiaro che 20 anni sono un bel arrivo, un bel traguardo, e di conseguenza mi sembrava anche giusto poterlo condividere con tutte le persone che mi hanno seguito in questi anni, che come dicevi tu prima mi hanno tampinato in questi anni.
0: io sicuro Mario.
1: No, di conseguenza insomma, i posti da girare sono tanti, siamo stati ultimamente in Francia,
0: Parigi, esatto, sei stato a Londra, a Parigi, vedo.
1: Sì, in UK abbiamo fatto un bel giro, e lì molto spesso non c'è bisogno neanche di dire beh adesso alzatevi, perché non riesci a tenerli seduti sulle sedie, vogliono sempre alzarsi. È un popolo che adoro, che è estremamente cacciarone, io dico.
0: Ecco, tu non sembri cacciarone, ma sei un po' cacciarone?
1: Assolutamente sì.
0: Bene.
1: No, ho un concetto sicuramente del divertimento abbastanza, forse personale, nel senso mi diverto, adoro fare cacciara con gli amici, ma tutto deve avere sempre un po' un limite, anche perché poi sembra che bisogna divertirsi a tutti i costi, facendo anche cose che poi insomma poco hanno di divertente o poco mi fanno divertire, quindi di conseguenza sono su certi punti di vista sono un po' attento, ecco, mettiamola così.
0: Certo, indubbiamente. Allora Mario, facciamo uno stacco con un pezzo tuo dell'ultimo album.

0: Senti, per quanto riguarda i tuoi musicisti, sono sempre quelli di un tempo oppure hai cambiato rispetto, diciamo, ai concerti che ho, per esempio, che ho visto io, ma che hanno visto in tanti delle nostre parti?
1: Beh, alcuni di loro sono con me da 15 anni, 12 anni, insomma, tanto tempo. Altri si sono inseriti in questa tournée perché insomma mi piace anche dare spazio ad altri artisti che possono portare sicuramente un supporto, di energia al mio progetto. Quest'anno abbiamo avuto con noi Antonio Faraò, abbiamo avuto con noi David Finger Haynes, che è batterista, Amin Salim, che sono il basso, con noi, e abbiamo questi giovani fiati che sono suonati da questi due gemelli che si chiamano Matteo e Giovanni Cutello. Insomma, però ci sono i miei storici come Max Greco, che è il direttore musicale, è mia spalla ormai da tantissimi anni, e c'è David Florio, che anche lui, insomma, è un capitano di lungo corso con me in questa nave, che ci ha portato in giro per 53 paesi nel mondo e che ci ha fatto fare centinaia e centinaia di concerti, di festival jazz, di serate ovunque.
0: Siccome tu hai cantato quasi sempre in inglese, sei riuscito anche a far breccia nei cuori di tanti grandi artisti. Qual è quello che ti ha emozionato di più? Perché tu sei riuscito ad avere delle stime da gente come Bert Bacharach, piuttosto che Al Jarreau, che ricorderò sempre al Festival di Sanremo in ospite. Ma qual è quello che ti ha emozionato di più di questi giganti della musica internazionale?
1: Ma fare una classifica è una cosa impossibile. Ho avuto il piacere di collaborare con così tanti artisti incredibili, parlando anche di quelli italiani come Pino Daniele, come Renato Zero, come Ipu, come Claudio Baglioni, ma ce ne sono tanti, sicuramente alcuni li dimentico. Nell'ambito internazionale sicuramente artisti come Bert Bacharach, piuttosto che Earth, Wind & Fire, o l'Incognito di Paul Monick, di Bluey, Omar, Leon Ware, mamma mia quanti. Mi hanno emozionato tutti, perché poi in questo percorso non ho mai dato nulla per scontato e nulla mi è arrivato così, sotto richiesta. Molte cose sono arrivate molto casualmente, molto, molto naturalmente, come appunto, come dicevi tu, come attestato di stima, come affetto, ed è incredibile.
0: Se tu sei esploso con This Is What You Are, che forse magari non lo aspettavi forse neanche tu, successo
1: neanche
0: così,
1: no?
0: E infatti hai voluto rivisitarla poco, insomma, anche perché era talmente bella che non aveva.
1: Sì. No, abbiamo praticamente tenuta quasi in linea con l'originale, lasciando ovviamente l'espressione naturale di questi musicisti eccezionali come John Patitucci al contrabbasso, Antonio Faraò al piano, insomma un po' di musicisti internazionali che hanno voluto reinterpretare questa canzone, che è diventata una sorta di evergreen.
0: Certo, indubbiamente. E visto che abbiamo parlato di This Is What You Are, ascoltiamocela e poi torniamo a chiacchierare con Mario Biondi.

0: ci proporrai a Savigliano? Tu farai un concerto a Savigliano il 27 di giugno, sì. Ed ecco perché appunto noi abbiamo la fortuna di sentirti al telefono e poi ci rivedremo ovviamente dal vivo. E farai un mix del disco nuovo, ovviamente, poi i tuoi grandi successi.
1: Sì, sicuramente il percorso è ampio, perché appunto parte dal 2006, anno di Handful of Soul, ma passa attraverso If, attraverso Beyond, attraverso

0: Beh, insomma, tenere i piedi per terra sicuramente, no? Approfittare della grande modernità della tecnologia, ma non perdere di vista la terra, quindi tutte le grandi innovazioni hanno portato positività sulla terra, però all'inizio ha creato anche grossi problemi.
1: Certo, indubbiamente. Senti Mario, io direi che ci possiamo fermare qui, se sei d'accordo, o se vuoi aggiungere ancora qualcosa, se vuoi fare un invito per venire al tuo concerto.
0: Beh, indubbiamente aspetto te, principalmente perché insomma dopo la tua dichiarazione iniziale ti aspetto a Savigliano. Sarà un piacere incontrarti e magari anche stringerti la mano, con piacere.
1: Molto volentieri. Molto volentieri. Quindi Savigliano, 27 giugno, i biglietti sono su TicketOne. Noi abbiamo avuto il grande onore di avere Mario Biondi con noi in diretta telefonica. È stato veramente un piacere, Mario. Ci rivediamo allora a Savigliano, 27 giugno. Grazie.
0: Evviva.
1: Ciao.
2: Se ci sei, rispondi.
3: E questa è ancora, se ancora.
2: Rispondi. Reti fuori da Dio, ogni ben di Dio, strade aperte, grande luccichio, creme magiche da giorno per il viso, sempre aperto, questo è il paradiso.

Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente.

0: Due minuti per l'informazione Italia Mondo.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Donald Trump è tornato ieri a minacciare l'Iran mettendo a rischio l'avvio del negoziato a Lucerna in Svizzera. Aprite Hormuz o vi distruggeremo, ha detto, suscitando le formali proteste della delegazione iraniana a Lucerna. Nonostante il quadro di forte tensione, il primo giorno di trattative si è concluso con un accordo sulle tappe dei prossimi 60 giorni di negoziato. Clima molto costruttivo, hanno detto al termine i negoziatori di Pakistan e Qatar. Creato un canale di comunicazione per la gestione dello stretto ed evitare tensioni, varata inoltre una cellula di coordinamento con il Libano. E ieri Trump ha attaccato nuovamente anche l'Italia e gli altri paesi della NATO. Dopo aver speso miliardi di dollari per la loro protezione, l'Italia e la sua premier hanno deciso di non prendere parte alle azioni contro l'Iran, ha detto alla TGCOM. Non sono solo deluso dall'Italia ma anche da tutti i leader della NATO. Valuterò se ritirarmi dall'Alleanza Atlantica. E anche stamani l'ennesimo bollettino di guerra russo-ucraino. 5 persone sarebbero morte la scorsa notte nei raid aerei russi tra Odessa, Zaporizhia e Sumy. Altrettante sarebbero invece rimaste vittime di attacchi ucraini in Crimea, dove è stata tra l'altro sospesa la distribuzione di carburante, e a Mosca chiusi temporaneamente gli aeroporti per il lancio di decine di droni da parte di Kiev. Le borse europee non seguono i forti guadagni in corso in Asia, trainati dalle speranze di una soluzione dei conflitti medio orientali. Milano tra le peggiori nel continente, dopo i primi scambi cede qualche decimo. Senza spunti stamani anche l'andamento delle quotazioni internazionali degli energetici. Ore decisive per il futuro del calcio italiano. A Roma è il giorno delle elezioni federali, da cui uscirà l'erede di Gabriele Gravina alla guida della FIGC. La corsa è a due tra Giovanni Mago e Giancarlo Abete, con l'ex numero uno del CONI grande favorito. Si vota a scrutinio segreto con voto elettronico. Vince chi ottiene il 50% più uno dei presenti in assemblea. Inizio dei lavori alle 11. Ed è tutto per il momento. Grazie dell'ascolto.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Ben ritrovati e una buona giornata invece a chi si fosse da poco messo all'ascolto. Per recupero mezzi sulla tangenziale di Torino si rallenta tra Sito ed Rosso in direzione Piacenza, mentre per lavori sulla A6 Torino-Savona il traffico è rallentato tra Marene e Fossano in direzione Savona. Seguiteci sul nostro portale muoversiinpiemonte.it, dove potrete verificare in tempo reale il traffico ed ascoltare i nostri notiziari sulla viabilità regionale. Buon viaggio!
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Prossima edizione, tra meno di un'ora.

Alla vigilia del nostro 50° compleanno, festeggiamo aumentando la nostra copertura del segnale DAB in tutto il Piemonte. Ascolta Radio Piemonte Sound, amica radio, con la qualità del suono digitale nelle province di Cuneo, Torino, Asti, Alessandria, Novara e Vercelli.

0: E Argentero una bella lotta, eh?
1: Eh sì.
2: Anche Bob, però un po' troppo depilato. Cioè,
3: giusto, tornando al pelo che in qualche maniera mi sento un passino in più, tipo, lo vedi che mi sono messo sulle punte.
2: Perché tu c'hai il pelo, capito? Perché il pelo.
4: Io sapevo che per entrare nel corpo dei vigili urbani c'era un livello di altezza, ma in generale per tutti i corpi di polizia, se non sbaglio, a meno che adesso non abbiano tolto.
0: Io poi con l'età occhio che perdi, eh?
3: Accorci.
0: E quindi,
3: pensa che drammone per noi tre.
0: per te Panta è veramente una roba.
3: Torno all'adolescenza praticamente.
0: Ma tu eri già piccolo. No, ma quando andavi, sai, per dire, nelle elementari eri già proprio bassetto rispetto agli altri?
3: Sì, da sempre, da subito.
0: È una cosa che ti sei portato e ti ha lasciato degli strascichi? Racconta un po' alle tue amiche qui.
3: No, io correvo più forte però. Il fatto di essere poco alto mi aiutava quando ero...
0: Tagliavi l'aria?
3: Sì, riuscivo ad andare a correre molto, molto veloce.
0: Hai capito il pantera?

Alcune canzoni hanno fatto storia ed è bello riascoltare anche le versioni inedite, quelle magari di duetti, di cover, di artisti che interpretano queste canzoni per omaggiare il grande artista che l'ha scritta e l'ha cantata. Marianne da The Voice con l'immensità.

titolo è Allegra, lui è Briga e questo è il suo ultimo lavoro, lavoro con cui noi chiudiamo l'appuntamento di oggi. Grazie per essere stati con noi, grazie a Mario Biondi di averci concesso questa bella intervista. Ci sentiamo domani, buona giornata.

0: croce. Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta, sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini e se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 giugno, colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it. Vieni a trovarci presso
1: la concessionaria Mini Gino a Cuneo, Biella e Albenga.
2: Radio Piemonte Sound.

l'estate questa canzone, no? Perché poi l'estate sta finendo, poi noi riprendiamo sempre in un periodo a settembre i programmi che l'estate si è già conclusa da un bel pezzo per tanti, e quindi non riuscivo mai a suonarla, o la suoniamo pochissimo. Quindi abbiamo scelto anche quest'anno, la suoniamo all'inizio dell'estate, ma sì, chi se ne frega. Irighiera, benvenuti, bentrovati, questo è Pianet Italia, parte il nostro viaggio italiano, primo appuntamento settimanale con parecchie sorprese, ma soprattutto anche con le canzoni dell'estate di oggi che andremo a ricordare domani. E viaggio italiano tra gli anni 80 e 90 2000, a proposito di anni 90, adesso vi facciamo ascoltare una versione di un pezzo di Anoxa, nella rivisitazione dei Kaoma, gruppo che ricordiamo ovviamente famosissimo per la Lambada.

dell'Olimpo, secondo me, di quelle canzoni che dell'estate che si fanno e si faranno ricordare anche domani. Siete sempre all'ascolto di Pianeta Italia, sapete che noi di novità ne sono veramente poche. Canzoni, soprattutto negli ultimi anni, cerchiamo di dedicarci soprattutto al passato, ma quelle che meritano e che si faranno ricordare.

0: Certe cose non cambiano, evolvono. Come noi, Gallerie Big cambia look e diventa Galleria del Territorio. Ad Alba, Bra e Cuneo, il tuo punto di riferimento per la spesa, i negozi del cuore e i servizi di sempre. Senza fretta, come a casa. Galleria del Territorio. Shopping. Vicino. Quotidiano. Scopri il nuovo volto su galleriadelterritorio.it e sui nostri social.
1: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
2: Radio Piemonte Sound Amica Radio, insieme dal 1976.
3: Non aver paura, perché è quello.
4: No.

0: Spazio adesso alle notizie a carattere nazionale, noi torniamo tra poco.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano i mondiali, la Spagna si sblocca e cala il poker all'Arabia Saudita 4-0 con gol di Lamine Yamal, il primo in una rassegna iridata. Quello che provo è davvero speciale, spiega il classe 2007, è un sogno che si avvera. A proposito di sogni, non si ferma quello di Capoverde, che frena l'Uruguay 2-2 e si porta 2 punti nel gruppo H, gli stessi della Celeste di Bielsa. Chi delude invece è il Belgio, 0-0 contro l'Iran. Nello stesso gruppo G, l'Egitto batte e rimonta la Nuova Zelanda 3-1 con gol di Mamo Salah. Stasera alle

0: Austria si attende il grande ritorno di Leo Messi con l'Argentina dopo la tripletta al debutto. Più tardi alle 23 la Francia di Mbappé e Olise opposta all'Iraq. Nella notte Norvegia-Senegal e Giordania-Algeria. Cambiando argomento, sono ore decisive per il calcio italiano. A Roma è il giorno delle elezioni federali da cui uscirà l'erede di Gabriele Gravina alla guida della FIGC. La corsa è a due tra Giovanni Malagò e Giancarlo Abete. Per noi Gianni De Gaetano.
1: Più che mai afflitti, cuori azzurri in giorni in cui altri sogna nel mondo, il calcio italiano è alle prese con l'ennesimo rinnovamento, l'elezione del neo presidente della FIGC, da cui poi dipenderanno le sorti della nazionale, ad iniziare dal nome del commissario tecnico. È vero, assomiglia ad un ossimoro associare il termine rinnovamento al nostro pallone, perché la corsa via Allegri vede in pole quel Giovanni Malagò, ex numero uno del CONI, dirigente sportivo di lungo corso dal tennis al basket, passando per volley e olimpiadi. Ancor più ricco in tal senso il curriculum dell'unica alternativa, il 76enne Giancarlo Abete, alla guida FIGC dal 2007 al 2014, quando si dimise dopo l'eliminazione dell'Italia al primo turno del mondiale. Oggi si vota a scrutinio segreto con voto elettronico. I 274 delegati possono indicare un solo candidato. Il presidente è eletto con la metà più uno dei voti validi dei presenti in assemblea.
0: Voltiamo pagina, MotoGP. In Repubblica Ceca il successo di Marc Marquez riapre il mondiale. Lo spagnolo della Ducati si porta a 40 punti da Bezzecchi. Il leader dell'Aprilia non era in pista a Brno, causa squalifica per aver spinto e colpito un Marshall nella sprint di sabato. Sul podio il giapponese Ogura e Pecco Bagnaia. Lo ascoltiamo.
2: Non siamo pronti per vincere. Stiamo lavorando tanto, ci stiamo arrivando piano piano. Sapevamo che oggi mi mancavano due decimi, un paio di decimi per poter pensare di vincere, però ho provato a fare il possibile e sono riuscito a tenere veramente un buon ritmo. Sicuramente non sono ancora i risultati che credo di poter ottenere, perché secondo me la possibilità di lottare con Marc c'è, però ci stiamo arrivando.
0: Siamo al volley, le azzurre di Julio Velasco chiudono la seconda settimana della Nations League con una vittoria. Il 3-0 sul Giappone certifica la fine dell'esperimento Antropova da opposta a schiacciatrice, parola del CT.
3: Voglio essere chiaro, come sono stato all'inizio, quando ho detto faremo questa esperienza, però secondo me noi abbiamo bisogno di lei, abbiamo bisogno del doppio cambio, abbiamo bisogno che giochi, come è già successo in altre occasioni, partita intera, parte della partita, come la semifinale del mondiale, insomma credo che è meglio così.
0: Ascoltiamo allora Kate.
4: Vediamo, io seguo quello che mi verrà chiesto e sono contenta che siamo riusciti a finire così la nostra tappa. E veramente questo gruppo ci tengo davvero, perché secondo me abbiamo fatto un bellissimo salto di qualità, una squadra avversaria difficile, ma una vittoria altrettanto bellissima.
0: Prossima tappa in Cina dall'8 al 12 luglio contro Ucraina, Belgio, Canada e la nazionale ospitante. In chiusura la scherma, nell'ultimo giorno degli europei di Anthony 2026, l'Italia vince la medaglia d'oro nel fioretto maschile a squadre. Francia battuta in finale 45 a 22 da Ghillon Bianchi, Filippo Macchi, Tommaso Marini e Giulio Lombardi. Ed è tutto.
5: Prossime news tra mezz'ora.
6: Un saluto dai protagonisti del mondo dello sport.
7: Ciao a tutti ragazzi, sono Gabriele Detto, volevo fare un saluto agli ascoltatori di Radio Piemonte Sound e seguiteci in tanti.

ripetiamo, nel 1984, quando Adriano e il mito Adriano Celentano esce con un album dal titolo I miei americani, nel senso riprende canzoni famosissime tra gli anni 50 e gli anni 60 in America, in versione italiana, riarrangiate in parte. Tra le tante c'è anche questa bellissima, Fumo negli occhi. No.

avete capito e ricordato che si tratta di un motivo famosissimo degli anni 60 a livello mondiale, non solo a livello italiano. 1984, Adriano, grandissimo precursore di tante cose future, dice esco con una cassetta e prendo i successi internazionali e li faccio in italiano, dal titolo I miei miti americani, tanto che ebbe successo che nel 1985 esce un secondo volume, I miei miti americani volume 2. Nel primo c'era questa canzone, Fumo negli occhi, che poi anche negli anni 70 è stata ripresa e rifatta e ricantata in italiano da Gianni Morandi, ma devo dire che la versione di Celentano ha avuto

un album bellissimo secondo me del 1977 di Roberto Vecchioni, si intitola Samarcanda, un album che contiene in totale 8 tracce, tra cui naturalmente la canzone famosissima Samarcanda, c'è Per un vecchio bambino, L'ultimo spettacolo. Album pubblicato su 45 giri che ha fatto conoscere Vecchioni al grande pubblico. I temi ricorrenti in questo disco sono quelli tipici di Vecchioni: la natura, la morte, l'amore, gli affetti, la nostalgia e soprattutto la poesia. Ma andiamo al brano che volevo farvi ascoltare, Canzone per Sergio, dedicata al fratello, notaio a Lipari, al quale il cantautore scrive una lettera parlando degli amici che lo cercano. Per esempio, come ci contiamo e manchi sempre tu, e di problemi più esistenziali, anche se il fine ultimo è probabilmente quello di cementare la coesione tra fratelli dal momento che il padre è venuto a mancare. Poetica la frase: un giorno o l'altro mi rincontrerai, mi accadrà di sorridere come non speravo più, e l'occhio azzurro avrà un momento uguale all'occhio blu, che forse indica la possibilità di convergenza tra la realtà e il sogno. Due dimensioni presenti in molte canzoni dell'artista. Viene citata anche Blowing in the Wind di Bob Dylan nei versi La risposta nel vento, dov'è, sarà sempre la stessa per ognuno di noi. Viene inoltre un riferimento al romanzo Moby Dick di Herman Melville. In merito a questa canzone, così dichiarò anni dopo Vecchioni: Sergio allora era un punto fermo, un riferimento preciso in un mondo in cui, in continua evoluzione intorno a me, in cui facevo fatica a rivedermi. Ed esso, essendo mio fratello, mi rivedevo sempre più facilmente in lui, perché

0: Dis fare impresa. Il nuovo libro di Alessia Bertolotto, dove l'eterna lotta tra il bene e il male viene raccontata attraverso la storia del gruppo ambientale Green Marco Polo, fatta di sacrifici, errori, congiure, ma anche di altrettanti successi e conferme. Scopri Dis fare impresa in libreria e negli store online. Santelli Editore.
1: Casa del Materasso, materassai dal 1948. Materassi artigianali, trapunte, piumini, doghe e letti, biancheria da letto. Ed ora celebriamo primavera. Con l'acquisto di un materasso, matrimoniale o due singoli, riceverai un buono da spendere in biancheria o d'accessori nel nostro negozio. Casa del Materasso, ci trovate in via Valle Po 145, Madonna dell'Olmo, Cuneo.

0: È mezzogiorno.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: Terremoto nel Regno Unito. Il premier britannico Starmer ha annunciato le dimissioni da leader del partito laburista e da primo ministro in un breve discorso alla nazione davanti al numero 10 di Downing Street. Metto al primo posto il paese, ha detto ringraziando chi lo ha sostenuto negli anni al governo. L'uscita di scena di Starmer, travolto dalla impopolarità e dal crollo di consensi anche all'interno del Labour, spiana la strada alla sua sostituzione con l'ex sindaco di Manchester, Andy Burnham.
2: Il caso delle due sorelle ritrovate. Sono stati fermati con l'accusa di sequestro di persona aggravato. La mamma, il compagno e il nonno delle ragazze di 12 e 16 anni intercettate ieri a Formia, a 15 giorni dalla scomparsa da una casa famiglia in provincia dell'Aquila. Dopo l'interrogatorio, la donna ora in carcere a Teramo, il compagno e il nonno delle ragazze a Sulmona. Sara e Alicia erano a casa di una lontana parente della madre. La donna ottantenne indagata a piede libero. 10 anni di battaglia lieto fine, ora una nuova vita, il commento del padre e delle ragazzine. Vogliamo stare con la mamma, avrebbero detto loro i carabinieri.
3: Il portavoce del ministero iraniano degli esteri ha affermato che l'Iran ha avuto un breve colloquio con gli Stati Uniti sul nucleare durante i negoziati di ieri. Il primo round di colloqui di alto livello, quindi tra Iran e Stati Uniti, in Svizzera si è concluso con incoraggianti progressi e le trattative a livello tecnico proseguiranno per il resto della settimana. Tutto questo nonostante le minacce di Donald Trump di distruggere l'Iran, che sembravano poter mettere in bilico le trattative. I mediatori di Pakistan e Qatar parlano comunque di buoni risultati.
2: Matteo Salvini e Silvia Sardone sono stati più votati a gazebo della Lega per la scelta del candidato sindaco di Milano. Lo annuncia il segretario provinciale e consigliere comunale Piscina, che indica tra gli altri nomi votati il suo e quelli di Morelli, Verri, Spada, Del Debbio, Albertini, Parodi e Borghi. Questa rosa di nomi, qualora i singoli candidati accettino, sarà giustamente proposta alla coalizione di centrodestra per la scelta finale e condivisa del futuro sindaco di Milano, ha detto.
3: Sarebbero 10 le persone che ieri hanno perso la vita per annegamento in Francia, è quanto annunciato da un portavoce della Protezione Civile francese, che ha esortato la popolazione a fare il bagno in luoghi sorvegliati, in un paese attualmente oggetto di temperature torride, inclusa Parigi.
2: Anche in Italia fa caldo e ancora notti tropicali, ma anche rapide incursioni termiche verso il basso con improvvisi temporali e rovesci. Il solstizio d'estate ha coinciso con l'apice di una potente ondata di calore, con valori termici tra i più elevati di tutta la stagione, che dureranno per i prossimi 8-10 giorni. A dominare un'imponente rimonta anticiclonica subtropicale, supportata da una fortissima spinta di aria rovente. Questa massa d'aria compressa verso il basso provoca un'impennata dei termometri fino a 40 gradi, lasciando spazio solo a isolati disturbi temporaleschi a ridosso di rilievi alpini e appenninici.
3: E con questo è tutto, a più tardi.
1: Prossime news tra mezz'ora.

0: Dis fare impresa. Il nuovo libro di Alessia Bertolotto, dove l'eterna lotta tra il bene e il male viene raccontata attraverso la storia del gruppo ambientale Green Marco Polo, fatta di sacrifici, errori, congiure, ma anche di altrettanti successi e conferme. Scopri Dis fare impresa in libreria e negli store online. Santelli Editore.
1: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960-988-848. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
2: Radio Piemonte Sound, amica radio.
3: State ascoltando Pianeta Italia. Pianeta Italia. Con Lorenzo Bartoli.

spettacolo bellissimo alla Scala di Milano, la prima volta che il teatro, uno dei teatri più famosi al mondo in assoluto, apre le porte a un cantautore di musica leggera italiana, grandissimo. E ci ha riportato anche lui nelle vacanze in un viaggio fantastico con Sud America, finale Sud America, lo dice 3 volte. Tra poco arriva la nostra sequenza musicale, 3 brani senza interruzione delle parlate pubblicitarie, dove riomaggeremo l'estate anche nella nostra sequenza, mentre in arrivo ci sono i Giallisse.

0: anni 70, 1970-1979 è il decennio da cui andiamo a ripescare ogni giorno un motivo molte volte segnalato da voi e devo dire meritevole di segnalazione. Quest'oggi ci siamo fermati nel 1970 con Massimo Ranieri, era Sogno d'amore.
1: Ti aspettiamo tra pochissimo, una breve pausa e tra poco torniamo qui su RPS con la musica italiana degli anni 80-90-2000.
2: Crescere significa fare nuove esperienze, imparare, scegliere, diventare autonomi. Per questo nasce Conto Midi, il conto dedicato ai giovani da 0 a 18 anni di Banca di Caraglio, con la carta di debito, gestione semplice da smartphone e tutta la sicurezza di una banca vicino alle famiglie. Perché ogni grande traguardo inizia dai primi passi. Conto Midi di Banca di Caraglio, più indipendente, più tu. Scoprilo in filiale e su bancadicaraglio.it. Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute. Il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
3: Dal 1976 raccontiamo la provincia e vi teniamo compagnia con le nostre chiacchiere e la musica dei grandi successi. Per continuare a farlo vi chiediamo un piccolo regalo. Fatevi riconoscere dai nostri inserzionisti. Dite che ascoltate Radio Piemonte Sound Amica Radio. Per essere ancora e sempre di più la radio della vostra città.

0: Dagli anni 60 ai giorni nostri, nei grandi protagonisti della nostra musica italiana.
1: Un classico per eccellenza della musica italiana. 1972, la PFM con Impressioni di settembre.

0: torniamo tra poco, dopo l'informazione a carattere nazionale.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Il ritrovamento ieri sera a Formia, in provincia di Latina, delle due sorelline di 12 e 16 anni scomparse 15 giorni fa dalla casa famiglia nell'Aquilano, cui erano state assegnate. Interrogati per tutta la notte e trasferiti in carcere il nonno di Sara e Alicia, la madre e il compagno di quest'ultima. Per loro l'accusa è di sequestro di persona. Non sapevo nulla di questa storia, ha raccontato alla Rai l'anziana parente presso la quale sono state ritrovate. La donna è indagata a piede libero, ricoverato in ospedale il padre delle ragazze Stefano di Giacinto per un crollo dovuto alla forte emozione, spiegano fonti a lui vicine. Ho chiesto ai miei parlamentari se sia io la persona migliore per guidare il partito verso le prossime elezioni politiche, ne accetto la risposta. Così il premier britannico Starmer nel punto stampa stamani dinanzi a Downing Street annuncia le dimissioni a soli 2 anni del suo ingresso dopo 14 anni di dominio conservatore. I malumori tra i laburisti si sono impennati con la recente sconfitta alle amministrative. Il primo ministro ha rivendicato risultati su inflazione, strutture, liste d'attesa, lotta alla povertà pur in un contesto difficile. Il favorito alla successione sarebbe Andy Burnham, sindaco di Manchester, fresco di elezione supplitiva a Westminster. Trump è tornato ieri a minacciare l'Iran, mettendo a rischio l'avvio del negoziato a Lucerna, in Svizzera. Aprite Hormuz o vi distruggeremo, ha detto, suscitando le formali proteste della delegazione iraniana a Lucerna. Nonostante il quadro di forte tensione, il primo giorno di trattative si è concluso con un accordo sulle tappe dei prossimi 60 giorni di negoziati. Clima molto costruttivo, hanno detto al termine i negoziatori di Pakistan e Qatar, creato anche un canale di comunicazione per la gestione dello stretto di Hormuz. E a margine dei delicati colloqui in Svizzera, Trump sferra un nuovo violento attacco al New York Times, accusato di falsità, corruzione e tradimento, specie per un articolo che contestava i risultati di quasi 4 mesi di guerra sull'Iran. Il loro esercito è sconfitto, la loro economia è distrutta, mentre la nostra è ai massimi storici e il petrolio sta zampillando, scrive sui social il presidente americano, ricordando la causa multimiliardaria già intentata contro il quotidiano. Volley infine, le azzurre di Velasco chiudono la seconda settimana della Nations League con una vittoria nelle Filippine. Antropova e compagne battono 3-0 il Giappone.

0: sabato scorso il KO sempre per 3-0 contro gli Stati Uniti. Prossima tappa in Cina l'8 luglio. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Prossime news tra mezz'ora.
2: La musica del cuore, Radio Piemonte Sound, il suono che avrà.
3: Signori e signori, attenzione perché vi portiamo ad ascoltare un Enzo Iannacci davvero particolare, un po' malinconico anche, con una canzone particolare, un po' triste, ma allo stesso tempo molto molto bella, che ci riporta nel 1972. Si intitola Io e te, na na na na. Enzo Iannacci, il mito che torna a suonare in radio all'interno di Pianeta Italia, le grandi emozioni italiane. Io e te.

0: Da Gino BMW arriva un'offerta dedicata alla BMW Serie 1 su tutte le versioni 116, 118 e 120. Tua a partire da 178 euro al mese, solo per il mese di giugno. Compatta, premium, sportiva e tecnologica, la BMW Serie 1 unisce tutto il piacere di guida BMW a uno stile dinamico e inconfondibile. Vieni a scoprirla in concessionaria e trova la versione più adatta a te, con soluzioni dedicate e condizioni vantaggiose. Ti aspettiamo in tutte le sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Gino BMW, scopri l'offerta dedicata alla tua BMW Serie 1.
1: Certe cose non cambiano, evolvono. Come noi, Gallerie Big cambia look e diventa Galleria del Territorio. Ad Alba, Bra e Cuneo, il tuo punto di riferimento per la spesa, i negozi del cuore e i servizi di sempre. Senza fretta, come a casa. Galleria del Territorio. Shopping. Vicino. Quotidiano. Scopri il nuovo volto su galleriadelterritorio.it e sui nostri social.

0: Sono le 13 e un minuto.
1: 60 secondi per le ultime notizie Italia Mondo.
2: Ancora ben trovati dalla redazione.
3: In apertura il caso delle due sorelle ritrovate. Sono stati fermati con l'accusa di sequestro di persona aggravato. La mamma, il compagno e il nonno delle ragazze di 12 e 16 anni, intercettate ieri a Formia, a 15 giorni dalla scomparsa da una casa famiglia in provincia dell'Aquila. Dopo l'interrogatorio, la donna si trova ora in carcere a Teramo. Il compagno e il nonno delle ragazze a Sulmona. Sara e Alicia erano a casa di una lontana parente della madre. La donna, 80 anni, è indagata a piede libero. 10 anni di battaglia a lieto fine, ora una nuova vita, il commento del padre delle ragazzine. Vogliamo stare con la mamma, avrebbero invece detto ai carabinieri Alicia e Sara.
2: Nel milanese un uomo è stato investito e ucciso dopo una lite per una ragazza. L'investitore è stato arrestato in flagranza di reato con l'accusa di omicidio volontario aggravato dai futili motivi. Con il padre, 62enne, si era dato appuntamento con la vittima in un parcheggio per discutere di una ragazza contesa. La vittima, di origini napoletane, Claudio Miranda, 41 anni, si sarebbe presentato all'incontro con altre tre persone non ancora identificate e una pistola a scacciacani da cui avrebbe esploso due colpi. In manette Stefano Passeri, 31 anni, che ha investito l'uomo schiacciandolo.
3: Matteo Salvini e Silvia Sardone sono stati più votati al gazebo della Lega per la scelta del candidato sindaco di Milano. Lo annuncia il segretario provinciale e consigliere comunale Piscina, che indica tra gli altri il suo nome e quelli di Morelli, Verri, Spada, Del Debbio, Albertini, Parodi e Borghi. Questa rosa di nomi, qualora i singoli candidati accettino, ha detto, sarà giustamente proposta alla coalizione di centrodestra per la scelta finale e condivisa del futuro sindaco di Milano.
2: Il premier britannico Starmer ha annunciato le dimissioni da leader del partito laburista e da primo ministro in un breve discorso alla nazione davanti al numero 10 di Downing Street. Metto al primo posto il paese, ha detto, ringraziando chi lo ha sostenuto negli anni al governo. L'uscita di scena di Starmer, travolto dall'impopolarità e dal crollo di consensi anche all'interno del Labour, spiana la strada alla sua sostituzione con l'ex sindaco di Manchester, Andy Burman.
3: Voltiamo pagina, condannata a ricevere 74 frustate perché si è esibita senza indossare l'hijab. E questa è la sentenza di condanna che il tribunale della città iraniana di Qom ha inflitto alla cantante Parasto Ahmadi e, come lei, al gruppo di sette artisti con cui nel dicembre 2024 la 29enne iraniana aveva trasmesso un concerto da solista in diretta su YouTube. Oltre alla punizione corporale, gli 8 condannati non potranno lasciare l'Iran per 2 anni e per lo stesso lasso di tempo non potranno in alcun modo svolgere attività artistiche.
2: Il tennis, Serena Williams torna in singolare a Wimbledon. La 44enne statunitense ha ricevuto l'ultima wild card per il tabellone principale femminile. Per la 23 volte campionessa Slam sarà il primo match di singolare dopo quasi 4 anni. L'ultima partita risale allo US Open del 2022. Serena aveva già ottenuto una wild card per il doppio insieme alla sorella Venus. Il sorteggio è previsto venerdì, mentre Wimbledon inizierà lunedì 29 giugno.
3: E con questo è tutto, a più tardi.
1: Prossima edizione tra meno di un'ora.

0: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta, sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini e se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 giugno, colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it. Vieni a trovarci presso
1: la concessionaria Mini Gino a Cuneo, Biella e Albenga.
2: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo, in collaborazione con Radio Piemonte Sound, amica radio.
3: Radio Piemonte Sound, la radio della tua città.
4: I prossimi minuti diamo un festival di Sanremo, precisamente quello del 2009, con Alexia, Mario Lavezzi. Questa

0: una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
1: Wow, mi ha fatto salire sulla cosa che va. Ci sono anche tutte le cose piene di cose. Che strada grande. Chissà dove andiamo. Ma che mi importa, siamo insieme. E io sono felice.
2: Fai che questo sia l'inizio della vostra vacanza e non solo della tua. Abbandona l'idea di abbandonare. Vai su vacanzebestiali.org e scopri un mondo pronto ad accogliervi insieme.

soldati a cavallo erano la sua difesa. Il verde brillante della prateria dimostrava in maniera lampante l'esistenza di Dio. Del Dio che progetta la frontiera e costruisce la ferrovia.

La gente si trova, si trova.

periodo molto importante questo per Ornella Vanoni, anni 70 soprattutto, iniziava a fare delle fusioni, delle trasformazioni anche a livello musicale con Tocchinio, ma anche con Roberto Carlos, fondendo questi due generi musicali pazzeschi, italiano e Brasile. E nel 1974 esce appunto questa canzone che ha fatto parte del nostro momento Italia Graffiti, era La Gente e Me. Vi consiglio di andare ad ascoltare sia la canzone che l'album, se avete voglia, tempo e

0: le tue canzoni d'amore.
1: Tutti insieme i brividi del mondo.
0: Le tue emozioni.
2: Tutti

Amaro, ben trovati all'interno di Pianeta Italia, la musica di oggi, dei nostri anni, ormai sono di oggi, non è uscito ieri, però che andremo a ricordare domani, le canzoni di ieri che vogliamo riascoltare oggi, questi sono i nostri ingredienti, soffermandoci soprattutto, lo dico per quelli magari che ci stanno ascoltando oggi per la prima volta o si sono sintonizzati con noi veramente da pochi giorni, c'è la musica degli anni 80 e gli anni 90, dove concentriamo il massimo delle nostre psicologie, no? Della nostra mentalità. Parte la nostra sequenza musicale, tre motivi. Senza interruzione né parlate né pubblicitarie, tra poco con la pesce di Martino, Luciano Lì.

Musica leggerissima, Luciano Ligabue, balliamo sul mondo in apertura, io e te, estate 1995, colonna sonora di Tanti di noi, e interpretata, scritta e diretta dal grandissimo

puntate di oggi, ma non ti preoccupare che la recuperiamo subito. La scelta degli artisti era veramente ampia, però sapete che noi devo dire anche dello staff, c'è un certo debole per Enzo Ghinazzi in arte pupo, e quest'oggi lo vogliamo riascoltare e riproporre con Un nuovo giorno. Vi ringrazio, buona giornata soprattutto, sì, domani sarà un nuovo giorno, buon inizio di settimana, ciao.

0: Bis Fare Impresa, il nuovo libro di Alessia Bertolotto, dove l'eterna lotta tra il bene e il male viene raccontata attraverso la storia del gruppo ambientale Green Marco Polo, fatta di sacrifici, errori, congiure, ma anche di altrettanti successi e conferme. Scopri Bis Fare Impresa in libreria e negli store online. Santelli Editore.
1: Certe cose non cambiano, evolvono. Come noi, Gallerie Big cambia look e diventa Galleria del Territorio. Ad Alba, Bra e Cuneo, il tuo punto di riferimento per la spesa, i negozi del cuore e i servizi di sempre. Senza fretta, come a casa. Galleria del Territorio. Shopping. Vicino. Quotidiano. Scopri il nuovo volto su galleriadelterritorio.it e sui nostri social.
2: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici, che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario e che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it.

0: Sono le 14:08.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: La cronaca in primo piano, 3 persone sono state fermate e portate in carcere e un'altra indagata a piede libero con l'accusa di sequestro di persona aggravato in concorso in relazione all'allontanamento delle 2 sorelle dalla casa famiglia di Civitella Alfedena in provincia dell'Aquila, avvenuto nella notte tra il 6 e il 7 giugno scorso. Le 2 ragazzine sono state ritrovate ieri sera a Formia. I provvedimenti hanno riguardato la madre delle giovani, Valentina D'Acunto, il compagno della donna e il padre della D'Acunto, nonno delle ragazze.
2: 2 bambine sono in gravi condizioni dopo essere state coinvolte in un incidente stradale sulla A21. Le bimbe di 5 e 7 anni sono state trasportate d'urgenza in ospedale. Entrambe sono in rianimazione. L'auto su cui stavano viaggiando con la famiglia è rimasta schiacciata in un tamponamento a catena fra 3 camion e 2 automobili al chilometro 150 dell'autostrada tra Torino e Piacenza. Sul tratto si registrano al momento una decina di chilometri di coda.
3: E ora gli esteri. Starmer non è più il primo ministro del Regno Unito. Il leader ha annunciato le sue dimissioni da capo del governo britannico e da leader del partito laburista in un atteso discorso alla nazione davanti al 10 di Downing Street a Londra. Starmer rimarrà formalmente in carica fino a quando il suo partito non avrà individuato il suo successore per evitare un vuoto totale di potere. L'ex sindaco di Manchester, Andy Burnham, ha già annunciato la sua intenzione di candidarsi come prossima guida del partito.
2: Il primo round di colloqui di alto livello fra Iran e Stati Uniti in Svizzera si è concluso con incoraggianti progressi e le trattative a livello tecnico proseguiranno per il resto della settimana, lo riferisce il portavoce del Ministero iraniano degli Esteri, aggiungendo che l'Iran ha avuto un breve colloquio con gli Stati Uniti sul nucleare durante i negoziati svoltisi ieri in Svizzera e anche i mediatori Pakistan e Qatar parlano di buoni risultati.
3: La campagna di bombardamenti ucraini contro il settore energetico russo si abbatte con ferocia sulla Crimea occupata, dove 5 persone sono morte. Lo denunciano le autorità filorusse. L'esercito ucraino ha colpito la raffineria di petrolio di Antipinsky, una dei più grandi della Siberia occidentale, situata a più di 2000 chilometri dal confine.
2: Il calcio oggi si elegge il presidente della FIGC che sostituirà Gravina. 2 candidati, da un lato Giovanni Malagò, ex presidente del CONI, dall'altro Giancarlo Abete, già presidente della federazione dal 2007 al 2014, attualmente al vertice della Lega Nazionale Dilettanti. Intanto sono stati eletti i nuovi consiglieri federali per la Serie A, confermati Marotta, Campoccia e Chiellini.
3: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
1: Prossime news tra mezz'ora.

0: Radio Piemonte Sound, la radio della tua città. Sono Mirko Bencivenni, tra poco Hit Parade Story e New Hit.
1: Per la vostra sicurezza, All System, azienda leader nel settore protezioni. Tutti i servizi di vigilanza tradizionali e tecnologici, sistemi di rilevazione incendi, impianti di videosorveglianza per abitazioni civili e industrie. La sicurezza non ha prezzo. Informatevi, telefono 0171 41 16 66. All System, a Cuneo, Madonna dell'Olmo, via Valle Po 151.
2: Casa del Materasso, materassai dal 1948, materassi artigianali, trapunte, piumini, doghe e letti, biancheria da letto. Ed ora c'è la promo primavera, con l'acquisto di un materasso, matrimoniale o due singoli, riceverai un buono da spendere in biancheria o d'accessori nel nostro negozio. Casa del Materasso, ci trovate in via Valle Po 145, a Madonna dell'Olmo, Cuneo.
3: Radio Piemonte Sound. Amica radio, audio.
0: Grazie come sempre a Lorenzo Bartoli che mi ha preceduto nella pausa pranzo di Radio Piemonte Sound con Pianeta Italia. Ora invece è tempo di Hit Parade Story New Hit. Sono Mirko Bencivenni, questo è il nostro e vostro pomeriggio insieme fino alle 17.

10 giugno del 1972, già tanto tempo fa, ne è passata di acqua sotto i ponti, come si suol dire. Cosa accadeva in classifica in quel periodo? Qual era la top 20 single chart, i 20 singoli più venduti in Italia? Posizione numero 20 per Piccolo Uomo, grandissimo 45 giri della compianta Mia Martini.

Sì, io piccolo uomo sono qui a regalarvi una grande classifica del passato, 10 giugno 1972, ancora ciao a tutti da parte di Mirko Venceni, abbiamo appena cominciato, sì dai che scaliamo la nostra classifica, 19 per Peppino Gagliardi, la hit sanremese intitolata Come le viole, canzone ripresa anche recentemente da Giuliano Palma e The Blue Beaters, 18 invece per Elton John e un altro grandissimo classico intitolato Rocket Man, ancora buon ascolto e benvenuti.

Sì, Rocketman, Elton John, 18° nella classifica del 10 giugno 1972. Un passo più in su alla 17, Gigliola Cinquetti con Gira l'amore, 16 invece per i Nomadi con Io vagabondo.

0: sempre al primo posto. In corso Giovanni XXIII, numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
1: Da Gino BMW arriva un'offerta dedicata alla BMW Serie 1 su tutte le versioni 116, 118 e 120. Tua a partire da 178 euro al mese, solo per il mese di giugno. Compatta, premium, sportiva e tecnologica, la BMW Serie 1 unisce tutto il piacere di guida BMW a uno stile dinamico e inconfondibile. Vieni a scoprirla in concessionaria e trova la versione più adatta a te, con soluzioni dedicate e condizioni vantaggiose. Ti aspettiamo in tutte le sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Gino BMW, scoprilo.

0: tanta musica ma anche tanta informazione nel nostro lunedì pomeriggio.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Ancora buongiorno da Alessandro Cisiling. La vicenda delle due sorelle di 12 e 16 anni scomparse due settimane fa da una casa famiglia dell'Aquilano. Sollievo per il loro ritrovamento ieri sera a Formia, in provincia di Latina, ma le indagini sono tutt'altro che concluse. Fermati all'alba, tre familiari. Laura Supino.
3: Interrogati per tutta la notte e trasferiti in carcere Marco Dacunto, il nonno di Sara e Alisia, Valentina Dacunto, madre delle due ragazzine, e il compagno di quest'ultima, Vincenzo Esposito. Per loro l'accusa di sequestro di persona aggravato in concorso. L'anziana parente che li ospitava nella sua abitazione di Formia è indagata a piede libero. Non sapevo nulla di tutta questa vicenda, mi hanno solo chiesto se potevo tenerli, ha raccontato ai microfoni Rai. Ricoverato in ospedale il padre delle ragazze, Stefano Di Giacinto, per un crollo dovuto alla forte emozione dopo averle riviste. Le ragazze, 12 e 16 anni, erano scomparse due settimane fa dalla casa famiglia di Civitella al Fedena nell'Aquilano, cui erano state assegnate per sottrarle a una difficile situazione familiare. Di recente la responsabilità genitoriale era stata confermata solo al padre. Dopo due settimane di ricerche e interrogatori a tappeto, ieri sera la svolta e il blitz nell'appartamento in cui le minorenne erano state nascoste. Le indagini proseguono, Sara e Alisia sono comunque in buona salute e sono state assegnate ad un'altra casa famiglia.
2: Ho chiesto ai miei parlamentari se sia io la persona migliore per guidare il partito verso le prossime elezioni politiche, ne accetto la risposta, così il premier laburista britannico Starmer nel punto stampa stamani dinanzi a Downing Street annuncia le dimissioni a soli due anni dal suo ingresso dopo 14 anni di dominio conservatore. I malumori nel partito si sono impennati con la recente sconfitta alle amministrative. Il primo ministro ha però rivendicato

0: mancato risultati su inflazione, infrastrutture, liste d'attesa, lotta alla povertà, pur in un contesto difficile. Il favorito per la successione sarebbe Andy Burnham, sindaco di Manchester, fresco di elezione suppletiva a Westminster. Infine il calcio, al debutto da titolare, Yamal segna e apre le marcature di Spagna Arabia Saudita, finita 4-0. Con quella rete la stella del Barcellona anticipa di 14 giorni la prima rete di Messi in uno mondiale. Sentiamo Lorenzo Villanetti.
1: Si sa, il mondiale è per definizione un luogo in cui il tempo si dilata, si misura in generazioni e a volte decide di scorrere al contrario. La seconda settimana del torneo americano ci consegna una fotografia nitidissima di questo passaggio di consegne sospeso. Da un lato Lamine Yamal, autore del primo dei 4 gol con cui la Spagna ha superato l'Arabia Saudita. La sua rete, la prima in una rassegna iridata, riscrive l'Atlante dei mondiali. A 18 anni e 343 giorni, infatti, la giovane stella del Barcellona anticipa Messi tra i marcatori più giovani nella Coppa del Mondo. 14 in meno giorni rispetto al primo dei 16 gol realizzati in Germania nel 2006 dall'argentino. 3 Messi li ha segnati lo scorso mercoledì, inaugurando la sua sesta spedizione iridata, demolendo l'Algeria con una tripletta d'altri tempi, utile per agganciare Miro Klose sul tetto dei bomber all time del torneo. Stasera alle 19 la Pulce di Rosario torna in campo contro l'Austria in un contrasto perfetto di questa rassegna. La freschezza spudorata di un ragazzo che ha fretta di scrivere il futuro e la poetica ostinazione di una leggenda, fresca di terza stella cucita sul petto, che non ha nessuna intenzione di spegnere la luce sul presente.
0: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
2: Prossime news tra mezz'ora.

lontanissimo 2004 dicevamo addio a Nino Manfredi. Artisti come lui hanno dato lustro al cinema italiano e non solo, nobilitando il genere della commedia di cui è stato uno dei principali interpreti con Sordi, Gassman e Tognazzi. Nello stesso periodo il secondo singolo più venduto in Italia era dei Blu, A chi mi dice.

0: abbiamo già scaldato molto bene l'atmosfera, ma andare alle 17 abbiamo ancora un sacco di dischi da farvi ascoltare, dal presente e dal passato. Rimanete con noi, torniamo dopo la pubblicità.
1: Certe cose non cambiano, evolvono. Come noi, Gallerie Big cambia look e diventa Galleria del Territorio. Ad Alba, Bra e Cuneo, il tuo punto di riferimento per la spesa, i negozi del cuore e i servizi di sempre. Senza fretta, come a casa. Galleria del Territorio. Shopping. Vicino. Quotidiano. Scopri il nuovo volto su galleriadelterritorio.it e sui nostri social.
2: Disfare impresa. Il nuovo libro di Alessia Bertolotto, dove l'eterna lotta tra il bene e il male viene raccontata attraverso la storia del gruppo ambientale Green Marco Polo, fatta di sacrifici, errori, congiure, ma anche di altrettanti successi e conferme. Scopri Disfare impresa in libreria e negli store online.

E ricordiamo ora un avvenimento sportivo non particolarmente felice, quantomeno per gli amici del basket. Era il 13 gennaio del 1999 quando Jordan annuncia il suo ritiro. La notizia scuote il mondo della pallacanestro, non solo statunitense. A quasi 36 anni, Michael Jordan dei Chicago, un mito dell'NBA, appende la palla al chiodo, come si suol dire. E in quello stesso periodo il singolo più venduto in Italia era Believe.

0: Parade Story torna dopo le news.
1: Sono le 15.
2: News dall'Italia e dal mondo.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: In primo piano gli esteri, l'Iran ha accettato di invitare gli ispettori dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, l'AIEA, nel paese. Lo ha dichiarato il vicepresidente degli Stati Uniti J.D. Vance nel corso di una conferenza stampa in Svizzera. Il presidente iraniano Pezeshkian è atteso in Pakistan domani dopo i colloqui con l'America. Il primo round di colloqui di alto livello tra Iran e Stati Uniti in Svizzera si è dunque concluso con incoraggianti progressi e le trattative a livello tecnico proseguiranno per il resto della settimana.
3: Keir Starmer non è più il primo ministro del Regno Unito. Il leader ha annunciato le sue dimissioni da capo del governo britannico e da leader del Partito Laburista in un atteso discorso alla nazione davanti al 10 di Downing Street a Londra. Starmer rimarrà formalmente in carica fino a quando il suo partito non avrà individuato il suo successore per evitare un vuoto totale di potere. L'ex sindaco di Manchester, Andy Burnham, ha già annunciato le sue intenzioni di candidare come prossima guida del partito.
4: Tre persone sono state fermate e portate in carcere e un'altra indagata a piede libero con l'accusa di sequestro di persona aggravato in concorso in relazione all'allontanamento delle due sorelle dalla casa famiglia di Civitella Alfedena in provincia dell'Aquila, avvenuto nella notte tra il 6 e il 7 giugno scorso. Le due ragazzine sono state ritrovate ieri sera a Formia. I provvedimenti hanno riguardato la madre delle giovani, Valentina D'Acunto, il compagno della donna e il padre della D'Acunto, nonno delle ragazze.
3: Sono drammatici i numeri dell'Osservatorio sulla sicurezza stradale, 9 minori morti solo nel fine settimana. Tra gli ultimi incidenti stradali c'è quello nel Milanese, dove un'auto con a bordo 9 ragazze è precipitata in un canale. Il bilancio è di 3 morti, il conducente 19enne è stato arrestato ed è risultato positivo all'alcol test. Sul tema interviene Salvini: voglio fare una riunione già questa settimana sul tema sicurezza stradale, dice il ministro dei trasporti.
4: Una potente ondata di calore sta investendo l'Italia, determinando valori termici che si candideranno a rimanere tra i più elevati di tutta la stagione, che perdureranno per i prossimi 8-10 giorni, lasciando spazio solo a isolati disturbi temporaleschi a ridosso dei rilievi alpini e appenninici. Sotto la lente d'ingrandimento ci sono in particolare la pianura padana e le zone interne del centro e della Sardegna. Le anomalie termiche sono molto forti, con valori che si portano anche di 10 gradi oltre le medie tipiche di questo periodo dell'anno.
3: La cronaca sportiva: nuove accuse di doping per l'atleta italiano Alex Schwarzer. Questa volta è l'Agenzia Nazionale Antidoping tedesca, la NADA, ad aver avviato un procedimento nei confronti del marciatore azzurro, che è stato sospeso in via cautelare. A Schwarzer, durante i campionati tedeschi di marcia su strada, sarebbero state rilevate tracce di EPO sia nei campioni di urina sia in quelli di sangue. Il marciatore era già stato squalificato in 2 occasioni, nel 2012 quando si dichiarò reo confesso nel 2016.
4: Ed è tutto, a più tardi.
2: Prossime news tra mezz'ora.

0: Crescere significa fare nuove esperienze, imparare, scegliere, diventare autonomi. Per questo nasce Conto Midi, il conto dedicato ai giovani da 0 a 18 anni di Banca di Caraglio, con la carta di debito, gestione semplice da smartphone e tutta la sicurezza di una banca vicino alle famiglie. Perché ogni grande traguardo inizia dai primi passi. Conto Midi di Banca di Caraglio, più indipendente, più tu. Scoprilo in filiale e su bancadicaraglio.it.
1: Vuoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta, sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini e se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 giugno, colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it. Vieni a trovarci presso
0: la concessionaria Mini Gino a Cuneo, Biella e Albenga.
2: Quante volte in auto abbiamo pensato di cambiare auto? E dalla radio è arrivato giusto giusto uno spot a convincerci a entrare in una concessionaria. La radio rende e da sempre ci aiuta a scegliere.
3: Puoi contattare Radio Piemonte Sound Amica Radio allo 0171 26 0900 o scrivere a info@radiopiemontesound.it o visita il sito.
4: La radio è l'unico mezzo.

Benvenuti nel regno della grande musica, in un tripudio di grandissimi classici che hanno fatto la storia della musica italiana ed internazionale. Benvenuti in Hit Parade. Questa è la storia della musica, questa è la storia della vostra vita. In questo caso siamo ripartiti assolutamente di slancio con i Pooh e Pensiero, direttamente dal lontanissimo 1972, dalla charts del 10 giugno 1972, quando i Pooh occupavano la posizione numero 15 con questa bellissima canzone. Per un grande classico che ci lascia, un altro è pronto ad occupare i prossimi 3 minuti musica insieme. Infatti, un gradino più in su, alla 14 nella Hit Story di oggi, arriva quel mito che si chiama John Lennon e la canzone dal titolo Imagine.

Io non so voi, ma ancora i brividi a fior di pelle, immaginando un mondo migliore. Tante cose si possono immaginare. Una cosa che invece è reale, è concreta, è un sogno che diventa realtà, è quella di chiudere gli occhi e trasportare la radio indietro di tanti anni. È la magia che viviamo ogni giorno nei nostri vari appuntamenti di Hit Parade Story, in questo caso lasciandoci alle spalle alla 14 John Lennon con Imagine, alla 13 c'era Nada Malanima con Re di Denari, la sua hit sanremese, posizione numero 12 invece per Louis Armstrong e We Have All the Time in the World.

0: New Hit, tutte le ultime novità discografiche.
1: Un bacio da Elisa, ciao.

0: Hit Parade Story torna dopo lo spazio dedicato all'informazione dall'Italia e dal mondo.
1: Due minuti per l'informazione Italia-Mondo.
2: Buon pomeriggio da Daniela Obaldi. Gran Bretagna, Keir Starmer annuncia le dimissioni da primo ministro stamani nella conferenza stampa della mattina davanti a Downing Street.

0: Notevoli progressi anche sul nucleare iraniano e lo stretto di Hormuz sarà riaperto, così il vicepresidente americano Vance nel punto stampa stamattina al termine dei negoziati con la delegazione iraniana nel resort nei pressi di Lucerna. La squadra di Teheran è già rientrata in patria per riferire alla leadership politica, mentre quella statunitense resta a Ginevra in vista del prossimo round previsto entro due giorni. Nonostante le tensioni provocate ieri dalle parole di Trump, il clima è stato definito costruttivo dai media di Pakistan e Qatar. Domani il presidente iraniano Pezeshkian sarà a Islamabad, anche il ministro degli esteri iraniano Araghchi parla di progressi reali, pur avvertendo che servirà prudenza. Conferma l'accordo sulle tappe dei prossimi 60 giorni con l'istituzione di un canale di comunicazione permanente per la gestione dello stretto di Hormuz e la creazione di una cellula di coordinamento per fermare le operazioni militari israeliane in Libano, raid che continuano nel sud del paese, nella valle della Bekaa e nella regione di Tiro. Una vicenda che non ha nulla a che vedere con la criminalità, ma solo e soltanto come punto di riferimento un amore genitoriale malato. Così il procuratore della Repubblica di Sulmona, Luciano D'Angelo, nel corso della conferenza stampa convocata dopo il ritrovamento ieri a Formia, in provincia di Latina, delle due sorelle allontanate da una casa famiglia. Interrogati per tutta la notte e trasferiti in carcere, il nonno, la madre delle ragazzine e il suo compagno. Per loro l'accusa è di sequestro di persona. Nuova accusa di doping per Alex Schwarzer, risultato positivo all'EPO a un controllo in occasione dei campionati tedeschi di marcia e sospeso in via cautelare. Alle 16 è prevista una conferenza stampa della manager dell'atleta. In carriera Schwarzer è stato squalificato due volte per doping nel 2012 e nel 2016. Ed è tutto, a più tardi.
1: Prossime news tra mezz'ora.
2: Il brano Combattente di Fiorella Mannoia affronta il tema della violenza psicologica sulle donne, purtroppo sempre tristemente attuale, e della capacità di uscirne e rinascere. La hit dava anche il titolo al 17° album in studio della cantante, 20° più venduto in Italia del lontano 2016.

0: Hit Parade Story si ferma solo per qualche minuto. Rimanete con noi qui su Radio Piemonte Sound, la radio della tua città.
1: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86. C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
2: Andrea Bocelli Foundation è fatta di storie. Benedetta ha visto la sua scuola rinascere dalle rovine del sisma. Martina è atelierista digitale, aiuta decine di ragazzi ad esprimere il proprio potenziale. Lui vive ad Haiti, sogna di diventare ingegnere, aiutaci a realizzare il suo sogno.
3: Scriviamo insieme nuove storie di crescita, bellezza e opportunità che offrono occasioni vere di empowerment.
2: Dona il tuo 5 per 1000 all'Andrea.

0: Parade Story, le canzoni protagoniste delle classifiche dagli anni 70 ad oggi.
1: Protagonisti invece i fratelli Gibb, i mitici Bee Gees, con la hit My World alla posizione numero 5.

0: È tempo di lasciare spazio ai consueti aggiornamenti dall'Italia e dal mondo.
1: Sono le 16 e 2 minuti.
2: Le ultimissime dall'Italia e dal mondo in 2 minuti.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: In primo piano la cronaca, la madre, il suo compagno e il nonno delle due sorelle di 12 e 16 anni ritrovate ieri sera a Formia, 15 giorni dalla loro scomparsa da una casa famiglia di Civitella Alfedena in provincia dell'Aquila, sono stati fermati all'alba con l'accusa di sequestro di persona aggravato in concorso. Vogliamo stare con la mamma, avrebbero detto le sorelle ai carabinieri. Proseguono intanto le indagini per verificare il coinvolgimento di altre persone nell'allontanamento di Alice e Sara, avvenuto nella notte tra il 6 e il 7 giugno scorsi.
3: È stato condannato a 10 anni per omicidio preterintenzionale Marek Konrad Daniek, 43enne camionista polacco che era imputato per la morte della sua compagna ex ballerina bielorussa, il cui cadavere era stato ritrovato il 13 giugno del 2024 in un appartamento a Pozzolo Martesana in provincia di Milano. L'uomo era stato scarcerato e posto ai domiciliari dopo che nel dicembre di 2 anni fa era stato arrestato con l'accusa di aver ucciso volontariamente soffocandola la compagna. Una perizia svolta nell'ambito del processo infatti aveva indicato come possibile causa della morte della donna una patologia.
4: I bombardamenti russi sulle città ucraine di Zaporizhzhia e Odessa hanno causato 2 morti. Gli aeroporti di Mosca sono stati chiusi temporaneamente dopo che sono stati intercettati circa 60 droni ucraini. L'esercito di Kiev ha inoltre colpito il centro di comunicazioni satellitari russo di Dubna, vicino alla capitale. La nostra industria della difesa, le nostre forze armate hanno avviato il processo per portare la guerra in Russia, ha così avvertito il presidente ucraino Zelensky.
3: L'Iran ha accettato di invitare gli ispettori dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica nel paese, lo ha dichiarato il vicepresidente degli Stati Uniti Jerry Vance nel corso di una conferenza stampa in Svizzera. Il presidente iraniano Pezeshkian è atteso intanto in Pakistan dopo i colloqui con gli Stati Uniti che si sono dunque conclusi con incoraggianti progressi. Si dicono le parti, le trattative a livello tecnico proseguiranno per il resto della settimana.
4: Keir Starmer ha annunciato le sue dimissioni da leader del partito laburista britannico e da primo ministro. L'uscita di scena di Starmer, travolto dall'impopolarità e dal crollo di consensi anche all'interno dei Labour, spiana la strada alla sua sostituzione con l'ex sindaco di Manchester Andy Burnham. Il neodeputato ha infatti annunciato la propria candidatura.
3: E siamo al calcio. Giovanni Malagò, il nuovo presidente della FIGC, ha battuto Abete prendendo il 68,5% dei voti. Gabriele Gravina, presidente dimissionario, intervenendo durante l'odierna assemblea, ha dichiarato: ho sentito il dovere di impedire che la FIGC fosse trascinata in un vortice, faccio un passo indietro per stimolare riflessione e rinforzare il percorso di rigenerazione. E ora il calcio giocato con i mondiali, l'Egitto vince e rimonta per 3-1 contro la Nuova Zelanda in una gara valida per il gruppo G. Va peggio all'Uruguay, fermato 2-2 da Capoverde nel gruppo H. Oggi attesa per le sfide Argentina-Austria in campo alle 19, italiane e Francia-Iraq alle 23.
4: Questa era l'ultima notizia. Al prossimo aggiornamento.
2: Prossime news tra mezz'ora.

0: una hit di oggi, una hit di ieri. Come sempre, pomeriggi esplosivi viviamo qui su Radio Piemonte Sound fino alle 17 in compagnia di Mirko Bencivelli. Piccola pausa pubblicitaria e poi di nuovo insieme.
1: Da Gino BMW arriva un'offerta dedicata alla BMW Serie 1 su tutte le versioni 116, 118 e 120. Tua a partire da 178 euro al mese, solo per il mese di giugno. Compatta, premium, sportiva e tecnologica, la BMW Serie 1 unisce tutto il piacere di guida BMW a uno stile dinamico e inconfondibile. Vieni a scoprirla in concessionaria e trova la versione più adatta a te, con soluzioni dedicate e condizioni vantaggiose. Ti aspettiamo in tutte le sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Gino BMW, scopri l'offerta dedicata alla tua BMW Serie 1.
2: Casa del Materasso, materassai dal 1948. Materassi artigianali, trapunte e piumini, doghe e letti, biancheria da letto. Ed ora celebriamo primavera. Con l'acquisto di un materasso, matrimoniale o due singoli, riceverai un buono da spendere in biancheria o accessori nel nostro negozio. Casa del Materasso, ci trovate in via Valle Po, 145, Madonna dell'Olmo, Cuneo.
3: Dis fare impresa. Il nuovo libro di Alessia Bertolotto, dove l'eterna lotta tra il bene e il male viene raccontata attraverso la storia del gruppo ambientale Green Marco Polo, fatta di sacrifici, errori, congiure, ma anche di altrettanti successi e conferme. Scopri Dis fare impresa in libreria e negli store online. Santelli Editore.

0: pomeriggio di Radio Piemonte Sound continua l'appuntamento di Hit Parade Story New Hit. Solo le più belle di oggi e di ieri, naturalmente per voi.
1: Tutte le ultime novità musicali, New Hit.

Grande ritorno nel 2014 per i leggendari Pink Floyd con l'album The Endless River, che risulterà essere il sesto più venduto dell'intero anno. Noi ascoltiamo la traccia Talkin' Hawkin'.

0: Ieri come oggi, oggi come ieri, tutta la magia della musica più bella di sempre su Radio Piemonte Sound. Ancora buon pomeriggio, se vi siete sintonizzati solamente da qualche istante, io sono Mirko Bencivenni e continua il nostro appuntamento di Hit Parade Story New Hit, un successo via l'altro.
1: New Hit, tutte le ultime novità musicali.

0: qualche minuto di pubblicità e poi torniamo con le classifiche del passato qui su Radio Piemonte Sound.
1: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo, in collaborazione con Radio Piemonte Sound, amica radio.
2: Quando ti lamenti, ti ascolta senza fiatare. Quando nessuno si fa vivo, lui c'è sempre. Anche se combini un pasticcio, lui ti segue. Ad ogni sbaglio che fai, ti perdona. Ti fa capire un sacco di cose senza dire una parola. Mai un rimprovero, mai un litigio. Sai dove lo trovi un altro amico così? Al canile. Chiama l'EMPA al numero 06 70 30 70 99 e scopri come adottare un amico. Anzi, per quanto può sopportarti, un super amico.

0: dei voti contro il 29,17% dell'unico rivale Giancarlo Abete. Con un discorso in cui si è commosso, Keir Starmer ha annunciato nella conferenza stampa davanti al numero 10 di Downing Street stamane le sue dimissioni da leader del partito laburista britannico e da primo ministro. Travolto dall'impopolarità e dal crollo di consensi anche all'interno del Labour, chiama la volata l'ex sindaco di Manchester Andy Burnham, che nella stessa mattinata ha avanza la sua candidatura. Chiamato il re del nord, Burnham rientra a Londra come neodeputato e potrebbe essere eletto a capo dei Labour a luglio. Tutto questo accade mentre in queste ore si ricordano i 10 anni del referendum sulla Brexit. Si votò il 23 giugno 2016. Trasferite in una nuova casa famiglia protetta nel circondario di Cassino, le due sorelle di 12 e 16 anni ritrovate ieri sera a Formia, a 15 giorni dalla loro scomparsa dalla casa famiglia di Civitella al Fedena, in provincia dell'Aquila. La madre, il suo compagno e il nonno sono stati fermati all'alba con l'accusa di sequestro di persona aggravato in concorso. Quando le abbiamo trovate non hanno fatto i salti di gioia, rivela il procuratore capo di Sulmona, Luciano D'Angelo, che nella conferenza stampa di stamane ha fatto il punto. La svolta nelle indagini è arrivata con una videochiamata della madre alle ragazzine. Vogliamo stare con la mamma, avrebbero detto le sorelle. Lei carabinieri. Si è spento all'età di 100 anni Alan Greenspan, l'ex presidente della Federal Reserve, la notizia è diffusa dalla stessa Fed che ha guidato per 18 anni in un'era di crescita e prosperità da cui gli Stati Uniti si sono drammaticamente risvegliati nel 2008. Per questa edizione è tutto, a più tardi.
1: Muoversi in Piemonte. Buon pomeriggio e ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Sulla A26 Genova Gravellona Toce segnaliamo code per un incidente tra Ovada e Masone in entrambi i sensi di marcia. Ci spostiamo sulla A32 Torino Bardonecchia, dove troviamo code di mezzi pesanti per traffico intenso tra la circonvallazione Ulx e Bardonecchia verso quest'ultima. Infine ci occupiamo del versante italiano del traforo del Monte Bianco, dove troviamo code per traffico intenso in direzione del territorio francese. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Prossime news tra mezz'ora.

0: poco, dopo la pubblicità, ancora protagonista la nostra Hit Parade Story di oggi assieme alle novità del momento, alle new hit.
1: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
2: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it.

0: La radio locale parla come te. La radio locale ha anche la tua voce. Sei su Radio Piemonte Sound.
1: Semplicemente la radio della vostra città.
2: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
3: La Casa del Materasso è produttore di materassi da oltre 60 anni. Prodotti di qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte. Casa del Materasso, in via Valle Po 145 a Cuneo. Casamaterasso.com e pagina Facebook.
4: Radio Piemonte Sound Amica Radio. Insieme dal 1976.

0: Sono le 16 e 59 minuti.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: Gli esteri in primo piano, l'Iran ha accettato di invitare gli ispettori dell'AIEA nel paese. Lo ha dichiarato il vicepresidente degli Stati Uniti J.D. Vance nel corso di una conferenza stampa in Svizzera, aggiungendo che il tesoro statunitense ha emesso una licenza generale che consente la produzione, la consegna e la vendita di greggio di origine iraniana fino al 21 agosto. Il presidente iraniano Pezeshkian è intanto atteso in Pakistan domani. Le trattative a livello tecnico proseguiranno per il resto della settimana.
4: Keir Starmer non è più il primo ministro del Regno Unito. Il leader ha annunciato le sue dimissioni da capo del governo britannico e da leader del partito laburista in un atteso discorso alla nazione davanti al 10 di Downing Street a Londra. Starmer rimarrà formalmente in carica fino a quando il suo partito non avrà individuato il suo successore per evitare un vuoto totale di potere. L'ex sindaco di Manchester, Andy Burnham, ha già infatti annunciato la sua intenzione di candidarsi.
3: Una videochiamata, è stato questo l'elemento fondamentale che ha segnato una svolta nelle indagini sulla scomparsa delle due sorelline di 12 e 16 anni e che ha permesso di ritrovarle nella serata di ieri a Formia, nell'abitazione di una parente della madre. È scattato il fermo per tre persone, si tratta della mamma delle due giovani, Valentina D'Acunto, del compagno della donna e del nonno delle ragazze. I tre si trovano ora in carcere con l'accusa di sequestro di persona aggravato in concorso.
4: Una potente ondata di calore sta investendo l'Italia, determinando valori termici che si candideranno a rimanere tra i più elevati di tutta la stagione, che perdureranno per i prossimi 8-10 giorni, lasciando spazio solo a isolati disturbi temporaleschi a ridosso dei rilievi alpini e appenninici. Sotto la lente di ingrandimento ci sono in particolare la pianura padana e le zone interne del centro e della Sardegna. Le anomalie termiche sono molto forti, con valori che si portano anche 10 gradi oltre le medie tipiche di questo periodo dell'anno.
3: Per oltre 500.000 studenti la maturità entra nella fase finale con l'avvio degli esami orali. Dopo le prove scritte arriva dunque il momento del colloquio, tradizionalmente considerato uno dei passaggi più impegnativi dell'esame di Stato. La principale novità di quest'anno riguarda la struttura della prova. Il colloquio si svolge infatti su 4 discipline, individuate annualmente dal Ministero dell'Istruzione e del Merito. Tra le modifiche introdotte nel 2026 c'è anche l'obbligatorietà dell'esame orale, non è quindi possibile rinunciare al colloquio contando esclusivamente sul punteggio ottenuto con le prove scritte.
4: Il calcio: Giovanni Malagò, il nuovo presidente della FIGC, ha battuto Abete prendendo il 68,5% dei voti, confermati anche i consiglieri federali per la Serie A Marotta, Campoccia e Chiellini. Nell'atletica, nuove accuse di doping invece per l'italiano Alex Schwarzer. Il marciatore azzurro è stato sospeso in via cautelare in quanto sarebbero state rilevate tracce di EPO sia nelle analisi del sangue che nelle urine. Non ho preso nulla, sono innocente, ma non mi difenderò, a 41 anni non ne ho più la forza, ha detto Schwarzer, che era già stato squalificato in due occasioni, nel 2012 quando si dichiarò reo confesso e nel 2016.
3: Ed è tutto, a più tardi.
1: Prossime news tra mezz'ora.

Sono Mirko Bencivenni, grazie per essere ancora in mia compagnia, zompettando, di passo in passo, di gradino in gradino, di brano in brano. Abbiamo raggiunto la posizione, le posizioni più calde della nostra hit story di oggi. 5 per Bee Gees, ascoltati qualche istante fa con la bellissima hit dal titolo My World. 4 per Mina con grande Nilsson, è il disco che ci siamo appena ascoltati, alla posizione numero 3, già sul podio con Without You, bellissima canzone che poi negli anni 90 è stata reinterpretata anche dalla splendida voce femminile ed è quella splendida fanciulla che si chiama Mariah Carey. Siamo alla posizione numero 2, dove riabbiamo Mina in classifica. Mina, che era quarta con grande occupava il secondo posto della classifica con il 45 giri realizzato assieme ad Alberto Lupo. Parole.

Parole parole, una delle canzoni più parodiate nella storia della televisione italiana. Poi molto bella anche la versione francese interpretata da Alain Delon e Dalida. Ma siamo in Italia, questa è la classifica dei 20 singoli più venduti nel nostro paese il 10 giugno del 1972 e Mina piazza questo bellissimo 45 giri al secondo posto della Hit Parade. Il carretto.

0: Da Gino BMW arriva un'offerta dedicata alla BMW Serie 1 su tutte le versioni 116, 118 e 120. Tua a partire da 178 euro al mese, solo per il mese di giugno. Compatta, premium, sportiva e tecnologica, la BMW Serie 1 unisce tutto il piacere di guida BMW a uno stile dinamico e inconfondibile. Vieni a scoprirla in concessionaria e trova la versione più adatta a te, con soluzioni dedicate e condizioni vantaggiose. Ti aspettiamo in tutte le sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Gino BMW, scopri l'offerta dedicata alla tua BMW Serie 1.
1: Bis fare impresa. Il nuovo libro di Alessia Bertolotto, dove l'eterna lotta tra il bene e il male viene raccontata attraverso la storia del gruppo ambientale Green Marco Polo, fatta di sacrifici, errori, congiure, ma anche di altrettanti successi e conferme. Scopri Bis fare impresa in libreria e negli store online. Santelli Editore.
2: La radio è nelle orecchie di tutti, ma non hanno mai smesso di ascoltarla. In casa, in TV, con smartphone, smart speaker, tablet e computer. È sempre la prima scelta di chi si muove e chi non ha fermato la pubblicità in radio ha conquistato nuove fette di mercato.
3: Puoi contattare Radio Piemonte Sound Amica Radio allo 0171 26 0900 o scrivere a info@radiopiemontesound.it o visita il sito.
4: La radio rende.

0: Bentrovati da Gerardo De Vivo. Il calcio italiano riparte da Giovanni Malagò. Nell'assemblea riunita a Roma l'ex numero uno del CONI è stato eletto nuovo presidente della Federcalcio con il 68,58% dei voti contro il 29,17% dell'altro candidato Giancarlo Abete. Malagò succede a Gravina, dimissionario dopo la mancata qualificazione dell'Italia ai mondiali. Sentiamo la proclamazione e le prime parole del neo presidente.
1: Proclamo eletto il presidente federale Giovanni Malagò.
2: È veramente molto profondo, molto emozionante proprio quel senso di responsabilità. Da solo non posso fare niente, con voi potremo fare tutto. Grazie a tutti.
0: Prima di restare nel calcio con i mondiali ci occupiamo della nuova

0: dopo, così come non ho assunto altre sostanze vietate. Dico però anche nello stesso tempo che io stavolta non mi difenderò più, perché non ho più la forza di farlo e l'energia di farlo. Al pensiero di dover affrontare di nuovo un percorso di questo tipo, io non ce la faccio più.
1: Schwarzer ha annunciato che chiederà comunque le controanalisi, a patto che venga esaminato un campione di urina del primo controllo in possesso del suo allenatore Sandro Donati. Siamo ai mondiali con la fase a gironi che tra la sera e la notte italiana propone altre 4 partite. Dopo la tripletta all'esordio alle 19 Messi guida l'Argentina contro l'Austria, torna in campo anche la Francia di Mbappé alle 22 opposta all'Iraq. Stanotte Giordania-Algeria alle 5 del mattino, Norvegia-Senegal. Intanto Vincenzo Montella incassa la fiducia della Federcalcio turca. Questo non è un club, sosteniamo il nostro allenatore e non cambiamo, dice il presidente, che nonostante le 2 sconfitte in 2 partite costate l'eliminazione, conferma così il CT italiano che aveva riportato la Turchia ai mondiali dopo 24 anni d'assenza. Infine tennis, mentre scattano le qualificazioni maschili di Wimbledon, 11 gli azzurri impegnati oggi, si disputano gli ultimi tornei sull'erba che precedono lo slam londinese. Al primo turno del WTA 250 di Eastbourne, Elisabetta Cocciaretto opposta all'australiana Tomljanovic. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Un saluto VIP dagli sportivi. Un saluto da Giovanni Trapattoni.
3: È un piacere, non dico annunciare, ma ecco, mandarvi un grande e affettuoso saluto a Radio Sound. È un onore.
4: Muoversi in Piemonte.
5: Un saluto e ben ritrovati in nostra compagnia. Sulla A26 Genova-Gravellona-Toce segnaliamo code per un incidente tra l'allacciamento con l'A10 Genova-Ventimiglia e Ovada in direzione Gravellona. Per lo stesso incidente troviamo code tra Ovada e Masone verso Genova-Voltri. Infine ci occupiamo del versante italiano del traforo del Monte Bianco, dove troviamo code per traffico intenso in direzione del territorio francese. Con questo è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio!
4: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
6: Prossime news tra mezz'ora.

0: le cover delle canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana e non solo. Un'altra veste, un altro arrangiamento, ma la canzone rimane straordinaria.
1: La musica del cuore.
0: Francesco De Gregori ed Antonello Venditti con Canzone.

0: cosa succede in città.
1: Attualità ed eventi in provincia.
2: Benvenuti a questo appuntamento a Cosa succede in città. Abbiamo incontrato il governatore del Piemonte Alberto Cirio per parlare della seconda canna del Tenda.
3: Il comitato di monitoraggio del Tenda mi serviva per aggiornare sul cronoprogramma dei lavori. Innanzitutto a novembre noi avremo la fine dei lavori in Francia, quindi i francesi termineranno la loro quota di lavori. Abbiamo, per quanto riguarda la nuova, il secondo lotto, che è quello del rifacimento, l'allargamento della canna storica, abbiamo avuto la copertura finanziaria da parte della Francia soltanto nella settimana entrante, cioè qualche giorno fa. L'agenzia francese ha messo i 38 milioni che mancavano, possiamo andare in approvazione col progetto esecutivo che è pronto, il 25 maggio lo approverà ANAS, il 25 giugno lo approverà ANAS, il 2 luglio lo approverà la CIG e poi in quella sede partiranno le procedure per l'appalto. Noi contiamo per inizio 27 che possano avviarsi i lavori interamente finanziati, 3 anni di lavori previsti, però l'Italia è un paese complicato e non sempre poi ci sono tutti che tifano in una stessa direzione, quindi noi dobbiamo monitorare, continueremo a monitorare e soprattutto a non mollare la presa. Ho detto il 27 giugno dell'anno scorso che da un minuto dopo avremmo lavorato la canna storica e oggi entro un anno abbiamo l'approvazione del progetto esecutivo.
2: Lei durante questa assemblea ha proprio sottolineato la forza del Piemonte, che è dovuta anche alla TAV.
3: È dovuta al fatto che la logistica è tutto. Il Covid ci faceva fallire perché ci faceva stare fermi, certo. Non è che ci aveva altre oltre ai problemi sanitari evidentemente, ma la società economicamente falliva perché non si poteva muovere. Quindi noi siamo finalmente in definizione dei due grandi corridoi mediterranei, siamo il cuore dell'Europa, abbiamo finalmente le infrastrutture, abbiamo il Tenda comunque aperto, la Stifuneo completata, abbiamo la seconda canna del Frejus realizzata, in studio il Monte Bianco con la seconda canna, e quindi io credo che ci siano le condizioni per fare bene. Essere positivi e fiduciosi non vuol dire non vedere i problemi o sottovalutarli, vuol dire però essere persone che credono che il Piemonte, ed è la verità, abbia le possibilità per continuare ad essere una regione trainante in Europa.
2: Il tempo di una canzone e poi torniamo col governatore Alberto Cirio.

0: Ultima domanda al presidente Cirio, l'affair Donald Trump Giorgia Meloni, cosa ne pensa?
1: Ha fatto bene il vicepresidente del Consiglio e ministro degli esteri Antonio Tajani a annullare il viaggio in America. Trump è così, Trump è uno che è arrivato al G7 in ritardo prima di sedersi dicendo I'm the boss a tutti gli altri colleghi. Io credo che non siano solo intemperanze, perché quando uno è un uomo di Stato il ruolo istituzionale impone condotte diverse. Quindi bene ha fatto Giorgia Meloni a rispondere con durezza e determinazione. L'Italia non è un paese che implora nulla a nessuno. Gli Stati Uniti rimangono storicamente, lo saranno sempre, il nostro alleato storico, ma quando anche il tuo alleato ha comportamenti inaccettabili o nei confronti del Papa, come ha fatto qualche mese fa, o nei confronti del tuo Presidente del Consiglio, è giusto che non ci siano differenze politiche e che tutti si difenda l'orgoglio di essere italiani.
2: Grazie Presidente.
3: Cosa succede in città?
4: La radio stimola, informa, intrattiene. È il filo conduttore delle tue giornate. Non ti impone rinunce e non limita le tue relazioni. E ha anche la tua voce. Sei su Radio Piemonte Sound, Amica Radio.

0: crescere significa fare nuove esperienze, imparare, scegliere, diventare autonomi. Per questo nasce Conto Midi, il conto dedicato ai giovani da 0 a 18 anni di Banca di Caraglio, con la carta di debito, gestione semplice da smartphone e tutta la sicurezza di una banca vicino alle famiglie, perché ogni grande traguardo inizia dai primi passi. Conto Midi di Banca di Caraglio, più indipendente, più tu. Scoprilo in filiale e su bancadicaraglio.it.
1: Vuoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta, sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini e se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 giugno, colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio, scopri di più su mini.it. Vieni a trovarci presso
0: la concessionaria Mini Gino a Cuneo, Biella e Albenga.
2: Radio Piemonte Sound è Amica Radio, la radio della tua città.

0: Sono le 18 e 3 minuti.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Gli Stati Uniti autorizzano la vendita di una parte di petrolio iraniano. Lo annuncia il Tesoro americano, che ha emesso una licenza generale che consente la produzione, la consegna e la vendita di greggio di origine iraniana fino al 21 agosto. In merito al conflitto tra Israele e Hezbollah, tema centrale sul tavolo dei colloqui tra Iran e Stati Uniti in Svizzera, il vicepresidente J.D. Vance ha riferito che i due paesi hanno concordato di istituire una cellula di coordinamento con il Libano per porre fine alle operazioni militari.
2: L'ex presidente della Fed Alan Greenspan è morto all'età di 100 anni, ha guidato la banca centrale americana per quasi 20 anni, dal 1987 al 2006, con quattro presidenti dei due partiti da Reagan in poi. Nemmeno tre mesi dopo la sua nomina si trovò ad affrontare il Black Monday del 19 ottobre, riuscì in due giorni a risollevare il Dow Jones, che era arrivato a meno 22,6%, con una politica di supporto che negli anni successivi gli portò però anche critiche.
3: Un'eccezionale ondata di calore di origine subtropicale sta investendo l'Europa centro-occidentale, con la Francia in prima linea. Si tratta dell'anticiclone africano che sta portando temperature record, combinando massime diurne superiori a 40 gradi e notti afose. Nel paese almeno 10 vittime, tra loro anche due bambini di 2 e 4 anni, morti dopo essere stati lasciati in auto. Allerta rossa anche in Gran Bretagna.
2: È una potente ondata di calore sta investendo anche l'Italia, determinando valori termici che si candideranno a rimanere tra i più elevati di tutta la stagione e che perdureranno per i prossimi 8-10 giorni. Nessuna città bollino verde fino al 24 giugno, dunque nella giornata di domani sono 15 quelle per le quali il Ministero della Salute ha emanato il bollino rosso, ovvero l'allerta massima.
3: Una videochiamata è stato questo l'elemento fondamentale che ha segnato una svolta nelle indagini sulla scomparsa delle due sorelline di 12 e 16 anni e che ha permesso di ritrovarle ieri sera a Formia, nell'abitazione di una parente della madre. È scattato il fermo per tre persone, si tratta della mamma delle due giovani, Valentina D'Acunto, del compagno della donna e del nonno delle ragazze. I tre si trovano ora in carcere con l'accusa di sequestro di persona aggravato in concorso.
2: Siamo allo sport con il tennis. Ad una settimana dall'esordio Wimbledon, di cui è campione in carica, Jannik Sinner ha parlato del suo stato di forma. Mi sono riposato, allenato bene, sono contento della mia forma. Le prime partite, dice Sinner, saranno delicate da gestire. Poi aggiunge il numero uno al mondo, che tornerà in campo sui prati del All England Club il prossimo 29 giugno, a un mese dalla sconfitta nel secondo turno del Roland Garros contro Juan Manuel Cerúndolo.
3: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Prossime news tra mezz'ora.

0: Radio Piemonte Sound presenta.
1: Che fermerà la musica.
2: Vi va di passare un po' di tempo con la musica migliore che arriva dall'archivio di Radio Piemonte Sound? E allora state qui tranquilli, anzi alzate il volume della vostra autoradio, perché arriva il nostro Chi fermerà la musica, l'appuntamento con la migliore musica di sempre, di tutti i tempi, o quantomeno dei 50 anni di storia di Radio Piemonte Sound. E poi qua e là qualche trista di canzoni che vi regaleremo così, in maniera assolutamente non stop, senza interruzioni.

Siamo ancora qua in vostra compagnia, benvenuti e pronti a farvi ascoltare tre canzoni senza interruzione. Qui su Radio Piemonte Sound spazieremo dagli anni 70 agli anni 2010, quindi è davvero un bel tris di canzoni dedicate a qualcosa di magico, alla magia. E allora avremo La ragazza magica di Jovanotti dal 2016, avremo A Kind of Magic dei Queen dal 1986, ma subito dal 1972 gli America con You Can Do Magic.

0: Crescere significa fare nuove esperienze, imparare, scegliere, diventare autonomi. Per questo nasce Conto Midi, il conto dedicato ai giovani da 0 a 18 anni di Banca di Caraglio, con la carta di debito, gestione semplice da smartphone e tutta la sicurezza di una banca vicino alle famiglie. Perché ogni grande traguardo inizia dai primi passi. Conto Midi di Banca di Caraglio, più indipendente, più tu. Scoprilo in filiale e su bancadicaraglio.it.
1: Certe cose non cambiano, evolvono. Come noi, Gallerie Big cambia look e diventa Galleria del Territorio. Ad Alba, Bra e Cuneo, il tuo punto di riferimento per la spesa, i negozi del cuore e i servizi di sempre. Senza fretta, come a casa. Galleria del Territorio. Shopping. Vicino. Quotidiano. Scopri il nuovo volto su galleriadelterritorio.it e sui nostri social.
2: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.

0: ascoltaci in streaming dove vuoi e quando vuoi. Radio Piemonte Sound, la radio che viaggia con te.
1: Ciao, un saluto da Ermal Meta a tutti gli amici di Radio Piemonte Sound.

0: Vedo che la redazione è già pronta per informarci sulle ultime notizie, allora il microfono passa immediatamente a loro.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Buonasera da Daniela Ubaldi. Spiragli positivi dal primo round in Svizzera dei colloqui Stati Uniti-Iran, che ora proseguono con incontri tecnici. Gli Stati Uniti autorizzano la vendita di una parte del petrolio iraniano, annuncia il tesoro americano. Intanto viene istituita una linea di coordinamento per il passaggio delle navi nello stretto di Hormuz, che vede i primi transiti di petroliere. Il vicepresidente Vance, capo del drappello negoziale, rivendica come un successo USA che

0: tra Israele e Libano. Penisola italiana ancora nella morsa dell'anticiclone africano Cerberus, che sta portando temperature record con valori che, rotti da violenti temporali locali, perdureranno per i prossimi 8-10 giorni. 12 le città oggi con il bollino rosso, domani saranno 15. Anche la Francia è alle prese con un'ondata di calore record che ha portato alcune regioni a modificare i programmi di grandi eventi o a chiudere scuole e uffici. Un colpo di calore forse è stato fatale a due bambini di 2-4 anni che sono stati trovati morti nel pomeriggio all'interno di un'auto parcheggiata nel garage di una residenza a Carpentras, una trentina di chilometri da Avignone. Vari tentativi di rianimazione. Sembra che la madre non si fosse accorta che i due bambini, forse per gioco, erano in auto. E ora il nostro approfondimento sull'attività del Parlamento europeo.
1: Casa Europa, voci dal Parlamento europeo.
2: L'Europa deve garantire un livello di difesa, oltre che militare, anche tecnologico, considerando l'impetuoso sviluppo dei sistemi di intelligenza artificiale. Spiega che cosa si sta facendo in questo campo Marco Falcone, vicecapo delegazione di Forza Italia nel gruppo del PPE e membro della Commissione Affari Economici e Monetari.
3: Io credo che l'Europa intanto stia investendo in questa legislatura molto su una sovranità tecnologica, che è anche una sovranità che riguarda la cybersicurezza, perché bisogna garantire un principio di difesa che non è soltanto militare, ma è una difesa tecnologica, è una difesa logistica, è una difesa che riguarda anche la competitività. E in questo senso ha fatto bene la Commissione a chiedere di poter scandagliare, monitorando, questi sistemi che potrebbero anche essere nei nostri confronti aggressivi. Noi dobbiamo procedere invece a realizzare un nostro sistema in un principio di sovranità tecnologica che difenda l'Europa e che la renda anche competitiva nei confronti dei player competitor internazionali.
2: In ambito monetario, l'autonomia dell'Unione Europea passa poi anche per l'euro digitale.
3: Credo che l'euro digitale rappresenti una delle più importanti innovazioni per dare all'Europa una sovranità monetaria reale, per essere indipendente rispetto ad altre piattaforme estere, per essere anche capace di poter interagire, di poter dare migliori servizi con maggiori vantaggi per i commercianti, per i consumatori, e avere anche nuove piattaforme per poter riuscire a interagire sotto un profilo finanziario laddove oggi non si riesce. Ecco, creare un cloud nostro significa avere la possibilità di fronteggiare situazioni prevedibili e situazioni imprevedibili.
2: Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
1: In collaborazione con ADN Cronos.
4: Muoversi in Piemonte. Buonasera a tutti voi che siete all'ascolto. In apertura ci occupiamo della tangenziale di Torino, dove segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Borgaro e Bruere verso Piacenza e tra Sito e Pianezza in direzione Aosta. Ci spostiamo sulla A26 Genova Gravellona-Toce, dove troviamo ancora code per un incidente tra Masone e Ovada verso Gravellona e tra Novi Ligure e Masone verso Genova Voltri. Sulla 7 Milano-Genova per lavori troviamo code tra Roncoscrivia e Busalla verso Genova. Infine, sul versante italiano del traforo del Monte Bianco troviamo mezzi pesanti incolonnati in direzione del territorio francese. Per questo appuntamento non ci sono altre notizie, a più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona serata e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T. Prossime news tra mezz'ora.

facciamo un salto indietro nel 2024 per il prossimo Non Stop, nel quale vi regaleremo tre dischi che ci hanno fatto scatenare proprio nel corso di questa annata. Avremo i Coldplay con Feels Like I'm Falling in Love, una bellissima canzone d'amore. Avremo Bless Madonna insieme a Kylie Minogue, una bellissima collaborazione per questo pezzo dance intitolato Edge of Saturday Night. Ma subito i Comacose con Malavita. Monali.

che dire, quando si ascolta questa canzone tutti i problemi passano, almeno per 4 minuti, però è davvero un capolavoro firmato dai Coldplay, che vi abbiamo fatto ascoltare in conclusione di questo Non Stop, che ha visto anche i Comacose con Malavita e Blaz Madonna insieme a Kylie Minogue con Edge of Saturday Night, un Non Stop dedicato al 2024.

0: Per il momento siamo arrivati alla fine, ci sarà una prossima puntata, ma ovvio che sì, rimanete sintonizzati sulle frequenze di Radio Piemonte Sound e a un certo punto tornerà chi fermerà la musica. Grazie a tutti per averci ascoltato, la musica prosegue tra pochissimo.
1: Chi fermerà la musica?
2: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta. Sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini. E se hai un'auto da dare in permuta, portala. Diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 giugno. Colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it. Vieni a trovarci presso
3: la concessionaria Mini Gino a Cuneo, Biella e Albenga.

0: sono le 19.
1: 60 secondi per le ultime notizie Italia Mondo.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Gli Stati Uniti autorizzano la vendita di una parte di petrolio iraniano. Lo annuncia il Tesoro americano, che ha emesso una licenza generale che consente la produzione, la consegna e la vendita di greggio di origine iraniana fino al 21 agosto. In merito al conflitto tra Israele e Hezbollah, tema centrale sul tavolo dei colloqui tra Iran e Stati Uniti in Svizzera, il vicepresidente J.D. Vance ha riferito che i due paesi hanno concordato di istituire una cellula di coordinamento con il Libano per porre fine alle operazioni militari.
2: Un'eccezionale ondata di calore di origine subtropicale sta investendo l'Europa centro-occidentale, con la Francia in prima linea. Si tratta dell'anticiclone africano, che sta portando temperature record, combinando massime diurne superiori a 40 gradi e notti afose. Nel paese almeno 10 vittime, tra loro anche due bambini di 2 e 4 anni morti dopo essere stati lasciati in auto. Allerta rossa anche in Gran Bretagna.
3: Sono state trovate e stanno bene Alicia e Sara, le due sorelle di 12 e 16 anni scomparse la notte tra il 6 e il 7 giugno scorsi da una casa famiglia di Civitella Alfedena, in provincia dell'Aquila. Erano nell'abitazione di una parente della madre a Formia. È stata una videochiamata l'elemento fondamentale che ha segnato una svolta nelle indagini sulla loro sparizione. La mamma, il suo compagno e il nonno sono stati fermati all'alba con l'accusa di sequestro di persona aggravato in concorso.
2: È stato condannato a 8 anni e 2 mesi di reclusione Cristian Chesi, il 49enne imputato per l'omicidio di Stefano Daveti, ex insegnante di 63 anni originario della Spezia, aggredito a sprangate il 24 giugno 2024 a Morsiano di Villa Minozzo nell'Appennino reggiano, e morto dopo 3 giorni di agonia in ospedale. Nel corso dell'udienza l'imputato ha confessato il delitto tra le lacrime. Il giudice ha escluso le aggravanti, riconoscendo invece all'imputato le attenuanti generiche e quella di aver agito in stato di ira determinato da un fatto ingiusto altrui.
3: La premier Giorgia Meloni è disponibile a testimoniare in un processo per diffamazione a carico di Fabrizio Corona. Il re dei paparazzi e un altro imputato sono accusati di diffamazione aggravata per un articolo che comparve nell'ottobre 2023 su un sito internet, nel quale si attribuiva alla Presidente del Consiglio una relazione con l'ex deputato di Fratelli d'Italia, Manlio Messina. Anche quest'ultimo si è costituito parte civile.
2: I saldi estivi 2026 sono alle porte. Quest'anno la data di partenza sarà quasi uniforme in tutta Italia. La conferenza delle regioni ha infatti individuato in sabato 4 luglio il giorno di avvio dei saldi. Se l'inizio sarà sostanzialmente allineato sul territorio nazionale, varieranno invece le date di conclusione, con alcune regioni che chiuderanno gli sconti già ad agosto e altre che li prolungheranno fino a settembre.
3: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Buon proseguimento di serata.
1: Prossime news tra mezz'ora.
4: Un saluto dai grandi protagonisti della musica.
5: Ma la conosco, la radio Piemonte Sound è una delle radio che ascolto quando torno a casa. Massimo Giletti, ciao.

0: Da Gino BMW arriva un'offerta dedicata alla BMW Serie 1 su tutte le versioni 116, 118 e 120. Tua a partire da 178 euro al mese, solo per il mese di giugno. Compatta, premium, sportiva e tecnologica, la BMW Serie 1 unisce tutto il piacere di guida BMW a uno stile dinamico e inconfondibile. Vieni a scoprirla in concessionaria e trova la versione più adatta a te, con soluzioni dedicate e condizioni vantaggiose. Ti aspettiamo in tutte le sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Gino BMW, scopri l'offerta dedicata alla tua BMW Serie 1.
1: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cuneese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
2: Radio Piemonte Sound.

0: Manica Flash e Radio Piemonte Sound presentano Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
6: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
9: Quest'estate scopri come essere super.
10: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
11: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
12: Sei una piccola selvaggia, vero?
11: Non ci siamo ancora presentati.
9: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
0: Anica Flash, quotidiano di formazione cinematografica.
13: Un saluto VIP.
14: Duccio Forzano, regista.
15: Un saluto carissimo a tutti gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound. Poi tra l'altro a me il Piemonte piace molto, sono spesso a Torino, quindi Torino e Cuneo sono due città che io amo.

0: Crescere significa fare nuove esperienze, imparare, scegliere, diventare autonomi. Per questo nasce Conto Midi, il conto dedicato ai giovani da 0 a 18 anni di Banca di Caraglio, con la carta di debito, gestione semplice da smartphone e tutta la sicurezza di una banca vicino alle famiglie. Perché ogni grande traguardo inizia dai primi passi. Conto Midi di Banca di Caraglio. Più indipendente, più tu. Scoprilo in filiale e su bancadicaraglio.it.
1: Oggi Giovanni ha passato una bella giornata.
2: Come stai oggi?
1: Oggi Viviana ha baciato suo marito.
3: Amore.
1: Oggi Giorgio è riuscito a tenere la palla.
2: Che bravo!
1: Anche oggi le cure palliative hanno fatto la differenza per Giovanni, Viviana e Giorgio. Persone con malattie gravi e inguaribili. Cure palliative. Cure, non un palliativo. Informati su vidas.it o parlane con il tuo medico.

0: Buonasera da Nicola De Muro. Keir Starmer si è dimesso da premier britannico chiudendo 2 anni di governo segnati da tensioni interne e dal crollo di consensi. In un discorso emozionato davanti al numero 10 di Downing Street, Starmer ha rivendicato di aver fatto tutto per il proprio paese, riconoscendo però che il Labour non lo considerava più la guida adatta per affrontare le prossime elezioni. E nel vuoto lasciato dal premier uscente si è già inserito Andy Burnham, 56 anni, ex sindaco di Manchester e figura popolare dell'ala progressista, soprannominato da anni il re del nord. In Italia, una lite per una donna alla base dell'episodio sfociato con un delitto nella notte tra domenica e lunedì nell'Interland milanese. Nel parcheggio di un cimitero si sono dati appuntamento un 41enne e un 31enne, accompagnati il primo da amici, il secondo dal padre. Il primo avrebbe sparato con una pistola a scacciacani in direzione del 31enne che, risalendo in auto, ha investito e ucciso il rivale. L'uomo è stato poi arrestato in flagranza di reato con l'accusa di omicidio volontario aggravato. Anche la Francia fa i conti con un'ondata di calore senza precedenti, 49 dipartimenti, circa la metà del territorio nazionale, in allerta rossa nella giornata di oggi, che potrebbe essere la più calda mai registrata nel paese. Si contano oltre 10 morti in incidenti legati ad attività imprudenti, laghi e corsi d'acqua. Il paese è scosso anche per la morte dei 2 bambini di 2 e 4 anni che nel pieno delle alte temperature sono stati trovati esanimi all'interno di un'auto chiusa in garage a pochi chilometri da Avignone.
1: L'economia.
0: Il Consiglio dei Ministri di oggi pomeriggio vara il decreto legge con disposizioni urgenti per interventi infrastrutturali e per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il PNRR, anche in materia contabile. Tra gli altri provvedimenti, il decreto legislativo di recepimento della direttiva dell'Unione Europea sulle emissioni industriali e sulle discariche di rifiuti. La nostra non è stata una politica dei tassi restrittiva, lo ha detto la presidente della BCE Christine Lagarde davanti all'Europarlamento, interrogata dagli eurodeputati in merito all'aumento dei tassi dello 0,25% varato nel dicembre scorso. Poi, sul PIL,

0: 28. Dal Dipartimento del Tesoro americano una decisione che fa ben sperare per un ritorno alla normalità dopo le tensioni seguite al conflitto tra USA e Iran. Il Tesoro USA ha infatti annunciato l'autorizzazione temporanea di 60 giorni per la consegna e la vendita di greggio e prodotti petroliferi iraniani, proprio i due mesi negoziati oggi in Svizzera dalle delegazioni USA e iraniana. Forza Italia attacca la proposta della patrimoniale. La sinistra è ossessionata da questa tassa. Oggi tocca a Maurizio Landini, che in maniera assolutamente irresponsabile si rivolge a contribuenti, risparmiatori, investitori, imprenditori, dicendo: vadano dove vogliono. Pronta la replica del leader CGIL, che respinge l'ipotesi di una fuga dei capitali all'estero. Se ne vanno per un contributo di solidarietà dell'1,2%? Siamo noi a pagare con le tasse e garantire loro la sanità pubblica e la scuola. Caro energia, a livello mensile l'Italia è la peggiore tra i 27 paesi dell'Unione, ha registrato un incremento dei prezzi della benzina pari al 6,9% rispetto ad aprile, il più alto dell'intera Unione. Infine le borse, Piazza Affari chiude la seduta in lieve calo, meno 0,1%, unica borsa europea insieme a quella francese in negativo. È tutto, a più tardi.
1: Muoversi in Piemonte. Buonasera a tutti voi che siete all'ascolto. In apertura ci occupiamo della tangenziale di Torino, dove segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Borgaro e Bruere verso Piacenza e tra Sito e Pianezza in direzione Aosta. Ci spostiamo sulla A26 Genova-Gravellona-Toce, dove troviamo ancora code per un incidente tra Masone e Ovada verso Gravellona e tra Novi Ligure e Masone verso Genova-Voltri. Sulla A7 Milano-Genova per lavori troviamo code tra Roncoscrivia e Busalla verso Genova. Infine sul versante italiano del traforo del Monte Bianco troviamo mezzi pesanti incolonnati in direzione del territorio francese. Per questo appuntamento non ci sono altre notizie, a più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona serata e buon viaggio.
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5.
3: Prossima edizione tra meno di un'ora.

cover e gli abbinamenti musicali degli artisti italiani. Claudio Baglioni ha omaggiato spesso Battisti e Mogol, qui è con Emozioni. Segui con

0: sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo in collaborazione con Radio Piemonte Sound, amica radio.
1: La Casa del Materasso è produttore di materassi da oltre 60 anni. Prodotti di qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte. Casa del Materasso, in via Valle Po 145 a Cuneo. Casadmaterasso.com e pagina Facebook.
2: Ci sono bambini che per dormire non devono chiudere gli occhi e non hanno bisogno di silenzio. Sono i bambini sordociechi. Non vedono e non sentono, ma di certo sognano. E noi con loro. Sogniamo una casa che possa accoglierli con tutto lo spazio che serve. I nostri e i loro sogni sono appesi a un filo.
3: Ma per fortuna è un filo d'oro. Dai spazio ai sogni.
2: Dona con un SMS o una chiamata al 45514.
3: O vai su spazioesogni.it.

0: Anika Flash e Radio Piemonte Sound presentano Coming Soon Radio, quotidiano di formazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
2: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
5: Quest'estate scopri come essere super.
6: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
7: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
8: Sei una piccola selvaggia, vero?
7: Non ci siamo ancora presentati.
5: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
9: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
10: Capisci quello che dice?
11: Roba senza senso.
10: Io invece sì.
12: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
11: Cosa vuoi fare?
10: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
12: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Anika Flash, quotidiano di formazione cinematografica.
13: Un saluto dai VIP.
14: Un saluto a Radio Piemonte Sound da Carlo Conti.

0: news dall'Italia e dal mondo.
1: Buonasera da Nicola De Muro. Keir Starmer si è dimesso da premier britannico, chiudendo 2 anni di governo segnati da tensioni interne e dal crollo di consensi. In un discorso emozionato davanti al numero 10 di Downing Street, Starmer ha rivendicato di aver fatto tutto per il proprio paese, riconoscendo però che il Labour non lo considerava più la guida adatta per affrontare le prossime elezioni. E nel vuoto lasciato dal premier uscente si è già inserito Andy Burnham, 56 anni, ex sindaco di Manchester e figura popolare dell'ala progressista, soprannominato da anni il re del nord. In Italia, una lite per una donna alla base dell'episodio sfociato con un delitto nella notte tra domenica e lunedì nell'Interland milanese. Nel parcheggio di un cimitero si sono dati appuntamento un 41enne e un 31enne, accompagnati il primo da amici, il secondo dal padre. Il primo avrebbe sparato con una pistola a scacciacani in direzione del 31enne che, risalendo in auto, ha investito e ucciso il rivale. L'uomo è stato poi arrestato in flagranza di reato con l'accusa di omicidio volontario aggravato. Anche la Francia fa i conti con un'ondata di calore senza precedenti, 49 dipartimenti, circa la metà del territorio nazionale in allerta rossa nella giornata di oggi, che potrebbe essere la più calda mai registrata nel paese. Si contano oltre 10 morti in incidenti legati ad attività imprudenti, laghi e corsi d'acqua. Il paese è scosso anche per la morte dei 2 bambini di 2 e 4 anni che nel pieno delle alte temperature sono stati trovati esanimi all'interno di un'auto chiusa in garage a pochi chilometri da Avignone.
2: L'economia.
1: Il Consiglio dei Ministri di oggi pomeriggio vara il decreto legge con disposizioni urgenti per interventi infrastrutturali e per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il PNRR, anche in materia contabile. Tra gli altri provvedimenti, il decreto legislativo di recepimento della direttiva dell'Unione Europea sulle emissioni industriali e sulle discariche dei rifiuti. La nostra non è stata una politica dei tassi restrittiva, lo ha detto la presidente della BCE Christine Lagarde davanti all'Europarlamento, interrogata dagli eurodeputati in merito all'aumento dei tassi dello 0,25% varato nel dicembre scorso. Poi, sul PIL, la proiezione del PIL per il 2026 è di una crescita dello 0,8% che non può essere definita stagnazione, ha detto Lagarde. Per quanto riguarda l'inflazione, ha detto la presidente della BCE, si prevede un'inflazione con una dinamica in avvicinamento sul medio-lungo termine all'obiettivo del 2%, in particolare l'inflazione sarà al 3% nel 2026, al 2,3% nel 2027 e al 2% nel 2028. Dal Dipartimento del Tesoro americano una decisione che fa ben sperare per un ritorno alla normalità dopo le tensioni seguite al conflitto tra USA e Iran. Il Tesoro USA ha infatti annunciato l'autorizzazione temporanea di 60 giorni per la consegna e la vendita di greggio e prodotti petroliferi iraniani, proprio i 2 mesi negoziati oggi in Svizzera dalle delegazioni USA e iraniana. Forza Italia attacca la proposta della patrimoniale, la sinistra è ossessionata da questa tassa. Oggi tocca a Maurizio Landini che in maniera assolutamente irresponsabile si rivolge a contribuenti, risparmiatori, investitori, imprenditori dicendo vadano dove vogliono. Pronta la replica del leader CGIL che respinge l'ipotesi di una fuga dei capitali all'estero. Se ne vanno per un contributo di solidarietà dell'1,2%? Siamo noi a pagare con le tasse e garantire loro la sanità pubblica e la scuola. Caro Energia, a livello mensile l'Italia è la peggiore tra i 27 paesi dell'Unione, ha registrato un incremento dei prezzi della benzina pari al 6,9% rispetto ad aprile, il più alto dell'intera Unione. Infine le borse, Piazza Affari chiude la

0: Seduta in lieve calo, meno 0,1%, unica borsa europea insieme a quella francese in negativo. È tutto, a più tardi.
1: Muoversi in Piemonte. Buonasera e bentrovati all'ultimo appuntamento di oggi con le news di viabilità. Sulla A26 Genova Gravellona-Toce troviamo code per un veicolo in panne tra Masone e Ovada verso Gravellona. Sullo stesso tratto ma in direzione opposta tra Ovada e Masone verso Genova troviamo code causa lavori. Restiamo in A26 per anticiparvi che questa sera per lavori dalle 21 sino alle 5 di domani sarà chiuso il tratto tra Novi Ligure e Masone verso Genova Voltri. Infine sempre in A26 per lavori verso Genova Voltri, questa sera dalle 22 sino alle 6 di domani mattina sarà chiuso il tratto tra Baveno e Arona. Per oggi ci fermiamo qui, ci risentiamo domani mattina con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona serata e buon viaggio.
2: Servizio a cura di Regione

0: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta. Sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini. E se hai un'auto da dare in permuta, portala. Diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 giugno. Colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su Mini.it. Vieni a trovarci presso
1: la concessionaria Mini Gino a Cuneo, Biella e Albenga.
2: Bis Fare Impresa, il nuovo libro di Alessia Bertolotto, dove l'eterna lotta tra il bene e il male viene raccontata attraverso la storia del gruppo ambientale Green Marco Polo, fatta di sacrifici, errori, congiure, ma anche di altrettanti successi e conferme. Scopri Bis Fare Impresa in libreria e negli store online. Santelli Editore.
3: Andrea Bocelli Foundation è fatta di storie. Benedetta ha visto la sua scuola rinascere dalle rovine del sisma. Martina è atelierista digitale, aiuta decine di ragazzi ad esprimere il proprio potenziale. Lui vive ad Haiti, sogna di diventare ingegnere, aiutaci a realizzare il suo sogno.
4: Scriviamo insieme nuove storie di crescita, bellezza e opportunità che offrono occasioni vere di empowerment.
3: Dona il tuo 5 per 1000 all'Andrea Bocelli Foundation.
5: Sei una startup e hai fame di clienti? Fatti sentire. La radio ti fa crescere sempre e migliora tutti i risultati anche degli altri media. Startup, la radio, motore di crescita.
6: Mi sento già molto più grande.
7: Chiama Radio Piemonte Sound Amica Radio allo 0171 26 0900 o scrivi a info@radiopiemontesound.it o visita il sito e fai conoscere la tua attività.

0: Sono le 21 e 6 minuti.
1: Ciao Radio Piemonte Sound, da Francesca Michelin.

0: un saluto dai VIP.
1: Ciao amici da Fiorello, un saluto da un radiofonico come voi.
2: Da Gino BMW arriva un'offerta dedicata alla BMW Serie 1 su tutte le versioni 116, 118 e 120. Tua a partire da 178 euro al mese, solo per il mese di giugno. Compatta, premium, sportiva e tecnologica, la BMW Serie 1 unisce tutto il piacere di guida BMW a uno stile dinamico e inconfondibile. Vieni a scoprirla in concessionaria e trova la versione più adatta a te, con soluzioni dedicate e condizioni vantaggiose. Ti aspettiamo in tutte le sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Gino BMW, scopri l'offerta dedicata alla tua BMW Serie 1.
3: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
4: È una firma che ci unisce. Con il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII realizziamo insieme il sogno di Don Oreste Benzi, da cui, oltre 50 anni fa, nacque la nostra storia. Vivere gli uni per gli altri, a partire dai più fragili. Nella dichiarazione dei redditi indica il nostro codice fiscale. Insieme possiamo costruire nuova speranza. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.

0: saluto dai protagonisti del cinema e della TV.
1: Mara Maionchi.
2: Saluto Radio Piemonte Sound. Ecco, vedi, l'ho detta giusta perché io non mi ricordo più niente. Sì, l'ho letto. No, non l'ho letto. Me lo sono ricordato. Un saluto a tutti.
3: Alcune canzoni sono assolutamente immortali ed è per questo che altri artisti ne fanno una cover. Ascoltiamo.
4: Anna Tatangelo e Penso a te, un omaggio a Battisti e Mogol.

0: Dance Music Collection, la migliore musica dance.
1: Le grandi hits mixate degli anni 70 e 80. Disco Explosion. Due ore di pura disco dance. 70.

0: ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
1: Andrea Bocelli Foundation è fatta di storie. Benedetta ha visto la sua scuola rinascere dalle rovine del sisma. Martina è atelierista digitale, aiuta decine di ragazzi ad esprimere il proprio potenziale. Lui vive ad Haiti, sogna di diventare ingegnere, aiutaci a realizzare il suo sogno.
2: Scriviamo insieme nuove storie di crescita, bellezza e opportunità che offrono occasioni vere di empowerment.
1: Dona il tuo 5 per 1000 all'Andrea Bocelli Foundation.

0: Le canzoni che sono entrate nel nostro cuore a volte le riascoltiamo in versioni diverse e rivisitate da altri autori, da altri artisti che vogliono omaggiare i precedenti. Francesco De Gregori, Elisa, Liga con Sempre e per Sempre.
1: Piange il sole.

0: e i protagonisti del tuo territorio. Tutto questo in una sola radio. La tua radio del cuore. Radio Piemonte Sound.
1: Radio Piemonte Sound. Siamo i pinguini tattici nucleari, vi vogliamo tanto bene.

0: sono le 22.
1: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo, in collaborazione con Radio Piemonte Sound, amica radio.
2: Quando ti lamenti, ti ascolta senza fiatare. Quando nessuno si fa vivo, lui c'è sempre. Anche se combini un pasticcio, lui ti segue. Ad ogni sbaglio che fai, ti perdona. Ti fa capire un sacco di cose senza dire una parola. Mai un rimprovero, mai un litigio. Sai dove lo trovi un altro amico così? Al canile. Chiama l'EMPA al numero 06 70 30 70 99 e scopri come adottare un amico. Anzi, per quanto può sopportarti, un super amico.
3: Dal 1976 raccontiamo la provincia e vi teniamo compagnia con le nostre chiacchiere e la musica dei grandi successi. Vi chiediamo un piccolo regalo. Fatevi riconoscere dai nostri inserzionisti. Dite che ascoltate Radio Piemonte Sound, amica radio.

0: Radio Piemonte Sound, amica radio, ti segue qualunque sia il tuo viaggio in auto. Ascoltaci sulla tua autoradio con la qualità digitale del segnale DAB, non solo nel Cuneese, ma in tutto il Piemonte. Torino, Asti, Alessandria, Novara e Vercelli. Radio Piemonte Sound, amica radio è in digital radio.
1: Anica Flash e Radio Piemonte Sound presentano Coming Soon Radio, quotidiano di formazione cinematografica.
2: Quest'estate scopri come essere super.
3: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
4: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
5: Sei una piccola selvaggia, vero?
4: Non ci siamo ancora presentati.
2: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
4: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
2: Da Steven Spielberg.
4: Non riesco a capire, sono persone.
6: No.
2: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
4: Cosa vuoi fare?
6: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
2: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: I Minion sono tornati! Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
7: E rischiarono di perdere il pianeta.
9: Hai scritto un film di mostri?
7: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
1: Anica Flash, quotidiano di formazione cinematografica.
10: Un saluto dai VIP.
11: Miss Italia 2023.
12: Ciao a tutte e a tutti, sono Francesca Vergesio, un saluto gigante a tutti gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound, vi abbraccio fortissimo, un bacione grande.

0: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute. Il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
1: È una firma che ci unisce. Con il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII realizziamo insieme il sogno di Don Oreste Benzi, da cui oltre 50 anni fa nacque la nostra storia. Vivere gli uni per gli altri, a partire dai più fragili. Nella dichiarazione dei redditi indica il nostro codice fiscale. Insieme possiamo costruire nuova speranza. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.
2: Piemonte Sound, la radio della tua città.
0: Le cover, i duetti, le collaborazioni tra artisti, insomma, le perle della musica.
3: La musica del cuore.
0: La voce splendida roca di Fausto Leali con Il tempo di morire.

cover e gli abbinamenti musicali degli artisti italiani. I Coma Cose con Sarà perché ti amo.

0: sei la cosa migliore che mi sia capitata al mondo. Sei la cosa migliore che mi sia mai capitata, perciò non te ne andare.
1: Le parole delle canzoni sono le parole delle tue emozioni. Ascoltale su Radio Piemonte Sound.
2: Alzeremo la testa dei cellulari fino a che gli occhi riusciranno a guardare, vedere quanto una luna ti può bastare. E dici che torna

0: dice che torneremo a guardare il cielo.
1: Parole e note, musica ed emozioni racchiuse nelle tue canzoni, quelle che ascolti su Radio Piemonte Sound, la tua amica radio.
2: Ti sei mai chiesto se onesto era illudermi? Ricorda, tu sei quello che non c'è quando io piango, e tu sei quello che non sa quando è il mio compleanno, quando vago nel buio. Carmen Consoli, amore di plastica.

0: Le note delle tue emozioni sono quelle delle tue canzoni. Riascoltale su Radio Piemonte Sound Amica Radio.
1: Saluta Radio Piemonte Sound, da Francesco Renga.

0: le frasi più belle delle canzoni che accendono le tue emozioni.
1: Questo tipo di amore rende un uomo schiavo. Questo tipo di amore spedisce un uomo dritto alla tomba. Io sto impazzendo, baby. Crazy, dagli Aerosmith. Come

0: a tutti gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound un saluto da Fiorella Mannoia.
1: Non ho mai seguito regole di viaggio diverse dal mio intimo sentire, piuttosto preferisco camminare sopra il ghiaccio anche quando diventa più sottile. E chi mi conosce bene sa che è difficile piegarmi, e se qualche volta forse mi è successo ne sono uscita con l'onore delle armi, e ho imparato che potevo anche sbagliarmi. Perché se davvero non mi riconosco in un modo di pensare, non mi adeguo facilmente, non sono merce da comprare, da rivendere.

messo il like sulla nostra pagina Instagram e Facebook? Come no? Cercaci sui social per rimanere in contatto con noi. Radio Piemonte Sound Amica Radio, la radio della tua

se ti piace il grande rock, la dance, le ballate soul, se ami la musica italiana, se sei un nostalgico degli anni 70, 80, 90, se ti piace essere informato su quello che accade nel mondo e intorno a te, se segui lo sport della tua città, allora abbiamo una cosa in comune. Ci piace Radio Piemonte.

0: vent'anni.
1: Sono Fulminacci.
2: Ciao Radio Piemonte Sound.
3: Gli errori dei nostri antenati, alcuni palloni gonfiati, la tua santità, la mia dannazione.

0: Le cover delle canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana e non solo. Un'altra veste, un altro arrangiamento, ma la canzone rimane straordinaria.
1: La musica del cuore.
0: Maria Nazionale con Perdere l'amore, canzone che vinse il Festival di Sanremo assieme a Massimo Ranieri. E adesso...

se fossi mia ti legherei, ma un laccio al cuore non ci sei. Al mare o dove c'eri tu mi punge la tua rosa blu, dolce e un po' perversa, è la tua fantasia. Una rosa blu di Zarrillo,

Le canzoni indimenticabili che abbiamo nel cuore, le nostre emozioni. Collaborazioni e duetti musicali che non si ascoltano tutti i giorni.

E se ci fosse qualcun altro del quale pensare? Mi sentirei come una stupida. La vita a volte può essere così crudele. Non so proprio che cosa fare. Barbara Streisand, Celine Dion, Tell Him.

Se Facebook ed Instagram ti presentano i soliti contenuti, scoprine di nuovi. Basta seguire le pagine social di Radio Piemonte Sound per rimanere aggiornato su tutto quello che accade intorno a te. Perché dal 1976 siamo la radio della tua città.

Immagina di ascoltare la musica ai tuoi speakers del cuore senza frusci, perdite di segnale e con una qualità audio spettacolare. Con Radio Piemonte Sound Amica Radio puoi, grazie alla Digital Radio, che puoi ascoltare non solo nella Granda, ma in tutto il Piemonte. Cerca Radio Piemonte Sound Amica Radio sulla tua radio DAB Plus e ascolta i tuoi programmi preferiti con la purezza del suono digitale. Radio Piemonte Sound Amica Radio è in Digital Radio.

0: alcune canzoni sono assolutamente immortali ed è per questo che altri artisti ne fanno una cover. Ascoltiamo.
1: Levante e Renzo Rubino, Vivere.
2: Vivere.

0: Emozioni e ricordi nelle canzoni più belle. Riascoltale su Radio Piemonte Sound, amica radio.
1: Le canzoni che sono entrate nel nostro cuore, a volte le riascoltiamo in versioni diverse e rivisitate da altri autori, da altri artisti che vogliono omaggiare i precedenti. Quanto tempo è ancora? Tante sono le canzoni che ha voluto ricantare nella sua lunghissima carriera Ornella Vanoni.

The scars of your love remind me of us. They keep me thinking that we almost had it all. Le cicatrici del nostro amore mi ricordano di noi e continuo a pensare che abbiamo quasi avuto tutto. Rolling